0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Vivo, ma non ho scelta né un motivo.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: On the ground.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Trust me.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Who am I?

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

bastava un sasso con la punta, la lancia, poi la spada, fino alla catapulta. Ci siamo fatti prendere la mano dalla mazza chiodata, uccidi il prossimo, che gran bella trovata. La polvere da sparo ci ha aiutato a aprire

0: niente.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

0: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo attacco contro l'Iran attorno alle 23 ora italiana. Raid aerei hanno colpito l'area di Hormuz per la quarta notte in una settimana. Si contano almeno un morto e 4 feriti, secondo fonti locali. Il Pentagono sostiene che quella di Washington è la risposta ai bombardamenti iraniani su navi commerciali. Teheran sostiene che gli Stati Uniti non abbiano rispettato gli accordi sul transito marittimo e hanno chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie hanno risposto all'attacco americano lanciando raid aerei contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain, Omar, Qatar e Kuwait. Nei paesi del Golfo l'allerta aereo è ancora in corso, non è chiaro il bilancio degli attacchi.
1: Quella in corso tra Stati Uniti ed Iran è l'escalation militare più intensa dalla firma del memorandum dello scorso 17 giugno. I mediatori di Qatar, Oman e Pakistan hanno ribadito anche ieri che il dialogo tra le parti resta aperto, ma per ora i tentativi diplomatici di riportare le delegazioni al tavolo sono falliti. Questa mattina il prezzo del petrolio sui mercati è tornato a salire. Al momento il Brent si attesta sopra il 3,6%.
0: A Bangkok, capitale della Thailandia, un incendio divampato ieri sera in un bar in una periferia ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 risultano ancora in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime e si indaga per determinare le cause del rogo.
1: Nelle Filippine continua a salire il numero di vittime causate dal tifone Bavi, una ventina finora i morti, decine di persone risultano ancora disperse. La maggior parte dei decessi è legata a frane e annegamenti che hanno colpito oltre 500.000 di persone in tutto il paese. Prima di arrivare nelle Filippine, il tifone Bavi ha colpito la Cina, dove oltre 2 milioni di persone sono ancora evacuate per ragioni di sicurezza.
0: Legge elettorale al rush finale oggi tra sospetti e tensioni nella maggioranza. Alle 13 alla Camera scade il termine per la presentazione degli emendamenti al testo, ma nella destra c'è ancora un tema su cui non si riesce a trovare un accordo, quello delle preferenze. Fratelli d'Italia le vorrebbe e Meloni, dopo averle annunciate, non può più fare marcia indietro. Contrari invece Forza Italia e Lega. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso. Nervi tesi, dunque, si proverà a trattare ancora fino all'ultimo, anche perché sulle preferenze il rischio è quello di andare in aula al voto segreto, un voto che potrebbe affossare la legge.
1: Il tennis, Jannik Sinner sempre più numero uno, il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta in 4 set il tedesco Alexander Zverev dopo aver perso il primo set. Con questo successo sono 5 gli slam, i tornei più importanti al mondo, conquistati da Sinner.
0: Infine il tempo per la giornata di oggi. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa sarà tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. 6.33 è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico cresce l'escalation, gli Stati Uniti hanno bombardato il sud dell'Iran per la quarta notte in una settimana. Teheran risponde con missili e droni sui paesi della regione. Sono gli attacchi più intensi dall'accordo dello scorso 17 giugno. Il controllo dello stretto di Hormuz resta il nodo al centro del conflitto. Il petrolio intanto è in rialzo di oltre il 3,5%. Droni ucraini colpiscono la regione di Mosca, ci sono 3 vittime e 5 feriti. Nel sud della Russia ha colpito anche un deposito di petrolio, l'esplosione ha generato un incendio. A Parigi intanto oggi si riuniscono i volenterosi con Macron e Zelensky e anche la presidente della Commissione von der Leyen. Legge elettorale al photo finish, tra sospetti e tensioni, alle 13 scade il termine per presentare gli emendamenti, ma nella destra l'accordo sulle preferenze ancora non c'è. Meloni le vorrebbe, gli alleati no, il rischio è quello del voto segreto che potrebbe affossare il provvedimento. E l'Italia ci sarà al convegno degli Stati Uniti sul presunto terrorismo rosso. Il governo invierà un sottosegretario. Sarebbe stata Meloni stessa a deciderlo. La conferma che, al di là dello strappo con Trump, con la Casa Bianca resta la condivisione ideologica. L'Europa nella morsa del caldo estremo ed è allarme incendi. In Francia brucia la foresta di Fontainebleau vicino Parigi. In fumo già 800 ettari di bosco. In Italia arriva la terza ondata di calore, la fase più intensa a metà settimana con picchi anche di 42 gradi. Sinner ancora una volta re di Londra, il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta il tedesco Alexander Zverev. Sono 5 ora i successi negli slam per Jannik, sempre più numero uno al mondo. 7-2 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network alle 7.30, buon ascolto.
0: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 13 di luglio la meditazione è curata da Gabriele Passantino, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. In chiusura ascolteremo l'inno numero 21, A Dio cantate un canto nuovo. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal Salmo 98 leggiamo i versetti 8 e 9. Il Signore viene a governare la terra. Egli governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. E dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 5 leggiamo il versetto 30. Gesù dice: «Il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato».
3: Esultiamo, fratelli e sorelle, perché il Signore viene a giudicare ogni essere umano e a governare il mondo con rettitudine. Tutti contenti, vero? Magari anche entusiasti. Non so voi, sorelle e fratelli all'ascolto, ma io non saprei dire quanto mi senta sinceramente a mio agio ad acclamare il Signore di fronte alla prospettiva del suo giudizio. Egli viene a governare il mondo con giustizia e rettitudine, canta il salmista. Certo, potrei buttarla in calcio d'angolo, come si usa dire, pensando che il Signore viene a raddrizzare quegli enormi torti e dolori che ogni giorno invadono le nostre case attraverso gli schermi televisivi e dei nostri smartphone. Insomma, come se il Signore fosse a capo di una sezione di tribunale specializzata in grandi crimini e dunque in grandi criminali, dei quali ciascuno e ciascuna di noi difficilmente penserebbe di far parte. Dio però viene a riparare ogni torto e nessuno potrà sottrarsi alle proprie responsabilità. E il giudizio si fonda sulla relazione che le persone intrattengono con il Signore. È fondamentale allora tenere presente che in vista di questo giudizio imminente nessuno avrà scuse. Lutero, a proposito dell'ampiezza del peccato che ogni credente è chiamato a riconoscere, scriveva nel piccolo catechismo: «Davanti a Dio ci si deve riconoscere colpevoli di tutti i peccati, anche di quelli che non conosciamo». Non conosciamo perché abbiamo scarsa sensibilità e umanità, forse, a volte. Più spesso peccati che non riconosciamo come tali, che rimuoviamo, dai quali ci autoassolviamo preventivamente. Dio giudica con equità e il suo standard rimane lo stesso per tutti. La perfezione è tale standard. Il versetto di Giovanni, per fortuna, anzi per grazia, ci rammenta che in questa dinamica processuale il passaggio fondamentale, almeno per la nostra sorte, è Gesù Cristo. Gli standard di perfezione del giudizio di Dio noi non potremmo in alcun modo raggiungerli con le nostre forze, con la nostra buona volontà. È il dono della grazia che riceviamo in Gesù Cristo, che è stato sacrificato per noi e per la nostra salvezza, che ci permette di sollevarci dal fango in cui le nostre azioni ci hanno immerso. Per quanto mi riguarda, devo ricordare che il dono della grazia non abbassa quel livello di perfezione.

Al contrario, nell'Evangelo, attraverso la fede, vengo riconosciuto giusto in Gesù Cristo. Sono giustificato in Lui. Vengo portato all'altezza di quello standard. Insomma, ho ricevuto un dono che non ho meritato e per questo, a partire dalle parole del Salmo, non posso che esultare. Ma non devo cedere alla tentazione di pensare che la grazia sia una licenza per vivere come più mi aggrada, che posso fare quel che mi pare, tanto c'è la grazia che mette a posto tutto, sempre e comunque. Questo è quel che Bonhoeffer chiamava grazia a buon mercato. Un'idea che rappresenta un sovvertimento dell'intero Evangelo. Ogni giorno, ogni secondo della mia vita sono chiamato a mettermi sempre in discussione, a sforzarmi di convertirmi alla strada che l'Evangelo mi indica, a seguire strade difficili, a compiere scelte spesso dolorose e dense di rischi e responsabilità, e a continuare senza paura, alimentato dall'entusiasmo contagioso con cui la fede nel Signore spinge ogni giorno ciascuno e ciascuna di noi a vivere la propria vita. Amen.

0: money per me, un money per me, un money per me, un money per me, un money per me, un money per me, un money.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: Popolare Network.
14: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
15: Nel Golfo Persico cresce l'escalation, gli Stati Uniti bombardano il sud dell'Iran per la quarta notte in una settimana. Teheran risponde con missili e droni sui paesi della regione. Sono gli attacchi più intensi dall'accordo dello scorso 17 giugno. Il controllo dello stretto di Hormuz resta il nodo al centro del conflitto, il prezzo del petrolio intanto è in rialzo. Droni ucraini colpiscono la regione di Mosca, ci sono 3 vittime e 5 feriti. Nel sud della Russia ha colpito anche un deposito di petrolio, l'esplosione ha generato un incendio a Parigi, oggi si riuniscono i volenterosi. Legge elettorale al photo finish, tra sospetti e tensioni alle 13 scade il termine per gli emendamenti, ma nella destra l'accordo sulle preferenze ancora non c'è. Meloni le vorrebbe, gli alleati no. Il rischio è quello ora del voto segreto che potrebbe affossare il provvedimento. E opposizioni contro la presenza italiana al vertice degli Stati Uniti contro gli antifascisti. Il governo invierà a Washington un sottosegretario, sarebbe stata Meloni stessa a deciderlo. La conferma che al di là dello strappo con Trump, con la Casa Bianca resta forte la condivisione ideologica. L'Europa nella morsa del caldo estremo e allarme incendi. In Francia brucia la foresta di Fontainebleau vicino a Parigi. In Italia arriva la terza ondata di calore, la fase più intensa a metà settimana, con picchi anche di 42 gradi. Sinner, ancora una volta re di Londra, il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta il tedesco Zverev. Sono 5 ore i successi negli slam per Jannik, sempre più numero uno al mondo. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Nel Golfo Persico non si arresta l'escalation militare. Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo attacco contro l'Iran accusandolo di bombardare le navi commerciali in transito da Hormuz. Teheran ha risposto allargando ancora di più il proprio raggio d'azione, ha lanciato raid aerei contro basi statunitensi in almeno 5 paesi della regione. Vediamo allora gli ultimi dettagli con Farian Sabai.
16: Per la seconda giornata consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato ancora l'Iran, in particolare il sud e l'ovest del paese, l'isola di Keshme e Bandar Abbas, ma anche la provincia del Khuzestan, ricca di petrolio al confine con l'Iraq. Ci sono morti e feriti. L'obiettivo dei bombardamenti americani è togliere ai Pasdaran il controllo dello stretto di Hormuz e impedire loro di attaccare i mercantili di passaggio. Da parte sua Teheran afferma di avere colpito costruito le basi militari nel Golfo Persico utilizzate da Washington in Giordania, Bahrain e Kuwait. Nel fine settimana sono così riprese le ostilità e l'Iran ha annunciato di avere nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz. Di conseguenza stamattina il prezzo del greggio è a rialzo, il Brent è salito del 4% e ha superato i $79 a barile. La diplomazia iraniana condanna con fermezza i bombardamenti americani e accusa Washington di avere reso vani tutti gli sforzi negoziali degli ultimi mesi per ristabilire la pace nella regione. Per Popolare Network, Farian Sabai.
15: E quella in corso tra Stati Uniti e Iran è l'escalation militare più intensa dalla firma del memorandum dello scorso 17 giugno. I mediatori di Qatar, Oman e Pakistan hanno ribadito anche ieri che il dialogo tra le parti resta aperto, ma per ora i tentativi diplomatici di riportare le delegazioni al tavolo sono falliti. Dalla Casa Bianca continuano ad arrivare dichiarazioni contrastanti. Nelle ultime ore Trump ha accusato Teheran di non rispettare gli impegni sottoscritti, per poi assicurare che invece un accordo è vicino. Il servizio da New York.
7: Le ostilità tra Stati Uniti e Iran riprendono quota mentre la tregua raggiunta poche settimane fa appare sempre più fragile. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani, la seconda nel giro di poche ore, con l'obiettivo dichiarato di impedire a Teheran di colpire le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, proprio mentre erano in corso i raid, l'Iran avrebbe lanciato un missile e un drone contro le navi che tentavano il transito, entrambi intercettati. Washington sostiene di voler garantire la libertà di navigazione. Teheran invece continua a rivendicare il controllo delle acque dello stretto e considera quel passaggio leva negoziale nei colloqui in corso con gli Stati Uniti. L'escalation di queste ore è iniziata dopo l'attacco iraniano di sabato contro una nave porta container battente bandiera cipriota, il primo rivendicato apertamente dagli Ayatollah dopo settimane di accuse americane. Da allora bombardamenti e rappresaglie. Donald Trump, intervistato da NBC, ha rivendicato che gli Stati Uniti abbiano, parole sue, bombardato pesantemente l'Iran e promesso che il passaggio delle navi continua. Sullo sfondo restano i negoziati con Washington, che sostiene che un accordo sia vicino, una corsa contro il tempo per tenere aperto con le forze uno stretto che prima della guerra era già aperto, dopo che la guerra, che doveva durare pochi giorni e ormai si è trascinata per settimane, ha decapitato Khamenei Senior per fare spazio a Khamenei Junior. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
15: Adesso il conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca ha denunciato che nella regione della capitale droni ucraini hanno colpito infrastrutture civili, si contano almeno 3 morti e 5 feriti. Le difese aeree del Cremlino hanno affermato di aver intercettato oltre 80 ordigni ucraini su tutto il territorio russo. Kiev rivendica intanto di aver colpito nel sud del paese un deposito di petrolio. L'esplosione ha generato un grande incendio. Gli attacchi ucraini arrivano a poche ore dal nuovo incontro dei paesi volenterosi che si riuniscono oggi in Francia. A Parigi sono attesi il presidente ucraino Zelensky e anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La politica, la legge elettorale al rush finale oggi tra sospetti e tensioni nella maggioranza. Alle 13 alla Camera scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti al testo, ma nella destra l'accordo sulle preferenze ancora non c'è. Fratelli d'Italia le vorrebbe e Meloni, dopo averle annunciate, non può più fare marcia indietro. Contrari invece Forza Italia e Lega. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso e dunque nella maggioranza i nervi sono tesi, si tratterà ad oltranza, anche perché sulle preferenze il rischio è quello di andare in aula con il voto segreto che potrebbe affossare la legge. Da Roma, Anna Bredice.
9: Al momento un accordo sulle preferenze nella maggioranza ancora non c'è e questo è indicativo del fatto che Meloni non è più capace di essere la leader che impone il suo volere sugli alleati, soprattutto quando si tratta di una legge con cui si decide il modo in cui si vota, e questa per Meloni sembra essere stata cucita per sé. Ancora questa mattina si incontreranno nei partiti di maggioranza per evitare le sorprese e i danni nell'aula, e cioè che Fratelli d'Italia e il partito di Lupi, i due che vogliono le preferenze, presentino in aula un emendamento e con il voto segreto, basta che 20 deputati lo chiedano, si rischi l'incidente, un risultato che mandi all'aria tutto. La soluzione di un capolista bloccato e la scelta sugli altri candidati è quella più probabile, ma al momento non c'è nessuna certezza. Oggi scadono i termini per gli emendamenti in aula e quindi altro tempo non c'è. La settimana prevede voti a raffica e tempi contingentati. L'opposizione si prepara a protestare dentro e fuori l'aula. Martedì sera Maggi ha organizzato un sit-in davanti a Montecitorio. Le posizioni sono unite sul no alla legge elettorale temporale, un'unità che serve a mettere in ombra invece le insidie nel percorso del campo largo, date soprattutto dalle differenze sulla questione delle armi e il giudizio sulla Russia. I 5 Stelle hanno ridimensionato un contrasto tra Conte e Schlein su questo, ma nello stesso tempo tengono il punto sul no alle armi all'Ucraina e dopo la piazza di Napoli dovranno decidere se annullare il secondo appuntamento o rinviarlo di qualche giorno, facendolo a Roma nei giorni dell'approvazione della legge elettorale. Linea allo studio.
15: Le opposizioni contro la partecipazione dell'Italia al vertice internazionale organizzato dagli Stati Uniti per affrontare quella che, secondo la Casa Bianca, è una delle più gravi minacce globali, il terrorismo di estrema sinistra. Nonostante i dubbi iniziali, il governo italiano alla fine invierà un sottosegretario al convegno. A decidere sarebbe stata Giorgia Meloni in persona. La conferma che, al di là dello strappo con Trump, con la Casa Bianca resta forte la condivisione ideologica. Nicola Fratoianni, leader di AWS, intervistato da Luigi Ambrosio.
17: È l'ennesimo segno di una subalternità conclamata del nostro paese agli Stati Uniti di Donald Trump e alla sua rete, quella MAGA, che convoca in America gli alleati per un convegno contro gli antifascisti in nome della lotta al terrorismo. Mi pare del tutto inaccettabile che l'Italia si presenti, seppur nella forma diciamo meno evidente del sottosegretario, e ripeto, un segno di grave subalternità.
18: Questa cosa arriva, questa decisione arriva dopo quello che sembrava un allontanamento di Meloni da Trump in realtà.
17: Ma in realtà, io l'ho sempre detto, siamo stati di fronte a un allontanamento di facciata legato diciamo alla superficie, ma sulla sostanza delle questioni, dalla spesa militare all'acquisto di gas liquido, questo allontanamento non c'è mai stato e questa scelta lo conferma.
18: Può essere la pressione di Vannacci da destra che induce a queste scelte il governo italiano?
17: Mi pare che queste scelte siano in linea con il posizionamento che il governo ha avuto fin dall'inizio della legislatura. Quanto alla pressione di Vannacci, se possibile tende a schiacciare ancora più a destra il governo, anche se non è molto semplice farlo.
15: Sull'Europa non si allenta la morsa del caldo estremo. Questa settimana in arrivo una nuova ondata di temperature sopra le medie. In Italia la fase più intensa della terza ondata di calore sarà tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. E tra i paesi più in difficoltà c'è la Francia, alle prese anche con l'allarme incendi. Nella notte è scoppiato un imponente rogo a sud di Parigi, già in fumo 800 ettari di bosco. Il servizio.
19: Più di un terzo della Francia di nuovo sotto la canicola, 37 province su 100 in allarme rosso, per la terza volta in meno di 2 mesi, una ripetizione, per non dire una perseveranza, che accentua, amplifica, accumula gli effetti e le conseguenze sui corpi, con i pronto soccorsi strapieni, sull'ecosistema, con la siccità e l'ipermortalità negli allevamenti, o ancora i fiumi o i torrenti in secca e surriscaldati, e infine sulle infrastrutture, tra treni annullati e reattori nucleari, una decina sugli oltre 50, rallentati o sospesi per precauzione a causa delle difficoltà di raffreddamento dovute appunto alle temperature eccessive dell'acqua dei fiumi. Ma la conseguenza più visibile e devastante delle canicole a ripetizione sono gli incendi, con più di 70 province in allerta per rischio elevato, decine quando non centinaia di focolai quotidiani e numerosi incendi di grandi dimensioni da diversi giorni in tutto il sud del paese, ma non solo. Questa mattina sono ancora più di una ventina gli incendi attivi in tutta la Francia. Il più problematico a sud di Parigi, ha incenerito in qualche ora più di 400 ettari della foresta di Fontainebleau, bloccando il traffico ferroviario sulla più importante linea nord-sud, Parigi a Lione, e l'autostrada A6 nei due sensi, arteria stradale principale del paese sullo stesso asse nord-sud. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
15: E nelle Filippine continua a salire il numero di vittime causate dal tifone Babi, una ventina i morti, ma decine di persone risultano ancora disperse. La maggior parte dei decessi è legata a frane e annegamenti che hanno colpito oltre 500.000 di persone in tutto il paese. Prima di arrivare nelle Filippine, il tifone Babi ha colpito la Cina, dove oltre 2 milioni di persone sono state evacuate per ragioni di sicurezza. A Milano oggi il sindaco Beppe Sala riferirà in consiglio comunale sul caso Finalter. La procura ha aperto un'inchiesta sulla società di consulenza di cui il sindaco è socio al 20%, mentre l'80% appartiene a una società della moglie e della figlia di Pietro Galli, l'ex collaboratore di Sala Expo ed ex consigliere d'amministrazione di ATM. I magistrati hanno effettuato nei giorni scorsi vari accertamenti, vogliono capire la natura di alcune consulenze per circa 2 milioni di euro euro affidate a Finalter dalla società Engineering, che negli anni ha ottenuto commesse anche da Palazzo Marino. Centrodestra all'attacco, accusa la maggioranza di non aver detto nulla finora sulla vicenda. Tre persone sono state fermate per l'omicidio di Youssef Rahma Abdelaziz, il 19enne ucciso due notti fa a Crema. Si tratterebbe di giovani tra i 23 e i 25 anni, almeno uno dei quali sembra sia stato riconosciuto da un testimone. A Crema sono stati diversi gli episodi di violenze che hanno coinvolto giovani stranieri negli ultimi mesi. Ad aprile un altro ventenne egiziano è stato ucciso in quella che forse è stata una spedizione punitiva per il furto di una collanina. Poche settimane fa una rissa tra gruppi di spaccio rivali, a cui pare avesse preso parte anche Abdelaziz, ucciso questa notte. La notte scorsa aveva costretto in casa per ore i residenti di un complesso dell'Aler. Il presidente della comunità islamica di Crema, Hamid Tahriri.
20: Il nostro centro ha le mani legate, anche se vogliamo, sta facendo tutto quello che possiamo, stiamo sforzando, siamo da 30 anni insegnando ad aiutare i giovani, ad aiutare ad avere i porti sempre aperti, per fare spazio compiti, sport, lettura e tutto quant'altro, incontri. Noi facciamo quello che possiamo, è ovvio che detto questo i ragazzi difficili ci sono sempre stati. Il problema c'è, serve la cura, bisogna riconoscere la malattia e bisogna anche trovare una cura, perché la violenza è incontrollata e uno pensa di fare ciò che vuole, perché tanto la legge lo protegge, tanto i carabinieri non gli fa niente, la polizia non gli fa niente, se non si riprendono, se non si ricurano, se si lasciano così, le situazioni può solamente peggiorare. Non può uno curarsi da solo, se un malato non riconosce la malattia si fa curarsi. È ovvio che bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, anche perché hanno fatto una minaccia anche all'ordine pubblico. Due settimane fa quei stessi ragazzi, la vittima e anche altri due, hanno tenuto in ostaggio un intero quartiere.
15: Yannick Sinner ancora una volta re di Londra. Il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta il tedesco Alexander Zverev. Sono 5 ora i successi negli Slam, i tornei più importanti del circuito, per Yannick, che è sempre numero uno della classifica. Luca Parena.
21: Più di un tennista italiano che vince Wimbledon una volta, c'è solo un tennista italiano che vince Wimbledon più volte. Yannick Sinner si è confermato campione del più antico e prestigioso torneo del mondo al termine di una finale che ha smentito ancora il luogo comune che lo vorrebbe giocatore robot, vincente senza esitazioni, senza dubbi né timori. Le prime 2 ore di partita contro Alexander Zverev hanno mostrato un Sinner spesso sorpreso, a tratti in difficoltà di fronte al servizio e al dritto dell'avversario. Un colpo per Zverev mai così preciso e incisivo come ieri. Ciò che è stato veramente incrollabile in Sinner è stata la sua capacità di prendersi un rischio quando il momento lo richiedeva. È stata la sua fiducia nella preparazione e nel lavoro di squadra che gli hanno permesso di arrivare fin dove è arrivato. Una fiducia che negli ultimi mesi non ha vacillato quando Carlos Alcaraz, ora fermo per un grave infortunio al polso, gli aveva sottratto il primato di giocatore numero uno al mondo. Non ha vacillato nemmeno dopo la sconfitta di gennaio all'Australian Open, né dopo il malore che lo aveva bloccato all'ultimo Roland Garros. Dare la sensazione di non temere mai il fallimento è una delle qualità migliori di Yannick Sinner, una di quelle che gli ha permesso di vincere sull'erba di Wimbledon una volta, due volte, e di sognare che il conteggio continui.
15: E con questo servizio era tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafiero, in redazione con Sara Milanese. Le notizie tornano alle 8.30. Buon ascolto e buona giornata.
22: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
23: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida.
0: RBE. Vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico sono ancora in corso gli attacchi iraniani sui paesi della regione. In Bahrain si sono appena riattivate le sirene di allarme, mentre Teheran afferma di aver distrutto 2 lanciatori di missile HIMARS e magazzini di armi in Kuwait. L'Iran ha attaccato basi statunitensi anche in Qatar, Oman e Giordania. I raid sono la risposta ai bombardamenti che nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato attorno allo stretto di Hormuz, provocando almeno una vittima e 4 feriti. Immediata anche la reazione dei mercati, i prezzi del petrolio sono tornati a salire con il Brent che ha superato i $79 al barile.
1: Nuovi attacchi russi con droni hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Zaporizhia e Odessa, provocando feriti e danni a infrastrutture civili. Le autorità stanno verificando l'eventuale presenza di vittime. Mosca intanto ha denunciato che nella regione della capitale droni ucraini hanno colpito infrastrutture civili e si contano almeno 3 morti e 5 feriti. Le difese aeree del Cremlino affermano di aver intercettato oltre 80 ordigni ucraini su tutto il territorio russo.
0: Borse asiatiche ancora agitate sull'intelligenza artificiale, l'indice sudcoreano Kospi ha registrato un crollo di oltre l'8% dopo la nuova ondata di vendite sui titoli tech, costringendo la borsa della Corea del Sud a sospendere per 20 minuti le contrattazioni. A pesare sono i timori relativi all'eccessiva crescita degli investimenti nell'AI, che ora potrebbero vedere una correzione, ma anche le tensioni nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran.
1: La Cina ha rinnovato oggi l'allerta arancione per le forti piogge e quella blu per il tifone Bavi, il nono del 2026. In tutto il paese oltre 2 milioni di persone sono state evacuate negli ultimi giorni per ragioni di sicurezza. Il tifone è arrivato anche nelle Filippine, dove ha già causato una ventina di vittime. Ci sono anche diversi dispersi.
0: A Bangkok, capitale della Thailandia, un incendio divampato ieri sera in un bar in periferia ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 risultano ancora in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare le cause del rogo.
1: È morto a 78 anni l'attore Sam Neill, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, nel 2023 aveva rivelato di essere malato, un cancro al sangue. Tra i suoi film più importanti, Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia.
0: Infine il tempo per le prossime ore. In arrivo in Italia la terza ondata di calore sul paese, con temperature in aumento soprattutto al centro-sud. Un picco che verrà raggiunto con la fase più intensa a metà settimana, potrebbero essere raggiunti fino a 40 gradi soprattutto nelle aree centrali della Sardegna. 8:33 minuti, è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione Ivrea-Santhià troviamo rallentamenti per un incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Infine sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si rallenta per lavori tra gli incroci Cozzo e Terranova in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina. A te.
5: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:18 minuti e 38 secondi, buongiorno, ben trovati e buon inizio di settimana a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi lunedì 13 luglio 2026. E buongiorno, buon inizio di settimana anche a te Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco,
1: buongiorno, buongiorno a tutti. Ben trovato, buon inizio di settimana.
2: Inizio col botto.
1: Inizio col botto, super botto, super bot. Leggiamo le prime pagine dei giornali italiani e internazionali anche oggi in questa nuova settimana di diretta, in questa trasmissione che di fatto apre il palinsesto quotidiano di RBR Radio e TV fino alle 10, perché poi alle 10, e qui veramente insomma questa è una come dire una organizzazione dell'ultimo minuto, stamattina alle 10 nello spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live andiamo in Kenya, perché incontriamo un gruppo di volontari che animano un progetto molto interessante di anche di scambio tra l'Italia e il Kenya attraverso progetti socio culturali molto molto interessanti, un progetto che arriva da lontano, un progetto lungo 20 anni e più. Ne parliamo con Carlo Cassinis, un volto che conosciamo molto bene, che vogliamo molto bene perché fa parte della comunità Il Filo d'Erba di Rivalta, che è tra gli organizzatori del Festival Sere d'Estate. In queste settimane Carlo è in Kenya e quindi ci faremo raccontare alcuni elementi di questo progetto da Nairobi, dal Kivalu Center. Questo succede alle 10, ma intanto però adesso alle 9:20 minuti e 32 secondi cominciamo con il nostro riassunto, in realtà quotidiano. Dobbiamo fare anche un po' di recuperi rispetto al weekend, Jacopo.
2: Sì, esatto, hai fatto bene a sottolineare il fatto che siano successe molte cose in questo weekend, perché non si sono fermati in Asia occidentale gli scontri tra Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Gli scontri sono ripresi dopo che il 7 luglio sono state colpite 3 navi che transitavano nello stretto, ma non nella rotta che transita per le coste iraniane, ma nello spazio dell'Oman. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito basi americane nella regione, ovviamente lo affermano le guardie rivoluzionarie, quindi prendiamo questa fonte

0: con le pinze. Dopodiché questo weekend è stato molto ricco di avvenimenti, non so se avete seguito, ma su un giornale locale iraniano sono state pubblicate una serie di foto di leader occidentali in tutela carcerati. Ricordiamo che comunque è un quotidiano comunque molto appunto regionale e conservatore come visioni. Partiamo questa mattina da Sinner, poi invece che vince di nuovo a Wimbledon, la seconda vittoria di fila per il tennista che ha battuto Alexander Zverev, e poi ritorneremo a parlare di Mosca, guerra, nuovi attacchi con droni nella regione di Mosca, almeno 3 i morti. Oggi a Parigi si terrà un vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev. Per quanto riguarda però le prime pagine dei giornali, partiamo dal Corriere della Sera, che questa mattina titola "Bombe su Hormuz". Questo è appunto il titolo di apertura del Corriere, che dedica appunto la sua prima pagina, almeno il titolo di apertura, all'avvenimento che sta caratterizzando, diciamo, questi giorni in Asia occidentale: raid degli USA e di Teheran che attacca i paesi del Golfo. Trump: sono malati, hanno rinunciato a tutto. Nuova escalation in Medio Oriente, il presidente USA: Trump, Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente. Questa dichiarazione di Trump continua a risuonare nonostante su Reuters, ad esempio, leggiamo che il regime dei Pasdaran dichiari che lo stretto di Hormuz è tornato a chiudersi. Andiamo sulla Stampa, che questa mattina titola "A Hormuz torna la guerra, il Medio Oriente in fiamme, missili su un portacontainer, il Pentagono risponde, l'Iran, lo stretto è chiuso, Trump nega, colpite le basi americane nella regione e negoziati adesso sono appesi a un filo". La Stampa sottolinea appunto lo stato dei negoziati nel Golfo Persico: è tornata la guerra, Teheran lancia una raffica di attacchi contro le basi americane, navi in transito da Hormuz, una portacontainer è stata centrata da missili, il regime sostiene di aver chiuso nuovamente lo stretto, circostanza negata da Trump. A loro volta gli USA colpiscono centinaia di obiettivi in Iran, la ripresa degli scontri non esclude la prosecuzione dei negoziati, che però appare appesa ad un filo. Ricordiamo il memorandum da 14 punti che avevamo anche sviscerato in questa sede a suo tempo, il termine per cui i 60 giorni di cui si parlava appunto nel memorandum d'intesa, 60 giorni per definire alcune fasi critiche, alcuni aspetti fondamentali di questo negoziato, come ad esempio il nucleare, il termine era fissato al 17 agosto. Questo pare ormai, diciamo, almeno leggendo i titoli dei giornali oggi, pare improbabile che si continui a portare avanti questo memorandum fino al 17 di agosto. Poi la Repubblica: battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli USA smentiscono, Lagarde a Washington. Questo perché appunto si tiene una visita di Lagarde a Washington, questo il titolo di Repubblica. E sempre per parlare dello stretto concludiamo sul Domani, che questa mattina titola "USA e Iran dialogano con le bombe, ricomincia la battaglia di Hormuz, gli Stati Uniti attaccano, Teheran risponde, colpita una nave nello stretto che torna a essere chiuso, gli effetti sull'economia mondiale sono già evidenti, poco petrolio mentre aumenta l'inflazione". Poi in Ucraina è guerra di missili, ma la svolta dei Patriot è ancora lontana, sempre sul Domani. Questo per quanto riguarda i quotidiani nazionali sulle aperture sullo stretto di Hormuz. Ma tra l'altro, dato che transitavamo su Repubblica, c'è un appunto da fare, perché l'editoriale che compare oggi sul quotidiano è a firma di Mario Orfeo, ormai ex direttore. "È stato per me un onore e un privilegio di dirigere Repubblica, il giornale in cui sono cresciuto professionalmente con l'esempio prima del fondatore Eugenio Scalfari e poi del suo successore Ezio Mauro. L'ho fatto con passione e spirito di servizio verso quella comunità di lettori che si è formata negli anni intorno a un'idea nuova e rivoluzionaria del giornalismo". Questo Mario Orfeo su Repubblica. Adesso verrà sostituito ad interim da Stefano Cappellini, che era già vice direttore dal 2024. C'è un recupero che ci teniamo ad affrontare questa mattina riguardo alle prime pagine dei giornali, e si tratta della prima pagina di Avvenire, uscita nella giornata di ieri. Uno dei pochi titoli di apertura che parla della guerra in Sudan. Sud Sudan, la pioggia, sola speranza di tregua. 15 anni dall'indipendenza, il paese è ancora travolto da scontri armati e crisi economica. Reportage dal villaggio di Akobo, dove 100.000 persone cercano rifugio dal lungo conflitto interno. Il reportage è firmato da Paolo Alfieri, lo trovate sul sito di Avvenire, anche accompagnato da una serie di foto. Finché continuerà a piovere saranno al sicuro, scrive appunto su Avvenire Paolo Alfieri. Finché quest'acqua scenderà dal cielo, trasformerà Kobe in un labirinto di fango, gli uomini armati faranno più fatica a tornare. Qui nell'estremo est del Sud Sudan, a pochi passi dall'Etiopia, la stagione delle piogge è diventata l'alleata più improbabile della pace. Una tregua fragile, destinata a durare quanto una nuvola, lo sanno bene gli oltre 100.000 abitanti rientrati a giugno nelle loro case dopo 2 mesi e mezzo di fuga. Sono tornati, hanno trovato gran parte della città devastata, privata di tutto, come il loro paese, indipendente da 15 anni, eppure ancora prigioniero in una guerra che cambia intensità ma non finisce mai. Per arrivare qui, fin qui, bisogna sorvolare un'Africa che sembra una promessa, dalla capitale Juba, prima un piccolo bimotore del servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite, fino a Bor, poi oltre un'ora di elicottero. Dall'alto il verde sembra cancellare ogni confine, i corsi d'acqua si intrecciano nella savana, la stagione delle piogge restituisce l'immagine di una terra fertile, stessa stagione delle piogge che ci racconta Alfieri. Salvare le vite di 100.000 abitanti di Akobo, che appunto, come leggevamo prima, si rifugiano all'interno del villaggio, circondato dalla fanghiglia che non permette quindi alle milizie di entrare all'interno del villaggio. Lo ricordiamo, una guerra che va avanti, che è entrata ormai nel suo quarto anno, e appunto lo scontro tra l'RSF, le forze di supporto rapido, e le milizie del paese, del Sud Sudan, del Sudan anche. Quindi adesso torniamo su quelli che sono i quotidiani questa mattina, perché parliamo di Sinner, che appunto l'abbiamo visto campeggiare sorridente sulle prime pagine, ad esempio sul Corriere. È ancora Sinner, è lui il re a Wimbledon, batte Zverev, poi la dedica alla mamma, e Sinner bacia una coppa. E poi ancora anche sulla Stampa, Jannik di nuovo vincitore a Wimbledon, Zverev KO in 4 set, Lord Sinner, il titolo della fotonotizia della Stampa. Anche Repubblica, Sinner fa l'impresa, bis a Wimbledon, il ritorno del re. Anche i quotidiani sportivi questa mattina ovviamente gli dedicano la prima pagina. Sinner è sempre il re, a storico bis a Wimbledon, mitico, è il titolo della Gazzetta dello Sport. Jannik supera in 4 set un grande Zverev, il suo quinto slam, Hill e Vagnozzi, una liberazione, ho visto mamma uscire dallo stadio un paio di volte, è stata dura per lei. Questo Sinner, che appunto lo vediamo campeggiare sulla prima pagina della Gazzetta, e poi si supera questa mattina il Corriere dello Sport, and Sinner is Wimbledon è casa sua, secondo trionfo di fila, Jannik, orgoglio d'Italia. Questo la prima pagina del Corriere dello Sport.
1: Sì, se posso aggiungere, insomma, ho seguito ieri pomeriggio la finale, una partita di grande resilienza da parte di Sinner, che ha perso il primo set, è stato dentro il match, agganciato contro un grande Zverev oggettivamente, soprattutto nella prima parte. Però vorrei anche sottolineare, prima del prossimo passaggio musicale, però, quello che ha detto alla fine, perché al di là dei discorsi soliti, i ringraziamenti, i complimenti all'avversario, al team, i ringraziamenti alla famiglia, molto interessante questo riferimento alla mamma che vede uscire 2 volte, insomma, questo dimostra ancora quanto sia connesso e non sia soltanto dentro la partita, perché a un certo punto Zverev si è fatto male, lui è andato dall'altra parte, insomma, fregandosene anche dei regolamenti, e ha aiutato Sinner a Zverev a tirarsi su. Ma durante l'intervento finale ha ringraziato anche i raccattapalle, i ragazzini e le ragazzine raccattapalle, per il lavoro che fanno. Questo, insomma, dimostra di quanto sia completamente connesso e non sia soltanto dentro la partita e dentro il match. Allora, direi che possiamo concederci un passaggio musicale, una novità discografica, e poi andremo direttamente al GR di Popolare Network. Questa è Now Yoshoka insieme a Jamila Woods, Safe Place.

0: 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: L'Iran continuerà a rispondere agli attacchi degli Stati Uniti, lo dichiara Teheran in un comunicato appena diffuso, nel quale rivendica anche gli ultimi raid contro le basi americane nei paesi della regione. Il Pentagono ha confermato i bombardamenti sull'Iran, secondo fonti locali ci sono almeno una vittima e 4 feriti, è stato il 4º attacco statunitense sul paese dell'ultima settimana. Intanto il prezzo del petrolio è tornato a salire, il Brent ha superato i $79 al barile, la borsa di Seoul chiude in rosso, meno 9%, stanno aprendo in ribasso anche i mercati europei.
0: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco nel Golfo Persico non regge, l'Unione Europea sostiene che la libertà di navigazione deve essere mantenuta senza pedaggi per il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha detto l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, a Bruxelles, a margine del Consiglio Affari Esteri, nell'ambito del quale si terrà oggi un pranzo di lavoro con i paesi del Golfo sulla sicurezza della regione.
1: A Bologna un uomo di 82 anni ha ucciso la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. L'uomo avrebbe esploso 2 colpi di pistola contro la donna mentre era a letto prima di rivolgere l'arma contro se stesso. Gli investigatori stanno ricostruendo l'accaduto. Tra le ipotesi, quella che a spingere l'uomo al gesto sia stata una grave malattia della moglie.
0: A Palermo sono state arrestate 22 persone, sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre del 2025 fino a pochi giorni fa sono stati commessi nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. A 9 indagati si contestano i reati di estorsione, tentata estorsione e detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
1: È morto l'attore Sam Neill, noto al grande pubblico per il film di Steven Spielberg Jurassic Park, nel quale ha interpretato il ruolo da protagonista del paleontologo Alan Grant. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, Neill aveva 78 anni, nel 2023 aveva rivelato di essere malato e di avere un cancro al sangue. Tra i suoi film più importanti, Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano, L'uomo bicentenario e Il seme della follia.
0: Infine il tempo per le prossime ore. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa sarà tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. 9.33 minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 10.30. Buon ascolto.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon lunedì 13 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Alla Mano e Corso Regina in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Questi sono i Villagers con So Simpatico alle 9:43 minuti e 3 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio che dedichiamo alla lettura dei giornali. Stamattina, Jacopo, da dove ripartiamo?
1: Ripartiamo dal Corriere della Sera, che questa mattina dedica ben 3 pagine sostanzialmente all'emergenza caldo e vediamo appunto che analizza la situazione. A pagina 2 scrive: una settimana a 40 gradi, zone rosse e tutele sul lavoro. Il picco di quest'ondata fra mercoledì e giovedì in Sardegna punte di 43 gradi e a Firenze i rider scioperano, una morsa di calore senza tregue, senza precedenti, attanaglia l'Europa, in particolare la Francia e l'Italia. Da settimane continuerà a farlo fino alla fine del mese, con quella che costandole quella che sarà la terza ondata di torride temperature africane. Oggi, come nel fine settimana appena concluso, restano 2 le città da bollino rosso, Perugia e Firenze, in attesa di conoscere in mattinata l'esito del nuovo bollettino che verrà emesso dal Ministero della Salute. Preoccupazione per le conseguenze che il perdurare di temperature così elevate, associate a notti tropicali in cui il termometro non scende sotto i 20 gradi, possono avere sulle condizioni di salute dei fragili e degli anziani. E appunto ci sono il Corriere dedica un paragrafo alle previsioni per questa settimana. A partire da oggi la colonnina di Mercurio riprenderà a salire su tutta la penisola, accompagnata da alti tassi di umidità che renderanno la temperatura percepita ancora più alta, scrive il Corriere. Poi ci si concentra ad esempio sui pericoli per la salute, il fatto che le ondate di calore si susseguano senza lasciare tempo al corpo di ritemprarsi, con giornate più fresche e senza possibilità di rigenerarsi nel sonno, comportano seri rischi per la salute, per tutti, in special modo per i bambini, fragili e anziani, che quindi nelle ore più calde della giornata devono evitare di esporsi al sole e devono invece restare in casa in posti chiusi, possibilmente con condizionatori o ventilatori. Ma esiste anche un'altra categoria molto a rischio, fa bene a ricordare il Corriere, quella di chi lavora all'aperto nelle ore più calde. Per proteggere questi lavoratori è stato stabilito che nei giorni di allerta rossa, secondo la mappa di rischio Work Climate, ci sarà lo stop del lavoro all'aperto dalle 12 alle 16. Questo scrive il Corriere. Poi la temperatura dell'acqua è arrivata a 32 gradi, causando la scomparsa del 90% delle vongole, una moria di cozze già colpite dal granchio blu. E si ci concentra ancora poi sugli incendi che, oltre a devastare le regioni dei Pirenei a cavallo tra Spagna e Francia, stanno colpendo anche in modo massiccio il Piemonte. Poi diciamo nel taglio basso della seconda pagina ci sono 2 piccoli interventi da parte, ad esempio, di Sara Funaro, eletta come sindaca di Firenze nel 2024. Ci siamo preparati con i rifugi climatici e le piscine comunali per i più piccoli. Mercoledì Firenze sarà una delle città più calde d'Italia, le previsioni parlano di quasi 40 gradi, la città sarà bollino rosso per tutta la settimana. Firenze è sempre stata tra le città più calde, ha detto la sindaca, e come sempre lavoreremo per attenuare il disagio ai cittadini. Tra poco andrò per esempio a fare visita agli inquilini di case popolari, spingiamo molto sui rifugi climatici in modo da mettere a disposizione dei cittadini in luoghi freschi. La priorità è l'assistenza agli anziani e per loro si faranno vacanze e ricoveri di sollievo nelle RSA. Inoltre, attraverso il servizio della sorveglianza attiva e medici di famiglia, ci segnalano gli anziani fragili. Questo a Firenze. E anche Mario Puddu, a guida di Assemini in provincia di Cagliari, il sindaco interpellato dal Corriere, dice: a dire la verità è da circa un mese che combattiamo con il grande caldo, questa terza ondata può fare un certo effetto, ma non è una situazione nuova per gli abitanti di questa zona del Medio Campidano. Quindi appunto ce ne siamo accorti adesso, ma non è che il caldo abbia iniziato a colpire ora. E vi racconterei anche un dato su Reuters questa mattina. Un articolo compare nella home page di Reuters e si scrive: i paesi europei hanno segnalato oltre 10.000 decessi in eccesso durante l'ondata di caldo record che ha investito la parte occidentale del continente alla fine di giugno, secondo i dati ufficiali. La stragrande maggioranza, oltre 9.000 casi, riguardava persone di età pari o superiore a 65 anni. Questi i dati pubblicati da Euromomo, rete sostenuta dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo per quanto riguarda il caldo, che ci permette anche di avere prospettive più ampie, di transitare quindi verso l'internazionale, che affrontiamo tra poco, ma prima facciamo un passaggio musicale.
0: Sì, sì, un passaggio musicale interessante, anche molto caldo a proposito di temperatura. Questi sono gli Zootones, Why Won't You Give Me Your Love?

0: una chitarra che chiude quasi alla Depeche Mode, questa degli Zoo Tones, Why Won't You Give Me Your Love, da Tired of Hanging Around, uscito il 17 aprile 2006 per Delta Sonic Records. 9:51 minuti e 40 secondi, abbiamo ancora una decina di minuti, Jacopo.
1: Sì, e parliamo di Qatar. Mi sembra di essere proiettato al passato, perché era 4 anni fa quando i mondiali a cui stiamo assistendo in questi giorni in realtà si tenevano in Qatar. E perché torniamo a parlare dello stato del Golfo? Perché ieri è morto l'ex emiro Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Dico ex perché nel 2013 ha abdicato in favore del figlio, quindi non deteneva più il titolo al momento della sua morte. Al Thani è ricordato come un grande innovatore. Reuters ne parla, appunto, e ricorda che ha portato il Qatar verso il gas naturale liquefatto, il GNL, e ciò ha permesso al paese di portare le sue vaste riserve di gas sui mercati globali, trasformando lo Stato in uno dei maggiori esportatori mondiali e gettando le basi quindi per l'immensa ricchezza dello Stato del Golfo. Per dare un'idea di come Al Thani ha influito sul paese, sul sito del Corriere oggi troviamo un elenco di cose successe avvenute sotto il suo regno. Al Jazeera è stata fondata proprio sotto Al Thani dal 96, il punto di riferimento di tutta l'informazione è stata almeno nell'area araba del sud del mondo, denominata Al Jazeera la CNN del mondo arabo. Al Thani investì in Credit Suisse, Barclays, acquistò giganteschi asset mondiali come ad esempio i magazzini Harrods di Londra, le squadre di football, il Paris Saint Germain ad esempio, il Manchester City, anche studios cinematografici della Miramax e poi ad esempio i cataloghi artistici Vivendi. Sponsorizzò il Barcellona, l'acquisto dei capolavori, passò anche ad acquistare ad esempio i capolavori di Cézanne e di Hirst per il museo di Doha, i soldi nella moda di Louis Vuitton, il Charlton Hotel di Cannes, i terreni della Costa Smeralda, insomma, poi anche ad esempio gli investimenti milanesi di Porta Nuova, compresa anche poi la Villa Certosa di Berlusconi, comprata recentemente.
0: C'è una notizia di pochissimi giorni fa.
1: Esatto, assolutamente. E poi tra i più rinomati mondiali di calcio del 2022, assegnati nel 2010, che non sarebbero, scrive il Corriere, stati possibili senza gli enormi investimenti nello sport. Noi aggiungiamo che quei mondiali verranno ricordati principalmente per le centinaia di morti sul lavoro avvenute nella costruzione degli stadi che ora sono inutilizzati e abbandonati, e per il Qatar Gate, vicenda ricordata come la più grave vicenda politico-finanziaria che abbia mai coinvolto l'Assemblea di Strasburgo. Insomma, facciamo i complimenti ad Al Thani che si è prodigato.
0: Esatto. Poi a parte il fatto che ovviamente almeno nell'ultimo decennio ce ne siamo accorti, insomma, che c'è stato un investimento massiccio in Occidente, diciamo, dei denari e delle liquidità degli emiri, però insomma, se posso fare una battuta anche un po' per sdrammatizzare, diciamo, ricorderemo i mondiali del 2022 anche per quella zanzariera fatta indossare a Lionel Messi prima di sollevare al
1: non
0: cielo
1: è la, prima volta che me
0: la Coppa del Mondo. Sì, sì, meravigliosa, ritorno. Una zanzariera splendida, sarà finita su eBay, chissà che fine abbia fatto.
1: Oggi Al Jazeera ricorda ovviamente Al Thani come un grande sostenitore, certo, della causa palestinese, come effettivamente è stato, e come il primo leader del mondo arabo ad aver visitato la striscia di Gaza 6 anni dopo che Israele aveva imposto al territorio un blocco internazionale paralizzante in seguito alle elezioni palestinesi del 2006. Insomma, ne emergono luci e ombre, però assolutamente per il Qatar effettivamente Al Thani è stata la rampa di lancio proiettando lo stato del Golfo verso nuovi orizzonti, di sicuro. Però abbiamo accennato prima al Qatar Gate, parliamo di Europa. Oggi a Bruxelles si incontreranno i ministri degli esteri dei 27 paesi e si discuterà di un possibile divieto sulle importazioni provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Scusatemi. Alla luce della crisi umanitaria in corso a Gaza, ovviamente, dove un'indagine delle Nazioni Unite, noi lo ricordiamo, ha accertato che Israele sta commettendo un genocidio e dell'escalation poi di violenza sostenuta dallo Stato nella Cisgiordania occupata, che ha causato la morte di almeno 235 bambini, lo riporta il Guardian. Insomma, si incontreranno questi ministri degli esteri dei 27 paesi, ma non si prevede che i ministri prendano decisioni in materia commerciale, quindi insomma, anche se riguarda, si discuterà un possibile divieto sulle importazioni, probabilmente non se ne trarrà niente, perché un divieto parziale o totale delle importazioni degli insediamenti è soltanto una delle tre opzioni presentate dalla Commissione Europea in un documento visionato dal Guardian, che il Guardian riporta, è riportato per la prima volta da Euronews, per citare le fonti in modo completo.
0: Certo.
1: Le altre due opzioni sono dazi elevati, che rendono il commercio economicamente insostenibile, e un sistema di licenze di importazione. Il documento di cui vi accennavo è redatto in un linguaggio cauto, burocratico, e rileva che le opzioni possono avere un impatto sostanziale sulle relazioni tra UE e Israele, anche in vista delle prossime elezioni. Insomma, in questo documento, da questo documento si evince che nell'Unione Europea c'è preoccupazione per poter potenzialmente interferire con il risultato delle elezioni. Ne abbiamo parlato in questi mesi. La Commissione è consapevole delle elezioni generali israeliane previste per la fine di quest'anno. Gli israeliani sono infatti chiamati alle urne entro il 27 di ottobre, e si tratterebbe del primo test elettorale per Netanyahu dopo gli attacchi terroristici sferrati da Hamas il 7 ottobre. Almeno 10 stati membri dell'UE, tra cui Belgio, Paesi Bassi e Spagna, sostengono che l'UE abbia l'obbligo di porre fine agli scambi commerciali con i territori occupati, a seguito anche di una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 2024 che ha esortato Israele a porre fine alla sua occupazione dei territori palestinesi, sostenendo anche che ci sia in corso un'attività, una forma di apartheid. La sentenza stabiliva che gli stati dovevano adottare misure per impedire relazioni commerciali o di investimento che contribuiscano al mantenimento della situazione illegale creata da Israele nei territori palestinesi occupati. Quindi insomma, ci sarebbe anche il diritto internazionale, l'unica via che prevede in questo momento è che una risoluzione di questo tipo venga approvata, ma il Parlamento, almeno in Europa, non sembra ci si stia muovendo. Da un recente indagine, perché però è importante che si applichi il divieto sulle importazioni dei territori occupati, perché da una recente indagine condotta dall'ONG Globalico è emerso che gli esportatori israeliani beneficiano di agevolazioni fiscali illegali per i prodotti coltivati negli insediamenti, mentre le autorità fiscali israeliane consentono l'uso di etichette fuorvianti. Una spedizione su 6 esaminata dall'ONG conteneva prodotti agricoli provenienti dagli insediamenti nei territori palestinesi occupati o dalle alture del Golan siriane, di cui almeno il 42% era stato erroneamente etichettato come coltivato in Israele. Ovviamente il Guardian parla di erroneamente etichettato, però si può dire tranquillamente che sia stato etichettato in cattiva fede, quindi sostanzialmente mentendo sull'etichetta. Tuttavia non si prevede che l'UE intervenga a breve, scrive ancora il Guardian, questo perché non è ancora chiaro se il divieto di commercio con gli insediamenti illegali possa essere deciso a maggioranza qualificata o richieda l'unanimità. Insomma, non c'è stata ancora la volontà di capire come portare avanti questa risoluzione, e tuttavia appunto dopo la riunione di lunedì i ministri degli esteri dell'UE non si riuniranno in una sede decisionale fino a ottobre. Secondo alcune fonti, l'esito più ambizioso di oggi potrebbe essere un appello da parte di una maggioranza semplice degli stati membri per richiedere una proposta legislativa volta a porre fine al commercio con gli insediamenti illegali. Questo per quanto riguarda l'aspetto europeo. Abbiamo davvero una manciata di secondi e mi piacerebbe utilizzarli per parlarvi di un'iniziativa che sta avvenendo in Germania. Infatti il consiglio di amministrazione dell'emittente tedesca VDR ha deliberato la chiusura di Cosmo Radio nella sua attuale configurazione multilingue. Cosmo Radio è una radio che era stata una trasmissione che era stata fondata per permettere agli immigrati di poter ascoltare anche la radio, eccetera, e entro il 1° aprile 2027 sarebbe dovuta chiudere, ma è stata sostenuta una mobilitazione Save Cosmo Radio, sostenuta da oltre 100.000 firme. A quanto pare Cosmo Radio potrebbe salvarsi. Insomma, mi piaceva parlarne per anche, diciamo la parola proibita, però la resilienza dei mezzi di informazione, come ad esempio le radio.
0: Questo è il progetto di Cosmo Radio, dimostra quanto la radio sia, come dire, uno strumento di comunicazione importante, anche che supera le barriere anche linguistiche. Insomma, questo progetto multilingue è un progetto molto interessante che aveva difeso, ovviamente.
1: Sì, no, esatto, infatti leggiamo ad esempio su Comunità Radio Televisiva Italofona: Cosmo Italiano, unica offerta informativa in lingua italiana della radiotelevisione pubblica in Germania, perché c'era appunto anche l'italiano tra le diverse lingue, potrebbe essere cancellata nei prossimi mesi, però appunto poi la petizione sembrerebbe riuscire a salvare il progetto. Adesso sono le 10.01 e io vi abbandono. Ci sentiamo domani sempre qui alle 9.15. Vi saluto e torniamo, torneremo domani sui giornali e sulle prime pagine. Ciao a tutti.
0: Sempre a partire dalle 9:15. Grazie Jacopo per il tuo lavoro di oggi. Allora, tra poco ci collegheremo con il Kenya, ma intanto ci siamo, insomma, soffermati un po' sul concetto del dire, su quello che hai detto, su quello che avresti potuto dire, forse dentro le canzoni di PJ Harvey, ma anche dei Fontaines DC. A tra poco.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.
3: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000

0: ABC, You Said, ma ci sono, c'era anche PJ Harvey fino a poco tempo fa. You Said Something, The Stories from the City, Stories from the Sea. Prima c'erano i Fontes DC con Ayers Death, disco del 2020. Il disco capolavoro di PJ Harvey è sempre del, insomma, invece di vent'anni prima, se vogliamo. Allora, sono le 10 minuti e 30 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti su RBR Radio e TV. E come detto in anteprima, in sommario di questa diretta che apre di fatto la settimana del nostro palinsesto, stamattina vogliamo andare in Kenya, vogliamo raccontare un progetto che ci piace molto, lo vogliamo fare con persone che a cui vogliamo molto bene, devo dire, insomma, e lo diciamo sempre fuori dai denti. Abbiamo incontrato anche ultimamente all'ultima edizione di Serre d'Estate Carlo Cassinis, che stamattina è in compagnia di Gianluca Sebastiani, e insomma sono collegati con noi dal Kivalu Center di Nairobi. Buongiorno, benvenuti su RBE.
1: Buongiorno Francesco, ciao a chi ci ascolta e chi ci guarda su RBE Radio TV.
0: Allora, Carlo Cassinis, Gianluca Sebastiani, ci dovete raccontare, come dire, questo progetto che in realtà arriva da lontano, da molto lontano, e che ha una genesi molto interessante. Perché siete al Kivalu Center, soprattutto Kivuli Center, anzi, chiedo scusa, e raccontateci anche, come dire, cos'è questo centro e perché dopo un po' di anni, insomma, tornate sul luogo, insomma, si torna sempre sul luogo, nei luoghi che abbiamo amato moltissimo, dove ci sono persone che conosciamo, a cui vogliamo bene. Raccontateci un po', Carlo, cominciamo da te.
1: Ma sì, allora, la nostra amicizia con Gianluca nasce 23 anni fa, nel senso che Gianluca allora partecipò per la prima volta a un campo estivo organizzato da Mani, che è questa ONG di Milano, che da ormai più di 30 anni ha progetti, sostiene progetti in Kenya, Zambia e in Sudan. Lui veniva qui a fare questo campo, che è un'esperienza che Amani propone tutti gli anni nel mese di agosto per giovani che hanno voglia di sperimentarsi in un mese di servizio nei progetti che loro sostengono, e io ero qua a fare il servizio civile in obiezione di coscienza con Caritas Italiana. Quindi ci siamo incontrati qui al Kivuli Center. Kivuli Center, appunto, è un centro. Kivuli in lingua swahili significa rifugio, ombra, quindi è un posto che offre rifugio, che offre uno spazio protetto innanzitutto per i bambini che lo abitano, bambini di strada che direttamente dalle strade di Nairobi vengono accolti in queste mura e trovano uno spazio protetto, trovano del cibo, degli operatori, degli educatori che li accompagnano, e soprattutto un percorso scolastico. Però Kivuli Center è anche tanto altro. C'è qui di fronte, proprio qua, adesso siamo nella cucina che di solito viene usata dai visitatori, qua fuori c'è un campo da basket e pallavolo usatissimo tutti i pomeriggi, c'è un salone che viene dato per un'organizzazione di feste, di iniziative, c'è una radio comunitaria, Mtani Radio, che da qualche anno trasmette anche in FM qua sul territorio di Nairobi, c'è un dispensario importantissimo che da qualche anno permette anche la possibilità di un piccolo reparto maternità, quindi che permette alle mamme di questo quartiere, che è un quartiere periferico di Nairobi che si chiama Riruta, di appunto partorire in un luogo, insomma, tutelato. Cos'altro c'è?
2: Ci sono anche degli spazi dati in affitto a profughi che arrivano dalla zona dei laghi, principalmente vuol dire Burundi e Ruanda. Sono persone che già adulte, tanti anni fa, hanno dovuto abbandonare la loro nazione per i conflitti, i problemi interni, e hanno trovato uno spazio qui. Alcuni di loro adesso sono proprio anziani, perché sono passati, alcuni sono qui da 20-30 anni ed erano già uomini fatti, adulti all'epoca. Hanno dovuto imparare una nuova lingua, che abbiamo parlato anche di questo con loro. Comunque qui, per mantenersi e per continuare le loro competenze, producono manufatti in legno principalmente, scolpiscono il legno e riescono a realizzare delle opere d'arte, veramente dei pezzi unici. E hanno ospitalità appunto qui a Kivuli Center.
0: Ecco, la cosa importante è... Prego, prego, prego, caro, prego.
1: Posso, Francesco?
0: Certo, certo.
1: No, una cosa importante che non abbiamo detto, appunto, questi sono progetti sostenuti da Amani, che questo è un ONG, ma in realtà Amani non ha proprio operatori qui, ma sostiene i progetti della comunità di Cononia, Cononia Community, che è un gruppo di giovani che ormai decenni fa si era trovato insieme a Padre Chizzito, un missionario comboniano, a fare una piccola comunità di vita qui a Riruta, che poi ha deciso piano piano di attivare dei piccoli progetti, iniziando proprio con delle attività per i bambini di strada, e adesso è diventato, insomma, questo Kibuli è uno, vi stiamo raccontando solo uno dei progetti che la comunità di Koinonia insomma porta avanti. Mi interessava ricordarlo perché, Francesco, insomma, la nostra relazione nasce da un'altra comunità, quella del Filo d'Erba di, esatto, Rivalta, grazie al Festival Serre d'Estate, quindi, come dire, il valore anche di un progetto che nasce da una condivisione di valori, di tempi, di spazi e di vita di gruppi, come la comunità del Filo d'Erba, come la comunità di Cononia qui, è centrale, insomma, nella vita e nella storia di queste esperienze.
0: Ecco, è l'elemento della comunità, è un elemento

0: giovani adulti, dei poco più che ventenni, con tanta voglia di conoscere, di scoprire il mondo e metterci un po' alla prova in contesti molto diversi dal nostro. E adesso siamo qui come con tre famiglie, perché oltre a quella di Carlo e alla mia, un'altra amica di all'epoca giovane adulta come noi è la famiglia di Laura Lanni, e siamo qui con tutti i nostri figli. Abbiamo voluto far provare a loro, noi avevamo tanta voglia di tornare, forse i figli sono anche un po' un pretesto, però volevamo anche far vivere a loro un'esperienza protetta e di gruppo, di comunità appunto, in questi posti. Ti direi un cambiamento che abbiamo proprio percepito l'altro giorno. Eravamo in una zona agricola a qualche centinaio di chilometri da Nairobi, però per parlare dei cambiamenti proprio che hanno coinvolto il Kenya, e su una strada bellissima, su degli altopiani meravigliosi, verdeggianti, e transitavamo con un'auto e i bambini correvano a bordo della strada e ci chiamavano Chinese, Chinese. Cosa che 20 anni fa non era pensabile. La presenza della Cina adesso in Africa è una realtà forte, e se quando prima si vedeva un bianco veniva subito chiamato dai bambini simpaticamente Musungu, che vorrebbe dire un po' europeo, adesso facilmente i bambini che incontrano un bianco per strada lo chiamano Chinese, perché pensano che siano cinesi che sono lì, anche perché la Cina ha costruito molte molte infrastrutture qua in Kenya. Alcune anche perché l'anno prossimo il Kenya ospiterà i campionati d'Africa, campionati di calcio, saranno ospitati da Kenya, Tanzania e Uganda. Ad esempio è in costruzione uno stadio ultramoderno e tutta una serie di infrastrutture stradali per cercare di bypassare l'enorme traffico che c'è in Kenya. Altra differenza è anche una forte presenza della tecnologia sia nei trasporti, nel senso noi ci spostiamo molto spesso con Uber, che è comodissimo e diffusissimo, e la moneta qui sta quasi scomparendo, cioè quasi tutto, anche in contesti molto basici, molto informali come le baraccopoli, e anche un acquisto di semplicemente proprio due banane, quindi una spesa di pochissimi scellini, la transazione avviene tramite un'app del cellulare, quindi la moneta esiste ancora, ovviamente viene stampata, ma se è sempre meno utilizzata, non solo a livello turistico, ma proprio dal cittadino medio.
1: Ecco, interessante molto il racconto anche della quotidianità e anche dell'incidenza che abbatte come sempre anche i pregiudizi che abbiamo rispetto a certi luoghi, insomma l'incidenza che ha nel quotidiano la tecnologia di cui parlavi Gianluca fino a poco fa. Carlo, torno da te perché in questi giorni tu state anche con la tua famiglia costruendo una sorta di diario, diciamo, di bordo di queste giornate. Tu sai che siamo molto appassionati di storie e tu racconti anche di questa delle giornate, come dire, della densità delle giornate nei luoghi in cui vivete, no? Dicevi qualche giorno fa, sembra siamo qui da qualche giorno, ma sembra che, insomma, di essere qui da almeno un mese, no? In realtà, e racconti anche in maniera molto efficace anche come vedi Nairobi, insomma. In realtà è inutile che ti chieda, ti faccio una domanda banalissima, quali sono le differenze rispetto ovviamente ai luoghi in cui vivi, perché non ha nessun senso. Però è interessante come il tempo, mi verrebbe da aggiungere, leggendoti, si stia dilatando a dismisura nelle vostre giornate, no?
2: Sì, ma io credo che invece questa non sia una domanda così, insomma, astrusa, nel senso che quali sono le differenze rispetto a dove vivo, e la domanda centrale anche che è stato il motivo per cui abbiamo deciso anche di venire qua con le nostre figlie e i nostri figli, un po' lo raccontava Gianluca, no? Ma anche proprio come quasi come gita didattica, nel senso che crediamo, io credo personalmente, che provare a sperimentarsi anche in una realtà completamente diversa qual è la nostra, ci aiuta anche un pochettino a cambiare un punto di vista, nel senso che comunque appunto noi che abitiamo in Occidente, in Italia, cioè abbiamo una visione del mondo che è centrata su quella che è la nostra quotidianità, che già, come dire, negli ultimi anni, gli stimoli anche che ci arrivano in Italia ci dovrebbero già un po' aiutare, come dire,

0: a cambiare il punto di vista. Non sempre succede così, anzi, a volte lo vediamo quotidianamente. Molte persone invece questo va a stringere un po' una visione del mondo. Portare le nostre figlie qui in Kenya per noi è anche un po' questo valore aggiunto, cercare un pochettino, come dire, di far loro esperienza di una realtà altra, che in realtà è una realtà che la maggior parte del mondo vive, quindi una realtà di dignità sicuramente, perché, come dire, noi abbiamo incontrato una grande dignità nelle persone che ci hanno ospitato in queste prime 2 settimane, ma anche una povertà estrema. Quindi questa è un po' una delle motivazioni centrali. Quindi quali sono le differenze? È una domanda importante. Noi in questi, come vi raccontava Gianluca, adesso siamo a Kibuli, ma abbiamo cercato anche un pochettino di vivere il territorio keniano, quindi di non stare solo fermi a Nairobi. Sabato e domenica, fino a ieri, eravamo a casa di Anita, che è questo centro invece che accoglie bambine di strada, sempre della comunità di Kononia, che sulle Ngong Hills, rese famose da Karen Blixen, insomma, nei suoi racconti, quindi una zona rurale. La scorsa settimana siamo andati a Bomet da Mr. Bet, che è un pastore dell'African Gospel Church, che ci ha accolto anche lui con un progetto di accoglienza di bambini orfani, con un progetto di sostegno a delle vedove, e ormai da una ventina d'anni una scuola primaria, e da qui da qualche anno si è aggiunta anche una scuola che noi chiameremo scuola dell'infanzia. Quindi abbiamo provato anche un pochettino a fare esperienza, insomma, non solo della grande città, della grande metropoli, che sicuramente, come dire, evidenzia maggiormente quelle che sono anche le criticità, le sfide. Qua non amano parlare di criticità, di cose che non funzionano, ma di sfide, quindi sempre con un'ottica anche di positività, di prospettiva. Anche perché quando si dice vado in Africa, come dire, non vuol dire nulla. Cioè, un po' ce lo insegnava Kapuscinski nel suo libro Ebano.
1: Certo.
0: L'Africa non esiste, cioè è semplicemente una denominazione geografica, ma in realtà l'Africa è un continente enorme con una marea di particolarità, di realtà completamente diverse una dall'altra, ma anche, se ci pensiamo, anche l'Europa. Cioè, se facciamo un confronto, noi siamo qua con Laura e Mario, che vivono in Svezia, e comunque la Svezia non è l'Italia, quindi quando parliamo di Africa, appunto, dobbiamo parlare di Africa. Quindi noi vi raccontiamo un po' e abbiamo fatto fare esperienza alle nostre famiglie di quello che è il Kenya, di Nairobi, e dei progetti e delle persone che abbiamo incontrato.
1: E allora, a proposito poi di racconto, intanto voglio segnalare anche il blog di Gianluca Sebastiani su Substack, e c'è un titolo, insomma, di un pezzo che mi piace moltissimo e che ci serve in realtà anche un po' a smontare pregiudizi, a smontare punti di vista molto, come dire, settari e molto, come dire, ingessati. A stare in Africa non si diventa neri, tu scrivi, diciamo, dentro il tuo blog, ed è molto interessante, oltre al racconto delle visite nei luoghi che state facendo in questi giorni, come in realtà i contesti che state incontrando sono contesti che possono sembrare fuori dal mondo e che invece sono attivi e sono vivi e sono, come dire, anche oggetto e luogo di inclusione di comunità anche lì dove siete voi, un salone di bellezza, una ludoteca, insomma, evidentemente la vita è possibile innestarla dentro anche comunità che noi immaginiamo da occidentali, anche un po' con questo atteggiamento sempre un po' paternalista e colonialista, impossibile da realizzare. Invece la vita è possibile con tutte le sue declinazioni ovunque nel mondo. Lo dimostrano anche i vostri racconti. Gianluca, che ne pensi?
2: Sì, sono d'accordissimo, e il titolo "A stare in Africa non si diventa neri" richiama una battuta che ci facevamo con alcune amiche tantissimi anni fa, che ho recuperato, ma vuole essere anche un po' un invito a non cadere nell'esotismo, che è un po' l'altro lato della medaglia di chi invece vorrebbe mettere barriere con tutto ciò che è diverso da noi. Quindi a non correre nemmeno rischio, quando si fanno esperienze in un'altra cultura come la nostra, di partire dall'idea che è tutto bello, tutto giusto, tutto magico e tutto quasi migliore di come viviamo noi. Ogni cultura, io credo, cerca di dare delle risposte a dei bisogni comuni e fondamentali, no? Delle persone e del dover stare anche insieme, Su tante cose l'Occidente ci riesce benissimo, no? E ogni cultura appunto ha trovato dei suoi punti di forza e magari ha qualche fragilità. A me è capitato di vivere per un anno in Tanzania, dove ho svolto il servizio civile, così come Carlo lo fece qua in Kenya, e di essermi confrontato su alcuni episodi molto molto forti. Io ad esempio sono stato spettatore oculare di un episodio di violenza, di qui la chiamano mob justice, quindi un ladro che è stato preso ed è stato linciato dalla folla, e mi sono ritrovato in un confronto con le che io aiutavo e che la domenica andavano a messa, che erano, io ero in una zona della Tanzania dove il cattolicesimo, diciamo, era la religione che andava maggiormente, e quindi un confronto, no, su com'è possibile che un tale fenomeno venga considerato giusto e in contrasto anche con dei valori invece che ci dovrebbero illuminare la strada. Però proprio in quegli stessi giorni, leggendo un giornale locale, cioè il giornale nazionale della Tanzania, mi era capitato un trafiletto dove si vede che, non so come mai erano stati colpiti da questa notizia, riportavano di alcuni morti in Italia durante gli scontri tra ultras di calcio. Parlo era tra il 2005 e il 2006, sto andando indietro negli anni. E quindi era stato interessante confrontarsi come per loro quello è qualcosa di assolutamente inconcepibile. Già è abbastanza inconcepibile, in passato lo era pagare per vedere 22 esatto. giocatori correre intorno a un pallone. Adesso poi il calcio, adesso qui anche gli stadi hanno, le strutture sono migliorate e si va anche allo stadio la domenica. Però, quindi due episodi tragici, molto diversi tra loro e vissuti in maniera accettati, ormai da noi un pochino è accettato, cioè si sa che c'è la violenza negli stadi, e invece lì c'è un altro tipo di violenza, quindi non è mai tutto bianco o tutto nero, no? Si tratta di conoscersi, di non voler immedesimare totalmente, perché secondo me si finirebbe per perdersi se ci si volesse immedesimare completamente nella cultura di un altro, ma di cercare di fare come Arlecchino, che ha unito tante toppe, tanti colori, tante pezze, e alla fine ne è diventato un bel personaggio.
1: Bellissimo anche questo racconto, che ci porta in realtà in coda alla nostra conversazione dal Kivuli Center di Nairobi in Kenya. Che dire, Gianluca Sebastiani, Carlo Cassinis, grazie davvero per il tempo che ci avete dedicato stamattina, spero sia stato un buon tempo anche per voi. Pietro Veronese scriveva su Repubblica nel 2002 di questo progetto, di questa realtà, insomma voi siete qui invece dopo diversi anni a raccontare invece, come dire, una realtà che comunque fiorisce, che continua nonostante tutto. Grazie ancora per il tempo che ci avete dedicato. Buona giornata.
0: Grazie Francesco.
2: Ciao, grazie.
0: Alla prossima.
2: Ciao.
1: Intanto ci sono Mick Jagger e Dave Grohl.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni assunti, abbandoneremo il memorandum d'intesa. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano dopo l'attacco lanciato nella notte sul paese dagli Stati Uniti, a cui Teheran ha poi risposto con raid aerei sulle basi americane nei paesi della regione. Nonostante l'escalation militare, finora il dialogo tra le due parti è rimasto aperto. Ora le minacce iraniane rischiano però di far saltare ogni relazione diplomatica.
3: E che il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran non regga lo ha riconosciuto anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri, nell'ambito del quale si terrà un pranzo di lavoro con i paesi del Golfo proprio sulla sicurezza della regione. I lavori del Consiglio si concentreranno anzitutto sulla guerra in Ucraina, con il sostegno a Kiev all'indomani del vertice NATO di Ankara. Nel pomeriggio molti dei ministri, a partire da quello italiano Tajani, si sposteranno poi a Parigi per partecipare al vertice della coalizione dei volenterosi per rafforzare la difesa aerea europea contro le minacce missilistiche russe.
2: In Turchia è in corso una maxi operazione per arrestare quasi 1000 presunti membri della rete di seguaci del predicatore islamico Fethullah Gulen, ritenuto da Ankara responsabile del tentato colpo di Stato di 10 anni fa, di cui ricorre tra 2 giorni l'anniversario. Durante la notte del 15 luglio 2016 un gruppo di soldati bloccò uno dei ponti sul Bosforo a Istanbul, mentre F-16 volavano a bassa quota su Ankara. Vennero bombardati alcuni edifici istituzionali, mentre un gruppo di golpisti entrò nella TV di Stato e costrinse a leggere un comunicato in cui veniva dichiarato che le forze armate avevano preso il potere. Erdogan poi invitò la popolazione a scendere in strada, seguirono scontri per tutta la notte, morirono circa 250 persone fino al fallimento del tentato golpe. Gulen, che all'epoca viveva in Pennsylvania, negò sempre ogni coinvolgimento e non fu mai estradato, morì negli Stati Uniti nel 2024.
3: La legge elettorale dovrebbe essere depositato a breve, l'emendamento sulle preferenze a firma di Fratelli d'Italia e Noi Moderati. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati e preferenze. L'emendamento al momento, in attesa di ulteriori trattative, non sarebbe stato sottoscritto da Forza Italia e Lega, che sono contrari alle preferenze. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso. Senza un accordo il rischio è che l'emendamento possa essere votato in aula con lo scrutinio segreto, che potrebbe affossare la legge.
2: A Bologna un uomo di 82 anni ha ucciso la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. L'uomo ha esploso 2 colpi di pistola contro la donna mentre era a letto prima di rivolgere l'arma contro se stesso. Gli investigatori stanno ricostruendo l'accaduto. Tra le ipotesi, quella che a spingere l'uomo al gesto sia stata una grave malattia della moglie.
3: A Palermo sono state arrestate 22 persone, sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025 fino a pochi giorni fa sono stati commessi nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, San Lorenzo. A 9 indagati si contestano i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
2: È morto l'attore Sam Neill, noto al grande pubblico per il film di Steven Spielberg Jurassic Park, nel quale ha interpretato il ruolo da protagonista del paleontologo Alan Grant, neozelandese di nascita, irlandese d'adozione. Neil aveva 78 anni, nel 2023 aveva rivelato di essere malato di un cancro al sangue. Tra i suoi film più importanti, Caccia, Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Ed è tutto per questa edizione del GR, la prossima alle 12.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra lo svincolo Vercelli Est e l'allacciamento alla diramazione Stroppiana Santià in direzione Genova Voltri. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori la provinciale 15 è chiusa in corrispondenza del comune di Cirié. Sempre per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 126 nel comune di Moncalieri in fascia oraria 8-16. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Bellissima questa My Friends dei Red Hot Chili Peppers da One Hot Minute, disco uscito il 12 settembre del 1995 per Warner Bros. Records. Sono le 10:44 minuti e 22 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno dentro lo spazio che chiamiamo Play Live, e voglio darvi conto nell'ultimo chilometro di alcuni pezzi apparsi nel fine settimana su alcune riviste culturali. Intanto voglio partire dalla lettura del Corriere della Sera con un pezzo di Matteo Meschia, un pezzo, chiedo scusa, di Telmo Pievani, che riprende, recensisce un libro di Matteo Meschiari dal titolo Mappe di Palestina, una controgeografia per la pace, con le illustrazioni di Alessio Agricola, pubblicato da Bollati Boringhieri. Le mappe disegnano i destini, è il titolo del pezzo di Telmo Pievani. Il mondo all'ombelico ed è qui, da un fazzoletto di terra grande poco più della Sicilia è passata tutta l'umanità, punto di transito inevitabile tra l'Africa e l'Eurasia. Il florido corridoio del Levante fu percorso dai nostri antenati del genere Homo già 2 milioni di anni fa. Da questo snodo cruciale i camminatori arcaici si diramarono poi verso Oriente, verso il Caucaso e l'altopiano persiano in Europa. 1 milione di anni dopo altri umani con il cervello più grande e migliori tecnologie si insediarono in Medio Oriente prima di ripercorrere i grandi tracciati migratori delle steppe euroasiatiche. La nostra specie cominciò anch'essa a espandersi dall'Africa, percorrendo a partire da 125.000 anni fa la penisola del Sinai, l'ubicazione del cui monte è ancora oggetto di contesa archeologica, ed entrando nella penisola arabica anche lungo una traiettoria più meridionale attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, come si vede nella mappa centrale del grafico. Sulle rive del Giordano Homo sapiens incontrò altri umani che vi risiedevano da più tempo. I Neandertale con essi si alternò e convisse a lungo, abitavano vicini come a Tabun e Shkul sul Monte Carmelo, a Kwafze e Kebara, forse si scambiavano manufatti, di certo si accoppiavano e davano alla luce cuccioli ibridi. Grandi svolte evolutive si sono affacciate qui ben prima che altrove, già 23.000 anni fa, tra le capanne del villaggio stanziale di Oalo II sulla sponda sud-occidentale del lago di Tiberiade si coltivavano cereali, legumi e lino. La domesticazione di piante e animali fu un lungo processo di transizione, poi sfuggito di mano ai suoi artefici, al termine del quale i paesaggi terrestri non furono più gli stessi. Antichissime città-stato, contese per millenni, scorsero tra oasi e wadi inariditi, Megiddo, Gerico, quando i pesanti imperi mediterranei dell'età del bronzo collassarono nel XII secolo avanti Cristo. Nel Levante meridionale le tribù degli antichi israeliti più leggere e dinamiche approfittarono della crisi e occuparono le zone rimaste sguarnite dal ritiro degli egiziani e dalla sconfitta dei cananei, commerciavano con fenici e ciprioti e guerreggiavano contro i filistei. Nella luce di quel deserto sorsero e si intrecciarono i tre grandi monoteismi, frammentatisi poi in una miriade di sette e fazioni sul ciglio sempre instabile tra belligeranza e convivenza, tra rivolte e fragili tregue. Il polo magnetico di spiritualità ardente e diffusa, di perenni mire e di conquista e riconquista, di cui parlano le 40 mappe commentate dall'antropologo Matteo Meschiari in un libro dedicato e delicato e appassionato, a un nome altrettanto vecchio e sfaccettato. Palestina deriva dalla radice del popolo Peleset e compare per la prima volta in Erodoto. Tutti i conquistatori della regione adottarono il termine che ha sempre incluso in sé ebrei, musulmani e cristiani. Solo dopo gli anni 60 del Novecento palestinese indica la popolazione araba della regione. Meschiari scrive che la Palestina non è una terra ma un mosaico, una topologia luminosa di terre calpestate, desiderate, contese, una biblioteca a cielo aperto fatta di appartenenze conflittuali, di ascendenze che si perdono nella notte dei tempi, vittima di una vera ossessione cartografica. Migliaia le mappe soltanto di Gerusalemme, condensa in sé miti delle origini, rivendicazioni identitarie, ricerca delle radici, strumentalizzazione fondamentaliste. Su queste mappe hanno fatto leva le autonarrazioni dei popoli e velenose pretese di purezza di sangue. La storia umana rispetta
detta una strana regolarità. Le regioni della Terra dove si sono sedimentate più migrazioni e diversità, dove le civiltà hanno intrecciato le radici, dove le culture si sono mescolate per millenni, sono anche le regioni dilaniate dai conflitti più duraturi e sanguinosi. Si pensi al Caucaso, ai Balcani, all'Afghanistan, al Medio Oriente, appunto, l'Atlante critico di microgeografie e microstorie di Meschiari, Mappe di Palestina, un libro pubblicato da Bollati Boringhieri, ha il pregio di mostrare queste stratificazioni e sovrapposizioni millenarie insieme alle semplificazioni e alle erosioni che ogni tempo ha portato. E allora si cancella e si riscrivono le mappe per illudersi di rimuovere il ricordo di donne e uomini che vi hanno abitato dentro. Muri e confini di Stato decisi a tavolino non hanno mai retto in Palestina. Troppo densi i grumi di sangue su quella polvere per Meschiari. Politica, religione e interessi economici vengono dopo. I territori palestinesi in Cisgiordania sono un arcipelago frastagliato, ormai sommerso dalla marea degli insediamenti illegali di coloni. Persino sentieri e parchi nazionali diventano pretesto per estromettere dalle terre i palestinesi. Le ultime mappe sono dedicate al massacro, alla distruzione sistematica, alla fame, ai crimini di guerra perpetrati a Gaza, a quello che il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha definito semplicemente come un disastro: i bambini nelle tende morsicati dai topi. In Palestina non si dimentica mai nulla, traumi, faide, ingiustizie, peregrinazioni e incontri si accumulano, la memoria è una maledizione. La Palestina è una geografia della mente, uno spazio dell'immaginario in continua evoluzione sull'orlo del baratro. Meschiari scrive che fare la pace significa darsi pace. Non servono i realistici piani geopolitici e amministrativi, tantomeno oscene speculazioni immobiliari. La sproporzione delle forze tra le due parti non è mai stata così forte, ma occorre tornare a riconoscersi come umani, uscendo dalla mappa ed entrando nelle case, tagliando le ali estreme del settarismo fondamentalista, l'una perfettamente funzionale alla sopravvivenza della sua opposta. In altre parole, spezzare l'eterno ritorno dell'orrore. Bisogna volerlo proprio adesso che sembra impossibile. Si può provare a disegnare nuove mappe come farebbe un bambino sulla sabbia, insieme, nel nome di quell'umanità che proprio da qui ha mosso i suoi primi passi verso il mondo. Così Telmo Pievani sulla lettura del Corriere della Sera, il numero in edicola da ieri, domenica 12 luglio, a proposito del libro di Matteo Meschiari, Mappe di Palestina, una controgeografia per la pace. Le illustrazioni sono di Alessio Agricola e l'editore Bollati Boringhieri. Sono le 10:51 minuti e 52 secondi, ci concediamo un altro passaggio musicale. Sono tornati Tom Morello con Sergi Tankian, questa è A Journey It.

assolo finale era di Roman Morello, figlio di Tom Morello, che insieme a Sergi Tankian dei System of a Down danno vita a questa rocciosa A Journey It, pubblicato il 29 maggio per Mon Plus Pop. Abbiamo ancora qualche minuto e vi porto allora su Rai News, perché se avete ascoltato anche il GR di Popolare Network saprete, compulsando la rete molto più semplicemente, che è morto Sam Neill, l'attore di Jurassic Park, Peaky Blinders e Lezioni di piano. L'attore neozelandese è morto improvvisamente all'età di 78 anni dopo essere guarito dal cancro. Lo ha reso noto la sua famiglia in un comunicato dove si legge: la perdita è stata improvvisa e inaspettata, ma confortata dal fatto che Sam fosse libero dal cancro. Si legge nella dichiarazione pubblicata sul profilo Instagram dell'attore. L'interprete di Jurassic Park aveva annunciato ad aprile di essere guarito dopo essersi sottoposto a cure per un tumore del sangue al terzo stadio. Sir Nigel John Dermot Sam Neill era nato il 14 settembre del 1947 a Omagh in Irlanda del Nord, da madre inglese e padre neozelandese. Nella sua carriera è apparso sia in film indipendenti che in blockbuster, protagonista o caratterista carismatico, sempre versatile. Unica regola: vincere. Primo film girato in 35 mm lo lancia, seguito dalla Mia brillante carriera, Conflitto finale, Possession, Un grido nella notte, Ore 10, Calma piatta, Caccia ottobre rosso, Fino alla fine del mondo, fino al successo del 1993 Jurassic Park nel ruolo del dottor Alan Grant, che riprenderà in Jurassic Park 3 del 2001 e Jurassic World Dominion del 2022. L'attore è apparso anche in numerose serie televisive come Railways of Spice, The Simpsons, The Tudors, Crusoe, Happy Town, Rick and Morty, Merlin, Merlin's Apprentice, Peaky Blinders. E per un soffio nel 1987, si legge ancora su Rai News, non diventa il successore di Roger Moore come James Bond. Riassumendo la carriera di Neill nel New Biographical Dictionary of Film, il critico David Thompson scriveva: c'è un Sam Neill che sembra sempre presente nei grandi film, a osservare Meryl Streep o il dinosauro di turno, con quel buon senso di fondo tipico di chi sa che le star in fondo si somigliano tutte. Quell'attore è stato un servitore paziente e fedele delle grandi dive, ma guardando meglio si scopre un attore arguto, attento, di notevole intelligenza. Addio dunque a Sam Neill. Ci concediamo l'ultimo passaggio musicale per oggi. C'è Bahamas, questa è No Depression.

0: No Depression Bahamas da Art Tones, disco uscito per Brush Fire Records il 19 gennaio del 2018. Giungiamo così in coda a questa puntata di almeno due pagine al giorno di Play Live. Grazie mille per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, martedì 14 luglio, a partire sempre dalle 9.15. Sono le 11:01 in questo preciso istante. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella mattinata di oggi è in programma il tavolo regionale per l'emergenza idrica, al quale prenderanno parte il governatore Alberto Cirio, gli assessori all'agricoltura Paolo Bongioanni, alla montagna Marco Gallo e all'ambiente Matteo Marnati, delegato al coordinamento del tavolo. Sono stati convocati i rappresentanti delle associazioni agricole, dei parchi e le aree protette, i consorzi idrici, l'ente Risi, l'ANBI, la città metropolitana di Torino, le prefetture, le province piemontesi, oltre agli enti locali, enti di governo dell'ambito territoriale e gestori del servizio idrico integrato e delle reti idriche. L'obiettivo è di verificare la situazione causata dalla siccità tra le cause dei vasti incendi che da giorni colpiscono la regione e valutare eventuali misure da adottare anche in accordo con il governo e altre regioni coinvolte. Nel frattempo le piogge delle ultime ore e il costante lavoro dei soccorritori hanno migliorato la situazione degli incendi che coinvolgono da giorni il territorio. In Valsesia, a Cravagliana, permangono focolai isolati in cresta. A Boccioleto l'incendio è in bonifica con la presenza di squadre di terra dei vigili del fuoco e dei volontari del corpo antincendi boschivi. A Varallo l'incendio è sotto controllo e a Cervato e Fobello rimangono due piccoli focolai in quota. La Procura dei minori di Torino ha chiesto condanne a 3 anni e 8 mesi per i due minori accusati di aver torturato un coetaneo lo scorso novembre durante una festa di Halloween. Oltre ai due imputati c'è una ragazza indagata uscita dal procedimento con la concessione della messa in prova. I tre di 14, 15 e 16 anni avrebbero compiuto gli abusi sul ragazzo durante una festa in Corso Casale a Torino. Sequestrato, chiuso in bagno per almeno 2 ore, sarebbe stato denudato e rasato e lasciato con in testa solo pochi ciuffi con l'obiettivo di ridicolizzarlo. Poi torture e abusi anche sessuali e minacce con un cacciavite mentre tutto veniva ripreso con uno smartphone. Alle prime luci del giorno lo avrebbero costretto a un bagno nelle acque gelide del Po a torso nudo. Violenza sessuale privata e sequestro di persona sono i reati contestati richiesti dal GUP che non vede attenuanti. La cittadinanza delle Valli Chisone e Germanasca ha lanciato una petizione online che al momento sfiora il migliaio di firme raccolte per chiedere il mantenimento del servizio autobus nella forma attuale. A partire da gennaio la compagnia Arriva ha effettuato una razionalizzazione delle corse con tagli soprattutto sul servizio di fine settimana. L'azienda, dal canto suo, risponde che all'inizio dell'anno ha rimodulato il servizio in seguito all'analisi delle frequentazioni effettuate dall'azienda stessa e si è deciso, in accordo con l'ente, di sospendere le corse che risultavano poco frequentate nell'ottica di una costante ottimizzazione del servizio. Il dibattito sul taglio alle corse si inserisce nel quadro più ampio della riorganizzazione dei trasporti nel Pinerolese previsto dal PAINT, il piano per l'accessibilità e intermodalità, nell'ambito del piano urbano della mobilità sostenibile di Città Metropolitana di Torino, che prevede importanti modifiche al numero della corsa, agli orari e al percorso effettuati dagli autobus, in particolar modo lungo la tratta Pinerolo-Torino. Proprio per discutere di questo piano di riorganizzazione, il presidente dell'Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca, Danilo Breuda, si sta muovendo per indire una riunione aperta nelle prossime settimane. Nella giornata di ieri, un escursionista che transitava lungo la via ferrata dell'Orrido di Foresto è rimasto infortunato a causa di una lussazione alla spalla. L'allarme è stato lanciato al numero unico di emergenza 112 intorno alle 10.30, direttamente dall'interno delle gole. Due operatori sanitari del soccorso alpino hanno così raggiunto il punto in cui si trovava l'infortunato e hanno deciso di procedere alla riduzione della lussazione direttamente sul posto, stabilizzando e immobilizzando l'arto infortunato. Il paziente è stato così in grado di riprendersi e camminare autonomamente lungo il restante tragitto. Una volta raggiunta l'uscita dell'itinerario a valle, l'uomo è stato preso in carico dal personale di autoambulanza per il successivo trasferimento in ospedale. E ora lo sport con il motociclismo. Sesto posto per il pilota chivassese Pecco Bagnaia nel Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del calendario ufficiale della stagione, che ha visto il ritorno al successo di Marc Márquez al comando dalle prime battute della gara. Il corridore italiano di Aprilia sui 30 giri non ha invece trovato il ritmo giusto per impensierire le prime posizioni, risultando comunque il migliore tra i piloti italiani. Prossimo appuntamento con il mondiale a Silverstone tra il 7 e il 9 di agosto. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo in gran parte soleggiato, salvo velature o temporanei banchi di nubi medio-alte in transito. In Liguria cieli sereni o al più velati sulla costa e nelle aree interne del settore centrale. Attività cumuliforme pomeridiana sulle vette avetane a Levante e alpine a Ponente, ma in assenza di fenomeni associati. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

Due destini, Tiro Mancino, questa è la canzone che ho scelto per aprire la puntata e la nuova settimana di Café Bleu, lunedì 13 luglio 2026. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata del bistrò radiofonico e televisivo di Café Bleu, il programma che vi tiene compagnia su RB Radio, RBE TV e su RBE.it dal 11:15 circa alle 12:30 abbondanti, tra musica, parole e incontri ogni giorno feriale con voi per accompagnarvi nella vostra giornata, mentre state lavorando, mentre state stirando, mentre state facendo le vostre commissioni, siete in macchina, sui mezzi pubblici, insomma, qualsiasi cosa facciate, spero che Café Bleu con i propri incontri, con le proprie idee per vivere nel modo migliore il vostro tempo libero, possa essere di piacevole compagnia. 328-8757-845 è il nostro numero di SMS WhatsApp, Café Bleu RB Radio TV, sui social, dove trovate anche il mio profilo personale, Claudio Petronella. Restiamo in contatto, scriveteci, restiamo in contatto e soprattutto dai, raccontate cosa state facendo oggi in questa apertura della settimana centrale del mese per eccellenza dell'estate insieme ad agosto, il mese di luglio che vivremo attraverso la musica, attraverso i vari festival e varie idee che propongono spunti per vivere questa estate nel modo migliore possibile. Noi tra poco ve ne racconteremo qualcuno, staremo insieme a Rocco Pinto del Salone del Libro, nonché libraio, saremo insieme a Rocco Pinto per capire e scoprire i progetti del Salone Internazionale del Libro, oltre il Lingotto, progetti come quello del Lungomare di Bari che sta per aprire i battenti in questa località meravigliosa nel capoluogo pugliese, ma questo è solo uno dei progetti che vede il Salone del Libro lasciare il Lingotto momentaneamente, insomma, nel mese di maggio, per i giorni del Salone, e per proporsi in altre vesti. L'importanza di questi format lo scopriremo tra poco insieme a Rocco Pinto, che ricordiamo anche uno degli organizzatori di Pra Libro. Parleremo anche di questo fra poco qui su RBE. Poi staremo con una band che finalmente ho il piacere di ospitare, Queen of Saba, che prossimamente saranno in concerto all'Evergreen Festival di Torino. C'è tanta musica qui a Café Bleu, e a proposito di concerti, loro sono un duo che arriva dalla Norvegia. Uno dei due, Erlend Øye, vive da diversi anni a Ortigia, a Siracusa. Beh, dici poco, insomma. Ebbene, loro saranno in concerto, e Kim Convenience saranno in concerto a Monforte d'Alba, un ritorno per questa band dopo 10 anni in questa località meravigliosa per il Monforte in Jazz, la 50ª edizione di questo festival, domenica 26 di luglio. A proposito di Kings of Convenience, eccoli qua con Failure.

La magia e musica dei Kings of Convenience con Failure, duo norvegese Kings of Convenience, ricordo ancora in concerto a Monforte d'Alba per la 50ª edizione di Monforte in Jazz, che continua il suo cammino dopo il concerto di sabato scorso, 18 di luglio, con Paolo Fresu. Ricordo ancora domenica 26 luglio, un appuntamento che vi consiglio per la 50ª edizione del Monforte in Jazz. Tra poco saremo con Rocco Pinto, che abbiamo ritrovato e ritroveremo ancora anche per il racconto di Pralibro, ma insieme al libraio torinese scopriremo Lungomare di Bari e gli altri progetti del Salone del Libro. Musica adesso, Gaben.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Tony Bennett, Lady Gaga nella mattina di RBE per Café Bleu. Il nostro sguardo curioso si sposta verso Bari per la sesta edizione di Lungomare di Libri, in programma da venerdì 17 a domenica 19 luglio sul lungomare meraviglioso, un luogo assolutamente magico del capoluogo pugliese. Sesta edizione di questo appuntamento con il tema Le trame del mondo. Questo appuntamento fa parte delle iniziative, dei progetti di divulgazione intorno alla lettura e ai libri curati dal Salone Internazionale del Libro. Perché questo progetto e perché progetti come Portici di Carta, le idee intorno ai libri, alla lettura che coinvolgono anche ragazzi e ragazze a Parma, insomma, per capire un po' l'idea del Salone del Libro, di andare oltre il Salone del Libro e il suo evento principale che si tiene nel maggio di ogni anno, abbiamo il piacere di scoprire il perché di questi progetti insieme a una delle persone che organizza Lungomare di Bari e altri appuntamenti come Portici di Carta, Rocco Pinto, libraio. Ciao Rocco.
1: Ciao Claudio. Beh, intanto perché le buone idee devono camminare.
0: Giusto.
1: pensando che queste siano buone idee, perché c'è un fortissimo legame con Portici di Carta. Pensate, i porti, 12 chilometri di Portici a Torino, 14 chilometri di lungomare a Bari, e poi soprattutto la ricca rete di librerie indipendenti a Torino, abbiamo il Salone ha pensato di, assieme al Comune di Bari e ai presidi del libro, di riportare questa esperienza, chiaramente non è la stessa cosa, è cambiata sul lungomare, di portare i libri, soprattutto la professione di libraio e libraia, facendone sentire tutte le atmosfere. Poi provate a immaginare, per quanto io sia legatissimo a Portici, che ha un po' di legame con me ce l'ha, ma non vi dico quanto è bello parlare di libri col mare, perché il mare è apertura, come diceva Montale. E quindi e tu parlavi di Parma, di altre contaminazioni, questo è un paese dove continuano a crescere i festival, i lettori non aumentano e bisogna portare soprattutto i libri. È quello che cerchiamo di fare a Bari, dove c'è un fulcro fortissimo sulle librerie, addirittura con due convegni, un podcast dedicato alle librerie, gli speech dei librai, e quindi quest'anno abbiamo proprio voluto mettere, come oltre chiaramente il tema e le trame del mondo, ma anche le trame delle librerie.
0: E c'è un altro aspetto importante che emerge da Lungomare di Libri, ma anche da Portici di Carta, che riguarda anche l'incontro con autori e autrici. D'accordo, ci si confronta intorno a questi presidi di lettura e queste oasi delle nostre città, dei nostri quartieri, quali sanno essere appunto le librerie, con tanti casi che vanno a raccontare testimonianze importanti anche in Puglia. Io ricordo ad esempio, Rocco, ricordo un incontro a Prali in un altro contesto, con una libraia di Bari che propone più che altro poesia, libri di poesia. È stato un incontro davvero meraviglioso che ricordo ancora. Insomma, andiamo al dunque. Ci saranno anche diversi autori. Adesso non siamo qua a fare l'elenco di autori e autrici, ma anche questo è un po' un format che rimane, che in qualche modo unisce Portici di Carta con Lungomare.
1: Beh, chiaramente c'è un ricco cartellone che si intreccia con questa grande libreria a cielo aperto, quindi avremo Matteo Lancini, Matteo Bussola, Ivan Cotroneo, Ascanio Celestini, ma soprattutto si parlerà, ci sarà, adesso vi leggo solo l'elenco, poi ve li commento.
0: No,
1: ci sarà
0: no.
1: Francesco Carofiglio, okay. Alessia Coppola, Nunzio Antonino, Michele Emiliano, Faggiani, Franco Faggiani, Chiara Fagiolani, Della Passerelli, Fulvio Frezza, Matteo Lancini, Farian Sabai, Antonio Vassalli, Valerio Valentini, Nicola Ghittoni e Nadesha Uyangoda. Ma soprattutto si parlerà tanto di queste trame, e quindi si parlerà di America, dell'America di Trump, si parlerà di Iran con Farian Sabai, e si ricorderà Marjan Satrapi.
0: Certo.
1: Quindi gli incontri, come nel caso di Portici o del Salone, saranno tanti. Si parlerà di adolescenza, si parlerà del giallo di Michele Emiliano, di questo bellissimo libro di Ivan Cotroneo, grande, che racconta un po' l'Alzheimer della mamma, ma racconta anche il ruolo dominante che il protagonista ha con il corpo. Okay. Ma io volevo dire che ci sono due convegni importantissimi sulle librerie, per cui credo che sia importante questo confronto tra Torino e Bari, cioè che cosa fanno le città per le librerie, no?
0: Certo. Voi avete visto, tra l'altro, Rocco, a Bari, come citato, insomma, nel programma ci sono ben 28 librerie del capoluogo pugliese, scusate, ma anche ovviamente del territorio di tutta la città metropolitana. Insomma, veramente un modo per ritrovarsi, per uscire dalle mura di questi presidi legati ai libri e per scoprirsi insieme in dialogo con lettori e lettrici sul lungomare di Bari. Ecco, a proposito di presidi, Rocco, io vorrei anche scoprire insieme a te il legame con i presidi del libro, come si è evoluto nel corso degli anni il rapporto tra il Salone del Libro e i presidi del libro. C'è un sito presidi.org che è molto importante, ed è anche questo perché penso che metta i libri in un dialogo orizzontale con i lettori e le lettrici, è così?
1: Beh, intanto l'associazione Presidi del Libro nasce più di 20 anni fa da un'idea di Giuseppe La Terza, sì, anche pensando ai presidi di Slow Food di Petrini, no? Quindi la necessità di avere presidi culturali e di lettura sul territorio laddove non ci sono librerie o biblioteche. Quindi in tutta la regione Puglia ci sono tantissimi presidi, e non è un caso che ci sia un legame tra il lungomare dei libri di Bari, il Salone del Libro e la città di Bari. È chiaro che questo paese ha bisogno soprattutto di infrastrutture, di luoghi della lettura, quindi di librerie, scuole che funzionano magari anche con biblioteche scolastiche e librerie. Certo. C'è un divario fortissimo tra nord e sud sulla quantità di librerie. Beh, intanto diciamo che dopo 5 anni di lungomare di libri nasce un'associazione di librerie che si chiama ALBA, che di librerie indipendenti ci sono 18 librerie, quindi questo è già un risultato importante. Sarà proprio questa associazione che curerà questo confronto tra Torino e Bari su che politiche si possono fare per le librerie. Ci sarà il sindaco di Bari Vito Leccese e Paola Romano, assessore alla cultura. Voi avete visto questa campagna che ha inondato la città Torino di manifesti, è stato un libraio, è stato una libraia. Si possono fare tante cose, perché le librerie sono luoghi di democrazia, di libertà, di proposta e presidi culturali oltre che commerciali.
0: Lungomare di libri a Bari dal 17 al 19 di luglio, in questo imminente fine settimana. Magari capitate da quelle parti, amici e amiche di RBE, ve lo raccomandiamo ovviamente. C'è un bel volo oppure un treno, insomma, in qualche modo raggiungere capoluogo pugliese è sempre una bella occasione, e c'è sempre una bella ragione, come ad esempio questo evento organizzato dal Salone Internazionale del Libro insieme ai presidi del libro e alle librerie di Bari, Lungomare di libri, sesta edizione, 17-19 luglio. Le trame del mondo, questo è il filo conduttore che abbiamo scoperto insieme agli altri progetti del Salone del Libro intorno alla lettura, a partire dagli eventi intorno il legame, il ponte creato con Parma e ovviamente Portici di Carta. Con noi l'inventore di Portici di Carta e di Lungomare di Bari, diciamole le cose. Abbiamo con noi il libraio Rocco Pinto, che ringraziamo ancora. Grazie Rocco, salutami Bari.
1: Grazie a te Claudio, ci vediamo a Prali allora. Dai, oltre che a Bari.
0: Ma quello è un altro libro, è un altro romanzo.
1: No, ma prima ci vediamo a Bari però.
0: Ok, va bene. Ciao Rocco.
1: Ciao.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Va bene così.
1: Amici e amiche di RBE, questa era Come una foglia, la prima canzone di Bricioline, il titolo del lavoro dei Queen of Saba che abbiamo il piacere di introdurre su RBE con una delle persone che fa parte di questo duo, che ricordo in concerto a Torino prossimamente il 17 di luglio all'Evergreen Fest. Venite con me, andiamo dal dietro le quinte di Bricioline e del progetto Queen of Saba. Ciao Fabio, benvenuto su RBE.
2: Ciao, buongiorno, grazie.
1: Come stai? Come va?
2: Bene, bene, sto bene. Sono al mare al momento.
1: Che bello che sei al mare! Ma sì. Lo vedi dalla finestra?
2: No, è un po' troppo in là, però lo sento, lo percepisco.
1: È già qualcosa. E noi abbiamo sentito, anzi ascoltato, Bricioline. Abbiamo scelto di non proporre Bricioline, il brano che dà il titolo all'album e nonché singolo. Siamo partiti da Come una foglia, primo brano di questo album che insomma in otto canzoni propone uno sguardo differente che io ho molto apprezzato, sia nel dialogo con le illustrazioni, quindi un lavoro grafico molto importante, ma anche come approccio alle canzoni e all'arrangiamento. Insomma, Fabio, come sono nate le canzoni di Bricioline?
2: Allora, è stata una combinazione di eventi. Il primo, che Lorenzo, che è l'altra parte dei Queen of Saba, è diventato papà 2 anni e mezzo fa, e quindi quello è stato un contributo molto importante, sia per la presenza di questa piccola persona con il suo mondo creativo e il suo modo di vedere le cose, che ci ha trascinato un po' in questa dimensione bambina. E da prima ancora che nascesse stavamo cominciando a chiederci appunto come si può provare a raccontare un mondo di temi che ci stanno a cuore anche alle persone piccole, e Lorenzo prima di tutto se lo chiedeva come genitore, e poi io me lo chiedevo come persona che forse utopisticamente vuole cambiare il mondo, sai, quelle cose, solite, certo, cose, insomma, ingenue, okay, da persone che vogliono cambiare le cose.
1: Anche questa è una favola, diciamola così,
2: insomma. Esatto, però ci si crede, se non ci crediamo noi che siamo musicisti artisti, chi ci deve credere?
1: Certo,
2: ecco.
1: Sono assolutamente d'accordo con te, Fabio. Ecco, adesso vorrei approfondire insieme il ruolo delle illustrazioni. Come avete creato il dialogo con chi ha realizzato le stupende illustrazioni che accompagnano le canzoni del disco? Le avete scelte voi? Avete dato una traccia agli illustratori e alle illustratrici? Oppure dai, raccontaci com'è nato questo dialogo?
2: Allora, intanto allora abbiamo dato completamente carta bianca, nel senso che addirittura nella maggior parte dei casi hanno scelto proprio una canzone che a loro parlava particolarmente, e è stato a tratti incontri fortuiti con persone che poi scoprivamo che erano nell'ambito dell'illustrazione, in altri casi erano persone che già conoscevamo o amiche che hanno, sai, le amiche che dicono che non sanno fare niente e poi scopri che in realtà sono ce le hai anche tu, immagino,
1: no, sì, sì.
2: Certo,
1: un fastidio, quelle che dicono no. Devo essere sincero, Fabio, un fastidio che mi danno sembrano quelle e quelli che non hanno mai studiato e poi prendono 9, 10 alle interrogazioni a scuola, uguale.
2: Esattamente, è che viviamo in questo mondo in cui se tu non capitalizzi quello che fai non hai la certezza di saperlo fare fino in fondo, no? E quindi abbiamo dato anche spazio a queste persone che conoscevamo, che secondo noi hanno un talento enorme, e abbiamo dato loro spazio proprio perché quello spazio magari fanno fatica a prenderselo, e abbiamo avuto un'attenzione particolare nei confronti di persone socializzate, donne, Flint, appunto perché poi nell'ottica di questo mondo capitalista c'è anche questo piccolissimo particolare che se sei una persona socializzata donna probabilmente farai più fatica a proporti, perché ti viene instillato fin da sempre che quello che fai è meno valido degli altri, no? E quindi abbiamo avuto questa attenzione in più, e secondo noi il risultato è veramente splendido perché sono tutte una completamente diversa dall'altra e hanno lavorato veramente con la loro ispirazione pura, non gli è stata data nessuna indicazione, semplicemente hanno ascoltato la canzone, hanno letto il testo e hanno elaborato quello che poi vedete.
1: Certo. ci sono tanti colori, tante sensazioni, tante idee che emergono dalle canzoni, tanti sottotesti, tanti percorsi che emergono dalle 8 canzoni, dalle 8 tracce di Bricioline. Come proponete queste suggestioni che sono racchiuse nel vostro lavoro, Fabio, dal vivo? Ecco, come le proponete in versione live, in contatto con il pubblico che fa parte della vostra comunità, del vostro progetto?
2: Allora, abbiamo notato ultimamente intanto che questo tour non è mai stato, cioè i nostri tour non sono mai stati così abitati da bambini e bambine, e siamo molto felici di questo, ma probabilmente appunto perché si è sparsa la voce e quindi i genitori portano i bambini e le bambine, e che poi si devono sorbire un'ora di concerto, compresa Cagne Vere, però voglio dire, lo sanno, è così. E abbiamo visto non solo la partecipazione appunto di bambini e bambine, ma alle canzoni per bambini e bambine il pubblico nostro solito reagisce in maniera incredibile, con una gioia veramente contagiosa, e fa parte del percorso di Bricioline anche questo. È nato per essere un album per bambini e bambine, e poi alla fine è diventato un po' un album per le bambine e bambine interiori, non so come
1: bello,
2: dire,
1: certo.
2: Si esprimono soprattutto dal vivo. Certo, quando cantiamo la canzone degli animali e bisogna fare i versi degli animali, non ti dico che casino succede, pogano. È bellissimo.
1: Che bellezza, che meraviglia. Ecco, amici e amiche di RB, tutto questo ad esempio potremo viverlo il 17 di luglio a Torino all'Evergreen Festival, ed è solo una delle tappe del tour Sono Uno Ma Non Sono Solo. Questo è il titolo del tour, di cui fa parte anche la tappa torinese, alle quali seguirà ad esempio anche altre tappe, tra cui quella di Sanremo il 29 di agosto. Per avere tutte le informazioni sui vostri movimenti, Fabio, teniamo presenti i social e ovviamente ascoltiamo il vostro disco, che io amo l'idea di poter toccare con mano. Io ho ascoltato le tracce in digitale, però raga, è bello avere il disco in mano, sei d'accordo?
2: Sì, sì, ci stiamo assolutamente lavorando. Okay. È che chi fa le grafiche di cui non stava in questo momento sono io, okay. Io ho la DHD. Quindi c'è questa simpatica cosa per cui ogni tanto mi perdo un po' le cose o ne devo fare troppe contemporaneamente, però ci stiamo lavorando. Adesso le grafiche sono partite, stiamo aspettando di stamparlo e poi
1: benissimo,
2: lo porteremo in giro.
1: Amici e amiche di RBS, siamo stati nel dietro le quinte del progetto Briciole della band Queen of Saba in concerto a Torino Evergreen Festival 17 di luglio. È quasi mezzogiorno, Fabio, tu ami cucinare?
2: Tantissimo, tantissimo.
1: Se fossimo lì con te in questo momento al mare, insomma già c'è il mare, è più mezzogiorno, c'è una luce meravigliosa che vedo in questo momento in collegamento, ecco, se fossimo lì con te in questo momento che cosa ci prepareresti?
2: Ma probabilmente una cosa vegana che mi piace assai,
1: sì.
2: O una pasta, la pasta fredda con i pomodorini, la feta vegana e buono, le olive e via, basta, semplice ma efficace.
1: Ti piace? Di
2: tantissimo, ecco, assolutamente il basilico.
1: Allora, sento l'odore, il profumo del basilico su questa pasta. Con noi Fabio Santi, Queen of Saba, 17 luglio, amici e amiche di RBA, Evergreen Festival, alla tesoriera di Torino. Grazie Fabio, un saluto.
2: Grazie
1: a Lorenzo
2: te.
1: E buon proseguimento e buon lavoro. Ci vediamo sotto il palco, ciao.
2: A presto,
1: ciao.
2: Grazie.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

Everybody needs a best friend. Nora Jones alle 12:05 minuti e 50 secondi. Ancora buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a Café Bleu, e un grazie a coloro che hanno scelto RBE, questa trasmissione, per accompagnare la seconda parte della propria mattinata fin dall'inizio di questa puntata di Café Bleu, puntata di lunedì 13 di luglio 2026. Poco fa abbiamo avuto modo di scoprire uno dei progetti collaterali del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un progetto che si svolge a Bari, lungomare di libri, dal 17 al 19 di luglio, un progetto che si affianca a Portici di Carta, ai progetti legati alla lettura e alla formazione di ragazzi e ragazze che si tengono ad esempio a Parma, e ovviamente Portici di Carta che ogni autunno vede questo progetto, questa iniziativa svolgersi in 12 chilometri di Portici a Torino. Abbiamo poi avuto modo di scoprire Bricioline, l'album dedicato ai bambini e alle bambine, ma anche alla parte bambina dentro ognuno di noi, alle persone adulte, album dei Queen of Saba, che sarà al centro del live di questa band in concerto alla Tesoriera di Torino il 17 di luglio. Tra poco avremo ancora tempo di andare a sbirciare le notizie, le news, le ultime notizie provenienti da tutto il mondo. Ne ricordo solo una: la vittoria di Sinner, sì, lo diciamo anche noi, vittoria meravigliosa del tennista Alto Altesino, che ieri ha vinto il suo primo grande slam dell'anno, trionfando in 4-7 nel torneo più importante dello slam, quello di Wimbledon. Grande Sinner. Torniamo alla musica, Simply Red, It's Only Love.

It's Only Love, Simply Red, la voce di Mick Hucknall alle 12:11:18, riprendiamo la linea e abbiamo tra le mani il volantino di Pralibro 2026, manifestazione in programma a Prali, Val Germanasca, luogo meraviglioso che vi consiglio. Sabato 25 luglio alle 16 ci sarà l'inaugurazione dell'edizione 2026, una rassegna libraria che si svolge appunto in alta quota e ci terrà compagnia fino al 22 di agosto con tanti incontri, tanti laboratori, tanti momenti dedicati alla lettura e ai temi raccontati dai libri riportati in Pralibro 2026. Inaugurazione il 25 di luglio alle 16 e poi insomma alle 21 ci sarà il primo appuntamento con Stefania Belmondo. E torneremo ancora a parlare di questo evento di Pralibro 2026. Trovate un video, una video intervista di Voci Protestanti sul canale YouTube di RBA in cui c'è il racconto di Pralibro 2026. Spazio adesso alla musica con Neffa e la sua Colpisci.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: 12, 15 minuti e 22 secondi con la regia di Francesco Varalda. Torniamo in onda dopo Neffa e la sua Colpisci, prima di lanciare la selezione del groove, del Goddo di Café Bleu, con quattro canzoni che tra poco vi annuncio. Vi ricordo solo l'uscita tra poco del nuovo articolo di Café Bleu sul sito rbe.it, un approfondimento intorno al Due Laghi Jazz Festival 2026, che ha visto la sua anteprima il venerdì 10 e sabato 11 di luglio ad Avigliana, in realtà a Sant'Ambrogio di Torino e Condove, ma anche Avigliano è coinvolto insieme ad Almese come sede di questo festival che porta il jazz nazionale e internazionale alle falde, insomma, sotto ai piedi della Sacra di San Michele. Trovate l'articolo su rb.it e sul podcast di Café Bleu che trovate su Spreaker. Abbiamo pubblicato anche un nuovo podcast che riguarda l'intervista a Barbara Nappini su Terra Madre 2026, in programma dal 24 al 27 settembre nel centro di Torino. Quest'anno la novità è che si svolge nel centro di Torino, insomma ne parleremo tra poco. Adesso spazio alla musica. John Michael, Diana Ross, Anastasia e Joe Stone per voi.

0: Joss Stone termina il momento del groove del Gheddu di Café Bleu, come vi dicevo poco fa, prima delle canzoni del Gheddu di questa trasmissione. È uscito sul sito rba.it il nuovo articolo di Café Bleu, Due Laghi Jazz Festival 2026, con tutte le informazioni su questo progetto che trovate sul nostro sito. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere, ciao, a domani.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network. A Bruxelles, riuniti i ministri degli esteri dei 27 i paesi europei alla ricerca di una linea comune sull'Ucraina e sull'Iran. Si discute anche di sanzioni ai coloni israeliani. In agenda anche l'incontro coi paesi del Golfo per discutere di energia e sicurezza. Nel pomeriggio poi a Parigi si ritroveranno i volenterosi all'indomani del rinnovato sostegno NATO a Kiev. E tra Iran e Stati Uniti continuano gli attacchi incrociati, i mediatori assicurano che le trattative vanno avanti, ma il dialogo è sempre più a rischio. La legge elettorale a pochi minuti dalla scadenza. Fratelli d'Italia deposita l'emendamento sulle preferenze. Lega e Forza Italia però non lo firmano. Tra gli alleati non c'è ancora un accordo esplicito sulla modifica. Il rischio ora è quello di un voto segreto in aula che possa fare inciampare la legge. Addio all'attore Sam Neill, il paleontologo di Jurassic Park. Aveva 78 anni, era malato da tempo. Caccia, Ottobre Rosso e Lezioni di piano tra i suoi lavori, celebre soprattutto per il ruolo da protagonista nel film di Steven Spielberg. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Il conflitto in Ucraina, ma anche quello nel Golfo Persico, senza dimenticare la Palestina. Sono questi i temi che sta affrontando il Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles. All'indomani del vertice NATO che ha rinnovato il sostegno a Kiev, l'Unione Europea cerca una linea comune sui principali temi di politica estera, partendo dall'Ucraina ma rilanciando il dialogo con i paesi arabi, con i quali è previsto un pranzo di lavoro per discutere della sicurezza in Medio Oriente. Tra i temi più divisivi in agenda c'è l'ipotesi di sanzioni sui prodotti israeliani delle colonie, un tentativo di far pressione su Tel Aviv di fronte alle continue violenze sui palestinesi. Il servizio da Bruxelles.
3: Quella in corso a Bruxelles è una riunione del Consiglio Affari Esteri particolarmente densa di temi caldi in agenda. Dall'Ucraina al Medio Oriente fino a Israele si dovrà cercare una difficile convergenza tra i 27 ministri. Prima di tutto sulla questione ucraina. I governi europei non sono ancora riusciti a trovare la quadra sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'obiettivo è arrivarci oggi, ma la strada rimane in salita per tre questioni. Il congelamento per 6 mesi del tetto al prezzo del petrolio russo, il divieto di ingresso sul territorio UE per gli ex soldati e le sanzioni al patriarca di Mosca Cirillo. A breve si terrà invece un punto con i ministri del Consiglio di Cooperazione del Golfo sulle nuove tensioni in Medio Oriente, dopo la ripresa dei bombardamenti statunitensi contro l'Iran e gli attacchi di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Il rischio è che si riaccenda non solo la guerra nella regione, ma anche la crisi energetica globale. Da segnalare infine la ripresa delle discussioni sugli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Sul tavolo ci sono tre proposte presentate dalla Commissione. La prima è un sistema di licenze con verifiche di conformità. La seconda, dazi a livelli proibitivi. La terza, un divieto parziale o totale di importazione, transito e distribuzione di qualsiasi merce originaria dagli insediamenti illegali. Visto che la Repubblica Ceca si oppone e la Germania rimane scettica, tutto dipenderà dal tipo di votazione. Se le proposte vengono considerate come misura commerciale, basta la maggioranza qualificata. Ma se si considerano come sanzioni, c'è bisogno dell'unanimità. Quindi tutti a favore. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: Le sanzioni europee contro i coloni israeliani rischiano di essere una misura inefficace, ne sono convinte molte organizzazioni internazionali, per esempio Oxfam, che proprio oggi lancia la campagna Palestina per rilanciare nel dibattito il tema dell'autodeterminazione del popolo palestinese. Sentiamo Paolo Pezzati di Oxfam Italia.
4: Noi, società civile italiana, all'interno di un movimento europeo, diciamo che queste misure sono inefficaci e illegali. Inefficaci perché comunque qualsiasi limitazione verrebbe riassorbito dalla politica dei sovvenzionamenti del governo israeliano e soprattutto non danno seguito a quanto chiesto dalla Corte Internazionale di Giustizia di interrompere tutte le attività che mantengano o sostengano l'occupazione illegale israeliana nel territorio palestinese. Quello che noi chiediamo è che il commercio con gli insediamenti israeliani illegali, compresi i servizi e gli investimenti, vengano vietati. La nostra prima idea è che questo avvenga in ambito europeo, ma nel frattempo di cambiare anche le leggi italiane introducendo il divieto e mettendo l'onere della prova rispetto all'origine del prodotto a carico degli importatori. Questo disegno di legge è stato presentato dai principali partiti dell'opposizione, vedremo che succede.
2: E dicevamo, il conflitto in Ucraina resta il principale tema all'ordine del giorno del Consiglio in corso a Bruxelles. Nel pomeriggio poi molti ministri degli esteri, compreso quello italiano Tajani, si sposteranno a Parigi per partecipare a una nuova riunione dei volenterosi convocata dal presidente francese Macron. La riunione arriva mentre gli attacchi aerei incrociati tra Ucraina e Russia proseguono. Mosca ha denunciato oggi la morte di 3 civili a causa dei raid ucraini. Le difese di Kiev affermano che a Zaporizhia e a Odessa sono stati colpiti edifici residenziali. E anche nel Golfo Persico i bombardamenti vanno avanti. Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo massiccio attacco nel sud dell'Iran e Teheran ha risposto con raid contro basi americane in Bahrain, Kuwait e altri paesi della regione. Per ora i mediatori di Oman e Qatar assicurano che il processo negoziale resta in piedi. La tregua, sottoscritta meno di un mese fa, regge solo sulla carta, ma l'escalation dell'ultima settimana sta ormai mettendo a rischio anche il paravento diplomatico. Il servizio.
5: E ancora guerra in Medio Oriente. I mediatori tra Iran e Stati Uniti cercano di prevenire una ulteriore escalation. Stamattina il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ha spiegato che i negoziati di Muscat con l'Oman dovevano servire a creare un meccanismo congiunto di gestione dello stretto di Hormuz, garantendo la sicurezza della navigazione nell'area, ma i negoziati sono stati mandati a monte dalle pressioni degli Stati Uniti sull'Oman. Poco fa la diplomazia di Teheran ha commentato anche la dichiarazione sullo stretto di Hormuz da parte del gruppo E3, gruppo composto da Francia, Regno Unito e Germania, sulla necessità di tenere aperto lo stretto di Hormuz senza condizioni. Per Teheran la dichiarazione europea è priva di fondamento giuridico. Gli europei avrebbero potuto svolgere un ruolo migliore, ma non hanno fatto nulla a causa della loro abitudine di sottomettersi agli Stati Uniti. Queste dichiarazioni non contribuiranno a risolvere la questione né a migliorare la posizione dell'Europa. Parlando del memorandum di Islamabad, Baghei ha dichiarato: non c'è dubbio che siamo entrati in una fase di crisi. Sul nucleare ha affermato che l'Iran non accoglierà la richiesta di Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, richiesta di ispezionare i siti nucleari iraniani danneggiati durante gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: La politica, con la legge elettorale a pochi minuti dalla scadenza, è stato depositato l'emendamento sulle preferenze a firma di Fratelli d'Italia e Noi Moderati. La proposta di modifica prevede il capolista bloccato e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze, ma come previsto l'emendamento non è stato sottoscritto dagli altri alleati, cioè Forza Italia e Lega, che sono contrari alle preferenze. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso e senza un accordo l'emendamento potrebbe essere ora votato in aula con lo scrutinio segreto. In questo caso il rischio è quello di un inciampo sulla modifica che potrebbe anche affossare la legge. Da Roma, Anna Bredice.
6: L'emendamento sulle preferenze c'è, porta la firma di Fratelli d'Italia, del partito di Lupi, un emendamento quindi che non è frutto della volontà dell'intera maggioranza e per questo anche a rischio della tenuta della stessa maggioranza in aula. Forza Italia e Lega non lo hanno firmato e quindi per il voto, senza altri sviluppi, si vedrà solo in aula come andrà. Il compromesso, che comunque pare solo teorico a questo punto, prevede il capolista bloccato e la possibilità poi di mettere fino a 3 preferenze, di cui una di genere, tra i 6 6 nomi scritti sulla scheda. Dalla maggioranza fanno sapere che in questo modo si raccolgono anche le proposte arrivate dall'opposizione, una tattica per far uscire allo scoperto anche quali siano le intenzioni del centrosinistra su questo aspetto, un tema che per la maggioranza è fondamentale per capire il destino della legge elettorale, ma anche per l'opposizione è utile a svelare le vere opinioni sul voto di preferenza e anche per capire le tattiche parlamentari da seguire da domani in poi. Meloni non è riuscita quindi a convincere il resto della coalizione sull'utilità delle preferenze, infatti dalla Lega e Forza Italia con i numeri che hanno avrebbero ben pochi seggi da conquistare in questo modo. L'opposizione al momento non ha ancora deciso che fare, fonti del PD dicono che devono vedersi i leader per decidere. La questione è se nel caso ci sia un voto segreto, se votare l'emendamento sulle preferenze creando così una crisi nella maggioranza. Questo nel caso che fino a domani rimanga una frattura dentro i partiti di destra con il no della Lega e di Forza Italia. Linea allo studio.
2: A Milano oggi il sindaco Beppe Sala riferirà in consiglio comunale sul caso Finalter. La procura ha aperto un'inchiesta sulla società di consulenza di cui il sindaco è socio al 20% tramite un trust, mentre l'80% appartiene a un'altra società della moglie e della figlia di Pietro Galli, ex collaboratore di Sala a Expo ed ex consigliere d'amministrazione di ATM. I magistrati hanno effettuato nei giorni scorsi vari accertamenti, vogliono capire la natura di alcune consulenze per circa 2 milioni di euro affidate a Finalter da un'altra società, la Engineering, che negli anni ha ottenuto commesse da Palazzo Marino. Centrodestra all'attacco accusa la maggioranza in comune di non aver detto nulla finora sulla vicenda. E sempre a Milano poco fa sono stati arrestati 6 giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, ritenuti responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio vicino alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dagli inquirenti che a giugno avevano già fermato 2 indagati. In Turchia, quando mancano 2 giorni al 10° anniversario del golpe fallito del 2016, una vasta operazione di polizia ha portato all'arresto di decine di persone. Sono accusate di sostenere il gruppo terrorista Feto, ovvero il gruppo di seguaci del predicatore islamico Fethullah Gulen, che è morto 2 anni fa negli Stati Uniti e che Ankara ha sempre accusato di essere l'ispiratore del golpe. L'episodio segnò un momento di svolta in senso autoritario e repressivo del regime di Erdogan. Quasi 16.000 persone furono arrestate dopo il fallimento del golpe e decine di migliaia di dipendenti pubblici furono licenziati per presunti rapporti con la rete di Gulen. In Venezuela, dopo il devastante terremoto del 24 giugno scorso che ha provocato quasi 5.000 vittime accertate, i familiari dei detenuti politici del carcere di Caracas, Rodeo One, denunciano le sempre più drammatiche condizioni detentive dei loro parenti. La struttura è stata pesantemente danneggiata, i contatti con l'esterno si sono ulteriormente ridotti e fonti di stampa riferiscono di una dura repressione delle proteste dei detenuti. Sentiamo Lorenzo Marcandalli.
7: Libertà de los presos políticos, recita il grande cartello dei familiari appoggiato alla cancellata de El Rodeo 1. Sono loro a denunciare cosa succede lì dentro. Dal 24 giugno è calato un silenzio tombale, le guardie carcerarie non parlano, ma non è più un segreto che la prigione abbia subito danni dalle scosse. Pochi parenti che ottengono il permesso per un colloquio, ma dietro il vetro divisorio succede che non si presenta nessuno. Il timore che chi sta dentro abbia subito violenze prima di sparire angoscia i familiari. Sarebbero almeno 7 quelli di cui non si sa più nulla. Fonti di stampa commentano che diversi detenuti si trovano in camere di tortura, al buio e in completo isolamento. La parola d'ordine è nascondere, cancellare le tracce dei danni del sisma. Profonde crepe sono state coperte con strati di vernice nera. Quanti sono i feriti? Ci sono dei morti. Domande senza risposta. L'ultima scossa di magnitudo 4,3 ha fatto tremare le difese. I letti a castello in cemento sono crollati, ci dice al telefono una parente, ma nessuno ci fa sapere di più. Costretti a restare nelle celle, i detenuti hanno minacciato lo sciopero della fame. Il potente ministro dell'interno Diosdado Cabello ordina un blitz punitivo e violento, irridendo l'intento dei prigionieri con il sequestro delle provviste di cibo.
2: La questione non è se i bambini possano accedere ai social network, ma se e quando i social possano accedere ai nostri figli. È quanto ha detto oggi la presidente della Commissione europea von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti europei per la tutela dei minori online. Lo status quo è insostenibile, ha detto ancora von der Leyen. I social media non sono un giocattolo e siamo d'accordo che debba esserci un'età minima per l'iscrizione a livello europeo. La Commissione esaminerà ora le raccomandazioni contenute nel rapporto e poi presenterà una proposta dopo l'estate. Addio a Sam Neill, protagonista di Jurassic Park. L'attore neozelandese è morto oggi a 78 anni, da tempo aveva rivelato di soffrire di un cancro. Celebre soprattutto per il ruolo del paleontologo Alan Grant nel film cult di Spielberg, ma nella sua carriera tanti altri film importanti, da Caccia Ottobre Rosso fino a Lezioni di piano, passando per L'uomo bicentenario. Sentiamo Barbara Sorrentini.
8: Aveva 78 anni e un curriculum cinematografico da bicentenario. Sam Neill, neozelandese ma nato in Irlanda nel 1947, vanta un numero immenso di film per il cinema e per la TV. Spesso al fianco di attori celebri, Sam Neill resta nell'immaginario dei più per il ruolo del dottor Alan Grant, il grande esperto e conoscitore del comportamento dei dinosauri in Jurassic Park di Steven Spielberg. Se questo personaggio ha segnato la carriera di Neill, tra i tantissimi film ci sono Caccia Ottobre Rosso di John McTiernan, in cui è Vasily Borodin, braccio destro del capitano Marco Ramius, interpretato da Sean Connery, nel film di fantascienza tratto da un romanzo di Isaac Asimov, L'uomo bicentenario di Chris Columbus. Neill era il padre del robot interpretato da Robin Williams. Il suo volto burbero e insofferente, e che in realtà lo ha reso irresistibile, è ancora in Peaky Blinders, la serie TV di Netflix appena uscita con una nuova stagione. Qui il suo ispettore Chester Campbell non va per il sottile se deve ottenere qualcosa. La lista sarebbe ancora lunga, ma per alcune generazioni il volto di Sam Neill resterà per sempre quello crudele del possidente terriero a cui Adam McGrath, Holly Hunter, va costretta in sposa in Lezioni di piano di Jane Campion, girato in Nuova Zelanda e premiato con la Palma d'Oro a Cannes nel 1993.
2: Infine il tempo, con l'Europa che è alle prese con una nuova ondata di calore. In Italia previste temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con il picco in Sardegna, bollino rosso oggi a Firenze e Perugia. Poi da mercoledì a queste città se ne aggiungeranno altre 5 con bollino rosso: Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. E alle 12.46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Sara Milanese e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15.30. Buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Popolare Network.
12: E ora pubblicità.
10: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Matta io, ma sono matta. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Un motociclista di 36 anni, residente a Pinerolo, ha perso la vita nella mattinata di oggi a Carmagnola dopo lo scontro con un'automobile. Sul posto si è subito recato il personale del 118, ma le condizioni del 36enne erano troppo gravi e per lui non c'è stato nulla da fare. Presenti sul luogo dell'incidente anche la polizia locale e i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso. Nella mattina di oggi è in corso il tavolo regionale per l'emergenza idrica, al quale hanno preso parte il governatore Alberto Cirio, gli assessori Paolo Bongioanni, Marco Gallo e Matteo Marnati, quest'ultimo delegato al coordinamento del tavolo. Convocati i rappresentanti delle associazioni agricole, dei parchi e delle aree protette, i consorzi idrici, l'ente Risi, l'ANBI, la città metropolitana di Torino, le prefetture, le province di tutto il Piemonte. Oltre all'ambito territoriale, i gestori del servizio idrico integrato. L'obiettivo è di verificare la situazione causata dalla siccità, che è tra le cause dei vasti incendi che da giorni colpiscono la regione, e valutare le eventuali misure da adottare, anche in accordo con il governo e altre regioni coinvolte. Nel frattempo le piogge delle ultime ore e il costante lavoro dei soccorritori hanno migliorato la situazione degli incendi che da giorni coinvolgono il territorio piemontese. In Valsesia, a Cravagliana, permangono focolai isolati in cresta. A Boccioleto l'incendio è in bonifica con la presenza di squadre di terra, dei vigili del fuoco e dei corpi dei volontari AIB. A Varallo l'incendio è sotto controllo e a Cervato e Forbello rimangono due piccoli focolai in quota. La procura dei minori di Torino ha chiesto condanne a 3 anni e 8 mesi per i 2 minori accusati di aver torturato un coetaneo lo scorso novembre in occasione di una festa di Halloween. Oltre ai 2 imputati c'è una ragazza indagata e uscita dal procedimento con la concessione della messa in prova. I 3 avrebbero compiuto gli abusi sul ragazzo durante la festa di Halloween in Corso Casale a Torino. Sequestrato, chiuso in bagno per almeno 2 ore, il ragazzo sarebbe stato denudato e rasato, lasciato con in testa solo pochi ciuffi con l'obiettivo di metterlo in ridicolo. Poi torture e abusi anche sessuali e minacce con un cacciavite, mentre il tutto veniva ripreso con uno smartphone. Alle prime luci del giorno lo avrebbero costretto a un bagno nelle acque gelide del Po a torso nudo. Violenza sessuale privata e sequestro di persona sono i reati contestati richiesti dal GUP, che non vede attenuanti. I carabinieri hanno arrestato 3 persone sospettate di essere coinvolte nell'aggressione ai danni di un fattorino di Glovo avvenuta lo scorso 29 aprile e accusate di rapina in concorso. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, dopo un ordine effettuato tramite Glovo, al momento della consegna sarebbe nato un alterco per motivi legati al pagamento e all'assenza del resto. La discussione sarebbe poi degenerata e 2 degli aggressori avrebbero colpito il giovane rider, uno studente di origine egiziana, con calci e pugni, fino a farlo cadere a terra privo di sensi per poi impossessarsi dello zaino contenente il cibo. Soccorso dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e dal personale del 118, il giovane era stato trasportato all'ospedale Gradenigo. Domani, martedì 14 luglio, Goletta dei Laghi, la campagna nazionale di Legambiente dedicata al monitoraggio dello stato di salute dei laghi italiani e delle principali criticità che interessano i loro ecosistemi, farà tappa in Piemonte. Dalle ore 9:30 al Museo regionale di Scienze Naturali di Torino è in programma la 6ª edizione del Forum Acque di Legambiente Piemonte Val d'Aosta. Momento di confronto tra istituzioni, enti, amministratori, gestori del servizio idrico e associazioni impegnate nella tutela delle risorse idriche. Saranno presentati i risultati del monitoraggio microbiologico realizzato da Goletta dei Laghi nei laghi di Avigliana, Viverone, Orta e Maggiore sulla sponda piemontese, con un approfondimento dedicato agli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. A conclusione dell'evento saranno consegnati i riconoscimenti alle località lacustri piemontesi premiate con le 5, 4 e 3 vele nella guida Il mare più bello, realizzata da Legambiente e Touring Club Italia. Lo sport con il motociclismo, sesto posto per il chivassese Pecco Bagnaia nel Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del calendario stagionale che ha visto il ritorno al successo dello spagnolo Marc Márquez al comando dalle prime battute della gara. Il corridore di Aprilia sui 30 giri invece non ha trovato il ritmo giusto per impensierire le prime posizioni, risultando comunque il miglior pilota italiano. Il prossimo appuntamento con il MotoGP a Silverstone dal 7 al 9 agosto. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo in gran parte soleggiato, salvo velature o temporanei banchi di nube medio-alte in transito. In Liguria cieli sereni al più velati sui settori costieri e nelle aree interne del settore centrale. Nubi sulle vette avetane a Levante, alpine a Ponente, in assenza di fenomeni associati di rilievo nel pomeriggio. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 13 di luglio la meditazione è curata da Gabriele Passantino, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. In chiusura ascolteremo l'inno numero 21, A Dio cantate un canto nuovo. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal Salmo 98 leggiamo i versetti 8 e 9. Il Signore viene a governare la terra. Egli governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. E dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 5 leggiamo il versetto 30. Gesù dice: «Il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato».
3: Esultiamo, fratelli e sorelle, perché il Signore viene a giudicare ogni essere umano e a governare il mondo con rettitudine. Tutti contenti, vero? Magari anche entusiasti. Non so voi, sorelle e fratelli all'ascolto, ma io non saprei dire quanto mi senta sinceramente a mio agio ad acclamare il Signore di fronte alla prospettiva del suo giudizio. Egli viene a governare il mondo con giustizia e rettitudine, canta il salmista. Certo, potrei buttarla in calcio d'angolo, come si usa dire, pensando che il Signore viene a raddrizzare quegli enormi torti e dolori che ogni giorno invadono le nostre case attraverso gli schermi televisivi e dei nostri smartphone. Insomma, come se il Signore fosse a capo di una sezione di tribunale specializzata in grandi crimini e dunque in grandi criminali, dei quali ciascuno e ciascuna di noi difficilmente penserebbe di far parte. Dio però viene a riparare ogni torto e nessuno potrà sottrarsi alle proprie responsabilità. E il giudizio si fonda sulla relazione che le persone intrattengono con il Signore. È fondamentale allora tenere presente che in vista di questo giudizio imminente nessuno avrà scuse. Lutero, a proposito dell'ampiezza del peccato che ogni credente è chiamato a riconoscere, scriveva nel piccolo catechismo: «Davanti a Dio ci si deve riconoscere colpevoli di tutti i peccati, anche di quelli che non conosciamo». Non conosciamo perché abbiamo scarsa sensibilità e umanità, forse, a volte. Più spesso peccati che non riconosciamo come tali, che rimuoviamo, dai quali ci autoassolviamo preventivamente. Dio giudica con equità e il suo standard rimane lo stesso per tutti. La perfezione è tale standard. Il versetto di Giovanni, per fortuna, anzi per grazia, ci rammenta che in questa dinamica processuale il passaggio fondamentale, almeno per la nostra sorte, è Gesù Cristo. Gli standard di perfezione del giudizio di Dio noi non potremmo in alcun modo raggiungerli con le nostre forze, con la nostra buona volontà. È il dono della grazia che riceviamo in Gesù Cristo, che è stato sacrificato per noi e per la nostra salvezza, che ci permette di sollevarci

a posto tutto, sempre e comunque. Questo è quel che Bonhoeffer chiamava grazia a buon mercato, un'idea che rappresenta un sovvertimento dell'intero Evangelo. Ogni giorno, ogni secondo della mia vita sono chiamato a mettermi sempre in discussione, a sforzarmi di convertirmi alla strada che l'Evangelo mi indica, a seguire strade difficili, a compiere scelte spesso dolorose e dense di rischi e responsabilità, e a continuare senza paura, alimentato dall'entusiasmo contagioso con cui la fede nel Signore spinge ogni giorno ciascuno e ciascuna di noi a vivere la propria vita. Amen.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in corrispondenza dello svincolo Serravalle-Scrivia in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese previste di circa 1 ora e 45 minuti in direzione del territorio italiano. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
0: RBE, vicina a te.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: se tu vedessi me.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Ben ritrovate, ben ritrovati per questa nuova puntata di Voci Protestanti Talk. E finché la prossima settimana non arriverà Daniela, sono solo io alla conduzione, quindi ne approfitto per mettermi anche in contatto con un gruppo di giovani che stanno girando il Sud Italia. Ormai siamo al terzo collegamento, purtroppo anche quello finale, perché il viaggio di Ape termina tra pochissimo e quindi ci colleghiamo, adesso ci diranno anche da dove, anche se io lo so ovviamente, con Emanuele De Bettini, Jennifer J. Monat e Anna McElmore. McElmore, me l'hai detto appena 30 secondi fa, io mi sono già dimenticata. Benvenuti e benvenuti.
2: Ciao, benvenuti, benvenuti all'ascolto, grazie per ascoltarci chi ci segue. Siamo in collegamento dai locali della Chiesa Evangelica Battista di Via Foria a Napoli, che in questi giorni è stata praticamente la nostra base per quasi tutte le attività.
1: Bene, ragazze, allora come sta andando anche questo viaggio? Come è andata? Siete piena di esperienze, di cosa per il ritorno da raccontare? Io già lo so.
3: È stata una bella esperienza insieme. Abbiamo visto tante comunità in Italia con le altre chiese. È stata veramente una esperienza che io ricorderò per sempre.
4: Sì, condivido. Io ho già partecipato anche alle altre due edizioni, quindi un po' sapevo cosa aspettarmi. È sempre bello trovare nuovi giovani anche di chiese differenti, e quindi è stato un bel percorso.
1: Ecco, perché uno degli obiettivi anche di APE è proprio quello di fare anche conoscenza e creare consapevolezza rispetto a quanto sia accogliente, vario e anche numeroso il mondo delle nostre chiese, e quindi serve anche a questo, ma anche a una forma di crescita personale. Voi ragazze vi sentite cambiate o c'è questa consapevolezza nel gruppo di aver cambiato qualcosa, di essere in qualche modo cresciuti, di stare attraversando un'evoluzione?
4: Almeno io penso di sì, anche perché abbiamo dei punti di vista differenti, e quindi è sempre bello ascoltare, magari cercare di capire altri punti di vista.
3: Sì, sì, sono cresciuta tanto, e anche con le altre persone abbiamo parlato tanto del Dio, di cosa significa essere insieme, anche con le nostre differenze. Sì, è stato molto bello essere insieme con le altre persone di altri paesi, come si dice, altri posti. Mm-hmm.
1: Allora, Emanuele, quali sono state le attività che avete fatto negli ultimi giorni da quando siete arrivati a Napoli? Perché io vi ho lasciati in Puglia, che vi stavate avviando verso Napoli. Quali sono state le attività, gli incontri anche principali che avete fatto?
2: Beh, dunque, arrivando a Napoli, arrivavo un po' con l'intenzione, dopo aver un po' riflettuto riguardo a vari temi, arrivavamo con l'intenzione di toccare anche un po' con mano cosa vuol dire vivere la fede in una maniera anche pratica, e quindi siamo direttamente quasi proprio arrivati nel centro sociale Emilio Nitti a Ponticelli, e lì abbiamo potuto parlare anche un po' del senso del volontariato, di come l'impegno nelle nostre comunità può declinarsi in varie forme, per poi nei giorni successivi ragionare anche sul contesto in cui il nostro impegno prende forma, che è questa società in cui spesso si sente parlare di secolarizzazione. Cos'è questa secolarizzazione? Come influenza la nostra vita di fede, le tradizioni, il progresso, quale relazione con l'autorità anche, no? Ci può portare a modificare. E questo l'abbiamo fatto nella chiesa valdese del Vomero, ospiti del pastore Pavel Gajewski, che ci ha aperto i locali della chiesa, abbiamo potuto fare le nostre attività lì. E poi invece nella giornata di ieri riflettere con altri giovani e altre giovani delle realtà, in realtà battiste, metodiste, valdesi, anche delle chiese libere nei dintorni di Napoli, a partire dalle nostre comunità, come e quali anche forme, quali necessità, quali desideri, quale visione possiamo anche portare all'esterno. E questo è stato anche l'occasione per, nella mattinata di ieri, condividere il culto qua nei locali della Chiesa Battista di Via Foria. C'è stato poi anche spazio per un po' di turismo, per acquistare alcuni souvenir. Qua Jennifer tiene la prova anche. E
1: Per chi non
2: quindi,
1: ci sta
2: insomma.
1: seguendo nella versione video, Jennifer ha una maglietta di Geolier che quando verrai qua sappi che verrai bullizzata per questa maglietta.
4: No!
2: E quindi niente, abbiamo potuto anche unire, insomma, i momenti più seri, più di riflessione, con un po' di svago, un po' di conoscenza anche di questa bellissima città che io personalmente non conoscevo, di cui anche tutti e tutte siamo rimasti molto affascinati e affascinate.
1: Sì, Napoli effettivamente ti cattura, ognuno a modo suo, però effettivamente poi ti viene proprio questa malinconia di allontanarsi da Napoli. E tornando un po' al discorso proprio del gruppo dei ragazzi, che età avevano mediamente, cioè che età hanno in realtà, perché il viaggio non è ancora finito, e quanto questo influenzi, anzi possa in futuro influenzare nel prossimo futuro anche il loro essere attivi all'interno delle chiese, perché parlavi proprio anche di prospettive future, no? Quanto questi ragazzi o quanto voi stesse ragazze vi sentite anche responsabili di quella che può essere un'evoluzione o una crescita delle nostre chiese? La domanda è difficile, me ne rendo conto.
2: Faccio un'introduzione sulla prima parte, magari. Ricordiamo quindi che il gruppo è composto da ragazzi e ragazze tra i 16 e i 23 anni. Questo comunque, a mio avviso almeno, che parlando da staffista, diciamo, da accompagnatore, non ha rappresentato grandi difficoltà, anzi, a me addirittura con un occhio un po' nostalgico ha ricordato un po' le mie prime esperienze all'interno della Federazione Giovanile Evangelica in Italia, dove c'era una varietà, una grande varietà di età, ma che era anzi un valore arricchente e la possibilità in realtà di avere questi diversi punti di vista in un clima molto, in un ambiente anche molto, molto di cura reciproca e di ascolto, che se vogliamo era anche appunto uno dei pilastri del progetto APE.
1: Esatto, della prima lettera proprio dell'acronimo.
2: Non so se volete, le ragazze magari vogliono aggiungere qualcosa su appunto come hanno magari vissuto questa relazione tra di loro nel gruppo, nel resto del gruppo.
4: Boh, io magari ci sono delle differenze dovute all'età, però siamo riusciti ad andare oltre, ci sono state difficoltà in questo.
3: E per me sto pensando nel fatto che tante chiese non hanno tanti giovani e quindi questo è importante, essere insieme anche con le persone che forse sono younger.
2: più giovani.
3: Più giovani, tutti insieme, è bello vedere anche per queste persone che non hanno tanti giovani nella sua chiesa.
5: Sì, anche mostrare che i giovani possono essere attivi, proattivi, propositivi, può avvicinare ancora di più i giovani, ancora più giovani, o può riattivare quelli che ne fanno parte ormai in modo molto esterno, no? Molto passivo, che li ha fatti allontanare, anche forse a volte non sentirsi inclusi nell'ambito anche decisionale. Invece un viaggio come questo può proprio andare ad alimentare invece questa idea del siamo capaci, siamo giovani, siamo capaci, abbiamo tanta voglia di fare e vogliamo includere tante altre persone, sempre più persone, espandendo questa rete, no? Adesso conosciamo la rete che c'è, cerchiamo di espanderla ancora di più. Quali saranno le prossime tappe? In realtà si sta per andare a chiudere il viaggio, purtroppo vi vedo le lacrimucce, ma quali saranno le prossime attività, i prossimi incontri, o se volevi dire ancora qualcosa. Sì, Emanuele, dimmi.
2: Ma sì, è molto in realtà collegato con quello che dicevi, perché giusto stamattina, un po' ieri pomeriggio, abbiamo cercato un po' di rendere questa dimensione del senso di questo progetto e delle altre realtà di aggregazione giovanile che si possono incontrare e che sicuramente bisogna coltivare e portare avanti. E appunto, senza fare troppi spoiler anche per le ragazze qua, però
5: nel pomeriggio
2: potremmo ancora dare un'ultima attività, insomma, di conclusione, proprio un po' improntata a questo, no? Il proprio impegno, come restituire anche questa esperienza, e come anche pensarsi comunque parte di una realtà più grande, perché l'APE non è qualcosa di sciolto che vaga per l'etere, ma si radica anche in un contesto di chiese in relazione, di diverse denominazioni, e che fanno appunto parte di un cammino anche che sarebbe importante poter proseguire insieme. E quindi, insomma, cercheremo di dare una chiusura, un coronamento di questo percorso, anche in questo senso, come dicevi anche tu, verso il futuro.
5: Ragazze, un elemento che vi porterete a casa oltre la maglietta di Geolier, quale sarà una cosa che vi porterete a casa?
4: Beh, sicuramente le amicizie fatte in questi giorni.
3: Sì. E anche l'importanza di ascoltare prima e non parlare mediamente, ma ascoltare.
5: Bellissimo, grazie mille. Allora, al prossimo tour per quanto riguarda i nostri collegamenti, quindi al prossimo anno, e invece voi godetevi gli ultimi istanti di questo viaggio. Ringraziamo anche tutto lo staff, tutti i ragazzi e le ragazze, tutte le realtà che vi hanno accolte, a cui avete dato ascolto e che vi hanno dato ascolto, perché ricordiamo che bisogna ringraziare veramente tutta l'organizzazione in questi casi, anche a chi vi ha aperto le porte. Sono state tantissime persone. Grazie mille. Volete aggiungere ancora qualcosa? Volete fare dei saluti?
2: Semplicemente sì, ringraziare anche appunto da parte mia gli stessi partecipanti e le partecipanti per essersi messi in gioco senza davvero la minima, come dire, tra virgolette, vergogna, perché abbiamo potuto cantare canzoni di lode, fare meditazioni nei posti più assurdi, veramente. Poi ci sarà modo magari di vedere attraverso le pubblicazioni sui social qualche contesto, ma veramente è stato anche un grande esempio, secondo me, di testimonianza, e quindi di anche ringraziare Radio Bequit per lo spazio anche per poter raccontare, per dare voce ai partecipanti e alle partecipanti.
5: quando volete siamo qua. Allora, grazie mille ancora. E voi avete detto non avete avuto timore di cantare dei canti di lode nei luoghi più disparati. Ci sono già delle testimonianze su Instagram, se andate a vedere, ma non solo, ci si è messi veramente in gioco in questo viaggio, quindi andate a vedere tutti i racconti quotidiani su Instagram, su la pagina Progetto Ape, Ascoltare per Esserci. E invece io non mi vergogno a voler mandare in onda Geolier in onore di Jennifer. Grazie mille Emanuele, grazie mille Jennifer, grazie. Emma e tutte le persone che hanno preso parte a questo viaggio. Ciao.
2: Ciao.
5: Ciao. Ciao.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Ringraziamo ancora tutte le persone di APE, Ascoltare per Esserci, lo staff e anche tutte le persone che hanno partecipato a questa esperienza stupenda. Se questi collegamenti che abbiamo fatto con loro vi sono piaciuti, allora valutate magari di partecipare o di proporre la partecipazione a qualche persona giovane che conoscete, perché è veramente un'esperienza che vi cambia la vita. Jennifer ormai è abbonata, sta partecipando a tutte le sue edizioni, perché effettivamente è un'esperienza davvero stupenda. Allora continuiamo a camminare, ci mettiamo in viaggio. Oggi sarà una puntata proprio caratterizzata proprio dal viaggio come spostamento sulle proprie gambe, letteralmente. E vi voglio ricordare un appuntamento di cui abbiamo già parlato qualche mese fa, quando qua in studio era arrivato Omar Riccardi della marcia delle Valli Valdesi, per raccontarci anche una novità, ovvero sia la gloriosa Sky Trail, che è questa camminata. Di fatto in realtà si tratta proprio di Sky Trail, quindi una camminata podistica che richiede un minimo di capacità agonistica, anche perché viene fatta anche in alta montagna. Si terrà il 9 agosto, domenica 9 agosto, a Massello, in località Balziglia. Perché ve lo dico già adesso, quasi un mese prima? Perché tutti gli eventi organizzati ormai da Livio Nusitan, in questo caso poi ci sono anche delle collaborazioni con proprio l'Alleanza delle Alpi, ma anche con WISP e con vari enti locali proprio della zona di Massello, e quindi le iscrizioni potrebbero terminare da un momento all'altro. E vi dite, ma manca ancora un mese? Sì, ma vi assicuro che tutte queste Sky Trail, tutte queste camminate, anche quelle non agonistiche, sono prese veramente d'assalto in un attimo. Quindi se volete avere maggiori informazioni potete andare sulla pagina Facebook proprio di Livio Lusitan, facendo sempre riferimento a quelle magari che seguite anche per la marcia delle Valli Valdesi, ma anche sul sito We Do Sport, che probabilmente molti di voi all'ascolto conoscono, che è un sito proprio che va a racchiudere, a raccogliere, una sorta di database, tutte quelle che sono le camminate, più che altro anche le corse, insomma tutte quelle competizioni di corsa o camminata, e sono anche collegate a tutti i siti per potersi iscrivere. Vi danno anche dei link che sono molto molto comodi, quindi se vi piace questo tipo di iniziative, questo tipo di gare, sappiate che su We Do Sport li trovate tutte, anche appunto con le specifiche. Oppure potete, come detto, andare a vedere sulla pagina Facebook, in cui vengono anche aggiornati sia gli eventi anche di mese in mese, quindi potete essere continuamente aggiornati, ma anche la situazione per quanto riguarda le iscrizioni, i post liberi, delle modifiche, perché ci possono essere anche all'ultimo minuto delle modifiche di percorso o perché avvengono appunto delle modifiche di direttive da parte degli enti locali, oppure per problematiche climatiche, le stiamo affrontando quotidianamente, quindi se sono previsti per esempio temporali, grandinate o nevicate nei periodi più vicini ai mesi invernali, vengono indicate su Facebook, quindi tenete come principale riferimento quello. Quindi io vi voglio ricordare la gloriosa Sky Trail, domenica 9 agosto in località Balziglia a Massello, un percorso di 21 chilometri con 1700 metri di differenza di altitudine, quindi bisogna essere un minimo preparati soprattutto alla camminata e alla corsa in alta montagna, al trail di questo tipo. Se

volete avere anche delle informazioni in più, ne aveva parlato proprio Omar Riccardi nell'intervista che avevamo fatto qualche tempo fa al Filo d'Arianna. Quindi andate sul nostro canale YouTube a cercare proprio l'ultima intervista a Omar Riccardi per quanto riguardava in quel momento la Marcia delle Valli Valdesi, quindi la troverete con questo nome, però si parlava anche di questa novità, di questa bellissima idea della gloriosa Sky Trail. Sono le 15:26 minuti, quindi tra pochissimo cederemo la linea al GR di Popolare Network, ma prima Nico Arezzo, questa canzone sta piacendo a molti di voi, che insieme ad Anna Castiglia canta questa canzone che si chiama Sempre a stissa, ma che molti stanno chiamando Muretto a secco. Quindi io scriverei a Nico Arezzo e Anna Castiglia per metterlo almeno come sottotitolo. A tra poco.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. Le vicine ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
13: Popolare Network.
14: Le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network.
15: Gli Stati Uniti stanno prendendo il controllo dello stretto di Hormuz. Lo ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un'intervista con Fox News, aggiungendo: saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto, diventeremo i custodi dello stretto e verremo pagati per sorvegliarlo. Trump ha anche lasciato intendere che gli attacchi contro l'Iran continueranno. Ogni volta che mandano un drone li colpiamo duramente. Lo scontro nel Golfo si è intensificato negli ultimi giorni. Nelle scorse ore l'esercito iraniano ha detto di aver lanciato un'altra ondata di attacchi contro obiettivi militari americani in tutto il Medio Oriente, prendendo di mira Giordania, Bahrain, Kuwait e Oman. Poche ore prima le forze statunitensi avevano dichiarato di aver lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran con l'obiettivo di ostacolare la sua capacità di attaccare navi mercantili nello stretto di Hormuz. Intanto in queste ore la TV yemenita, affiliata al gruppo filo-iraniano degli Houthi, ha riferito che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro l'aeroporto internazionale di Sana'a. Secondo alcuni residenti della capitale yemenita, aerei da guerra continuano a sorvolare la città.
14: Petrolio e gas in forte rialzo con gli sviluppi su Hormuz. In Europa si riapre il problema delle scorte di carburante aereo. Secondo Reuters, il continente sconta un deficit di quasi 600.000 barili al giorno e dallo stato attuale le scorte coprirebbero un periodo di massimo 30 giorni. Il continente sta aumentando le importazioni da fornitori alternativi, in particolare Nigeria, India e Oman, ma anche Canada, Stati Uniti, Kuwait e Corea del Sud, a prezzi però sensibilmente più alti. E la crisi sta costando cara all'Europa. Secondo i calcoli del Financial Times, sono stati spesi 53 miliardi in più dall'inizio del conflitto per combustibili fossili. Non solo, nella prima metà dell'anno l'Unione Europea avrebbe toccato un record di acquisti di gas naturale liquido dalla Russia, con circa 10 milioni di tonnellate.
15: La maggioranza per ora resta divisa sulla decisione di inserire le preferenze nella riforma della legge elettorale. In attesa di riunioni interne e ulteriori valutazioni dei partiti del centrodestra, infatti, è stato chiesto al relatore di rimettersi all'Aula nel parere per il voto sull'emendamento che sarà depositato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Unione di Centro. Il testo è stato infatti discusso e sottoposto alla valutazione anche di Forza Italia e Lega per un approfondimento nei partiti che avverrà nelle prossime ore. Un emendamento sulle preferenze è stato presentato anche dal Movimento 5 Stelle. Nel testo è prevista la possibilità di indicare uno o due nomi con vincolo di genere. Vannacci invece ha presentato un emendamento per abolire l'alternanza di genere.
14: L'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, ha indicato per la prima volta la portata potenziale dei tagli, circa 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo che si aggiungono ai 50.000 già previsti, affermato in un'intervista interna pubblicata sull'internet di Volkswagen, di cui è venuto in possesso l'agenzia di stampa tedesca DPA, che conferma così le indiscrezioni delle scorse settimane. Il progetto prevede la chiusura di 4 stabilimenti, duramente contestato dai Länder e dai sindacati che fanno parte del Consiglio di Vigilanza.
15: Il Parlamento ungherese ha approvato un emendamento costituzionale proposto dal governo che sancisce la cessazione dell'incarico dell'attuale Presidente della Repubblica Tamás Szulyók. I deputati dell'opposizione di Orban, in segno di protesta, sono usciti dall'aula e non hanno partecipato al voto. L'emendamento, oltre alla destituzione del capo di Stato, qualificato dal premier Magyar un fantoccio di Orban, stabilisce un limite di 12 anni per i mandati dei deputati, un limite di età di 70 anni per i giudici della Corte Costituzionale, cambiandone così la composizione, e l'istituzione di un ufficio di recupero e protezione del patrimonio pubblico, con lo scopo, ha detto il governo, di recuperare i miliardi rubati dagli oligarchi del regime corrotto di Orbán.
14: Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. In carcere 6 giovani tra i 18 e i 22 anni che apparterrebbero alla gang dei Latin King, che nel giorno dell'omicidio avevano accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli. Durante la fuga la vittima, caduta a terra, era stata poi raggiunta da una coltellata. 15.35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Ci risentiamo alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
13: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Questa è l'email a cui potete mandarci delle iniziative, delle proposte di eventi dal nostro territorio, quindi principalmente Piemonte, soprattutto province di Torino e di Cuneo, ma non soltanto, cioè allarghiamo anche i nostri orizzonti nel momento in cui ci fosse qualcosa di particolarmente interessante. A questo punto vi voglio portare a fare un'altra corsa passeggiata, che ne dite? Oggi il tema, un po' il fil rouge, è proprio quello dello spostamento, del viaggio, di muoversi, che si fa anche attraverso le corse, perché no? E allora vi voglio presentare una iniziativa che vuole essere un circuito di gare podistiche per tutto il Piemonte, un po' per unire ovviamente la passione della corsa, sia a livello agonistico ma anche dilettantistico, e far scoprire dei percorsi, dei luoghi anche dei nostri territori piemontesi magari meno battuti da questo tipo di competizioni. Allora vi voglio presentare Dodeca Run, questa iniziativa appunto che mette al centro gli appassionati di corsa ovviamente, ma anche, come vi dicevo, scoprire magari quei luoghi meno battuti del Piemonte. In particolare il calendario è molto ampio, perché praticamente queste 20 gare che compongono il Dodeca Run, insomma dal greco dodeca, quindi 20 non 12, come inizialmente ho detto, ma perché sono 20 se significa 12? No, sono 20 corse, 20 gare su pista che sono partite a gennaio e finiranno a dicembre, quindi nel corso praticamente di tutto l'anno. Ma questa prossima tappa, che verrà il 18 di luglio, si terrà a Sparone e ha una particolarità. Ovviamente il 18 di luglio si terrà la vera e propria corsa, quindi con tanto di pettorina, quote di iscrizione, anche cronometraggio dei vari tempi che le varie persone faranno. E quindi sarà anche una bella occasione per sia partecipare nel caso in cui si fosse iscritti, ma anche per approfittare di quello che verrà di fatto organizzato, costruito attorno a queste gare, perché poi chi magari guarda o accompagna qualcuno che corre intanto si intrattiene con banchetti di artigianato oppure anche di street food, quindi può essere anche un'ottima occasione per chi vive nei dintorni poter partecipare. Ma non solo, perché domenica 19 si potrà partecipare ad una gara non competitiva, in realtà non è neanche considerata una gara, ma semplicemente voglia di scoprire il territorio a piedi. Chi vuole lo può fare correndo e di fatto si potrà partecipare anche a un'escursione nel centro di paese a Friachiamo, con partenza alle 9, poi ci sarà una visita al Museo dei Ricordi si avrà anche la possibilità, vi ricordo 19 di luglio, di partecipare anche alla Pulenta on the Road. La trovo veramente più estrema ancora della gara di corsa, la polenta. Ma la polenta si può mangiare con qualsiasi clima, me ne rendo conto. Forse con 38-39 gradi aspetterei prima di mangiarla, la farei leggermente raffreddare, la mangerei insieme magari a dei formaggi freddi, perché no, sia stagionati che no, un po' di salumi freddi. Vabbè, comunque, in ogni caso, se volete conoscere anche le date della prossime date della Dodeca Run, vi consiglio proprio ad andare sul sito Dodeca Run, così esattamente come ve l'ho detto. Ed è un evento appunto che continuerà, una serie di eventi, di gare che continueranno fino all'8 di dicembre, e ripeto, si terranno tutte in Piemonte, quindi non si deve andare neanche troppo lontani, ovviamente se vivete in Piemonte, ma anche in Valle d'Aosta, in Liguria, in Lombardia, neanche andare troppo lontani per partecipare ad una gara del genere. Se volete avere anche maggiori informazioni come iscriversi per partecipare, se siete appassionati a questa prossima di Sparone del 18 luglio, ma poi ce ne sarà anche una il 22 luglio a San Cristoforo, il 25 luglio a Osasco, quindi si andrà veramente un po' in giro per tutto il territorio piemontese, consultate il sito dodecaran.it.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Torniamo in onda sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk e andiamo a fare una passeggiata in montagna, soprattutto per partecipare ad un festival di cui vi avevamo già accennato con Daniele, ovvero sia il festival Un Grado e Mezzo. La montagna racconta la crisi climatica ed è un festival che si terrà il 18 e 19 luglio tra Bardonecchia e Ulx e che fa parte anche di tutta una serie di iniziative che sono organizzate per quanto riguarda gli eventi di la Settimana della Scienza. Settimane della Scienza in realtà quest'anno ce ne saranno tantissime, anche molto interessanti, soprattutto nei giorni compresi tra il 13, quindi tra oggi, e il 20 di settembre, quindi ci sono degli eventi anche che ricorreranno più volte nei prossimi mesi, ma adesso mi voglio concentrare in particolare su questo festival. Vi ripeto, 18-19 luglio tra Bardonecchia e Ulx. Sarà anche un modo per parlare di montagna, non soltanto per quanto riguarda la vita in montagna, le nuove prospettive, ma anche un cambiamento di prospettiva rispetto proprio a come trattiamo le nostre montagne, non soltanto nel nostro microcosmo, ma a livello mondiale. Lo sappiamo, questo grado e mezzo che era stato quantificato proprio come soglia non da non valicare per non incorrere a delle conseguenze a livello globale distruttive, soprattutto per quanto riguarda gli ecosistemi montani, ebbene, sono già stati superati. E a questo punto che cosa ci attende? Saranno ospiti moltissimi scienziati, divulgatori di scienza, in particolare sarà anche presente in uno degli incontri Elisa Palazzi, climatologa, curatrice scientifica del festival e presidente del comitato scientifico di Centroscienza. Sarà affiancata anche da, per esempio, il climatologo Luca Mercalli, famosissimo, ma anche da attori, narratori come ad esempio Marco Paolini, eccellente, bravissimo divulgatore anche lui in un senso molto più attoriale, se vogliamo, proprio che tende più alla narrazione ma che vuole riportare anche i fatti per quel che sono, anche attraverso una versione così drammatica degli eventi sia passati ma di quelli che potrebbero anche essere gli eventi futuri. Il programma è veramente molto ricco, come detto si terrà un po' tra Ulx e un po' Bardonecchia, quindi è probabile che bisogna scegliere tra quale degli eventi che potrebbero essere quasi contemporanei a quale partecipare. Il 18 in particolare vi voglio segnalare anche un incontro alla mattina, all'apertura, quindi alle 10:30, sulla questione acqua dalla montagna alla città, che penso che sia un incontro particolarmente importante e interessante proprio in questi giorni in cui ci si rende conto sempre di più che la siccità è anche un problema non soltanto derivante dalle precipitazioni medie annue, ma anche dallo scioglimento delle nevi perenni, dei ghiacciai, che sta sempre più diminuendo perché sempre meno neve sta cadendo sulle nostre montagne e sempre di più si scioglie troppo in anticipo rispetto a quello che era un tempo. Ma ci saranno anche dei momenti ludico-ricreativi, quindi ad esempio sempre sabato sera a Campo Smith ci sarà anche la possibilità di fare degustazioni di birre. Perché no? Si può fare anche questo. E invece domenica 19 luglio degli incontri, secondo me anche molto interessanti, sempre al mattino, sarà Sentinelle del cambiamento climatico, ovvero sia rendere partecipi ma anche responsabili tutte le persone che vivono le montagne, ma anche no, che in qualche modo possono essere responsabili di qualche tipo di innovazione tecnologica che possa portare una transizione ecologica, proprio con uno sguardo in particolare a quello che sono gli equilibri molto delicati della montagna e soprattutto dell'alta montagna. Se volete avere maggiori informazioni, trovate tutte le specifiche sul sito centroscienza.it e lì potrete anche avere un'anteprima di quelle che sono le settimane della scienza di quest'estate, ma che poi vi racconterò anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Quindi tenetevi aggiornati sia sul sito centroscienza.it ma anche attraverso Voci Protestanti Talk e Il Filo d'Arianna, che arriverà a breve. Sono le 15:55 minuti. Ultima canzone per noi per quest'oggi. Abbiamo parlato di corse, di camminata, di escursione. Allora, Bianco e Levante con Corri Corri.

0: Bianco e Levante con Corri Corri, sono le 15:59 minuti scattati esattamente in questo momento. Cediamo la linea al nostro notiziario di RBE per le notizie che arrivano da Piemonte e Liguria. Noi ci sentiamo a seguire con il filo d'Arianna. Invece, per quanto riguarda voci protestanti, ci rivediamo sia in diretta video che diretta audio domani alla stessa ora a partire dalle 3. Ciao. Voci protestanti talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Secondo la classifica stilata dal Ministero della Salute, il Piemonte si trova al quarto posto nazionale e prima tra le regioni del nord-ovest per quanto riguarda i LEA, i livelli essenziali di assistenza, avendo raggiunto la soglia di garanzia in tutte e tre le macro aree, 95 punti nell'area della prevenzione, 90 nell'assistenza distrettuale e 87 punti nell'assistenza ospedaliera, tutti valori ampiamente superiori alla soglia di sufficienza fissata dal Ministero a 60 punti. Nella classifica del 2023 il Piemonte era al quinto posto e nell'ultima con 272 punti e al quarto posto prima regione del nord-ovest davanti alla Lombardia che figura al sesto posto con 270 punti. Il TAR del Piemonte ha imposto alla provincia di Biella di rivedere la sua decisione di bocciare la posa di un impianto agrovoltaico nel paesino di Masserano. Il legislatore, prima quello europeo e poi quello interno, ha individuato come preminente l'interesse alle fonti rinnovabili rispetto agli altri, si legge nelle motivazioni. L'ordinanza si esprime solo sulla sospensione del provvedimento provinciale richiesta dal privato che vuole realizzare l'opera. Cioè la Modica Energia SRL, azienda che propone di posare pannelli a un'altezza sufficiente per poter coltivare lo stesso la terra. La sfida tra campi agricoli ed energia solare non è una novità per il biellese, visto che tante altre società hanno presentato progetti simili negli ultimi anni. Anche a causa dell'alto numero di richieste, la provincia aveva respinto quella della Modica Energia, forte dei pareri negativi del comune di Masserano, della regione Piemonte e della sovrintendenza archeologica. Per i giudici del TAR, però, gli enti pubblici non possono bocciare i nuovi impianti solo perché ce ne sono altri ancora da autorizzare. I carabinieri hanno arrestato tre persone sospettate di essere coinvolte nell'aggressione ai danni di un fattorino di Glovo avvenuta lo scorso 29 aprile e sono accusate di rapina in concorso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo un ordine effettuato tramite la piattaforma, al momento della consegna sarebbe nato un alterco per motivi legati al pagamento e all'assenza di resto. La discussione sarebbe poi degenerata e due degli aggressori avrebbero colpito il giovane rider, uno studente di origine egiziana, con calci e pugni, fino a farlo cadere a terra privo di sensi per poi impossessarsi dello zaino contenente il cibo. Soccorso dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e dal personale del 118, il giovane era stato trasportato all'ospedale Grande Nigo. Domani, martedì 14 luglio, Goletta dei Laghi, la campagna nazionale di Lega Ambiente, dedicata al monitoraggio dello stato di salute dei laghi italiani e delle principali criticità che interessano i loro ecosistemi, farà tappa in Piemonte. Dalle ore 9:30 al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino avrà luogo la sesta edizione del Forum Acque di Lega Ambiente Piemonte Valle d'Aosta. Un momento di confronto tra istituzioni, enti di ricerca, amministratori locali, gestori del servizio idrico e associazioni impegnate nella tutela delle risorse idriche. saranno presentati i risultati del monitoraggio microbiologico realizzato da Goletta dei Laghi nei laghi di Avigliana, Viverone, Orta e Maggiore sulla sponda piemontese, con un approfondimento dedicato agli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. A conclusione dell'evento saranno consegnati i riconoscimenti alle località lacustri piemontesi, premiate con le 5, 4 e 3 vele nella guida Il mare più bello, realizzata da Legambiente e Touring Club Italia. Nel pomeriggio di ieri, domenica 12 luglio, nella giornata conclusiva dell'edizione 2026 di Una Torre di Libri, l'amministrazione di Torre Pellice ha conferito la cittadinanza onoraria ad Anna Foa, una delle più autorevoli storiche italiane contemporanee. Ad Andrea Camilleri, Umberto Eco, Claudio Magris e Dacia Maraini si aggiunge dunque il riconoscimento alla studiosa torinese che ha dedicato un'attenzione particolare alla storia dell'età moderna, a quella degli ebrei in Europa e in Italia, e ai temi della memoria, delle persecuzioni e delle minoranze. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino cielo soleggiato, a parte qualche addensamento nelle prime ore sulle pianure, tendenza allo sviluppo di cumuli in montagna. Nel pomeriggio addensamenti in accentuazione in montagna, specialmente tra le valli torinesi della Val d'Aosta orientale, del Sesia e dell'Ossola. Per quanto riguarda le precipitazioni, nel pomeriggio previsti locali temporali tra le valli di Lanzo, Canavese, Val d'Aosta orientale, Sesia e Ossola, più isolati tra valli Pochisone e Susa. In Liguria, velature estese in mattinata, sostituite sui versanti marittimi da nuvolosità bassa e fratta a partire dalle ore centrali. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle aree interne in assenza di fenomeni associati. Nuvolosità in parziale aumento serale sul settore centrale. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo, per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati a questa puntata del lunedì del filo d'Arianna, condotta come sempre da me, Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo, un momento di approfondimento delle notizie dal nostro territorio per farcelo capire un po' meglio. Se ci volete mandare delle segnalazioni proprio per renderci partecipi di ciò che ci sta succedendo attorno, e intendiamo come territori Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, insomma il nord-ovest, il numero è sempre lo stesso: 3288757845, oppure l'email diretta @rbe.it. Uno dei temi principali di cui si sta parlando in modo piuttosto approfondito in queste settimane, soprattutto nell'ultima settimana, è lo stato di siccità in cui sembra vertere la regione Piemonte. In particolare, l'emergenza non è localizzata solo in Piemonte, ma in particolare bisogna anche ricordare, come detto anche dai nostri notiziari di RBE, che stamattina è stato convocato un tavolo regionale per l'emergenza idrica. Che cosa è stato detto? Quali saranno le prossime mosse? Ve lo racconterò nella puntata di oggi, ma poi parleremo anche di sanità, sempre in Piemonte, e tante altre notizie dal nostro territorio, ma anche della buona musica. E vi voglio far fare un salto indietro nel tempo, vi lancio la sfida: di che anno è questa canzone? Non andate a cercare, mi raccomando, sull'internet. Siamo onesti, i Sum 41 con Into Deep.

I Sum 41 con Into Deep. Allora ve lo svelo, l'anno di uscita di questa canzone era il lontano 2001. Sono passati già 25 anni e adesso lancio una sfida ancora più difficile: in quale videogioco musicale era contenuta questa canzone? Perché io questo videogioco l'ho consumato, quindi so perfettamente quali erano le canzoni all'interno. Vediamo chi lo scopre, avrete la mia stima per tutta la vita infinita. Bene, continuiamo sulle frequenze di RBE con questa puntata del filo d'Arianna e, come detto, vi voglio dare degli aggiornamenti parziali in realtà, perché non sono arrivate completamente delle note ufficiali dalla regione Piemonte per quanto riguarda questo tavolo regionale per rispondere alla emergenza idrica. È stato convocato questa mattina e si è svolto al grattacielo Piemonte con la presenza del presidente Alberto Cirio, gli assessori Marnati, Bongiovanni e Gallo, che hanno fatto un po' il punto della situazione della grave siccità che si sta percependo in Piemonte e anche del suoi impatti, tra cui anche purtroppo uno dei fattori che alimentano gli incendi a cui abbiamo assistito alla fine della scorsa settimana e di cui ci sono ancora gli echi proprio in questi giorni. In questo caso si è andato come punto chiave a richiedere, quindi è stato avviato il sistema per quanto riguarda le valutazioni tecniche per chiedere al governo lo stato di emergenza nazionale, quindi se è una fase preliminare non può essere richiesto se non ci sono queste valutazioni tecniche, e oltretutto sarà chiesto anche di concerto con le altre regioni del Nord Italia in modo da riuscire a richiedere un piano che sia il più possibile interregionale, proprio da riuscire ad attivare sicuramente più stanziamenti di fondi, ma anche proprio un'attivazione a livello nazionale per quanto riguarda la siccità che purtroppo sembra star colpendo moltissime regioni d'Italia. Chiaramente è stato anche emerso anche come punto chiave l'emergenza che si ripercuote sull'agricoltura, in particolar modo sulle risaie, infatti l'assenza prolungata

E il settore agricolo segnala di essere già in fortissimo stress. Come abbiamo detto, un altro punto emerso sicuramente è quello del rischio incendi. Attualmente l'impatto degli incendi della scorsa settimana è andata a coinvolgere 800 ettari di bosco che erano in fiamme nelle scorse ore, e soprattutto che bisognerà attivare un monitoraggio, quindi che è già in azione l'osservatorio regionale sull'emergenza idrica, che continuerà ad analizzare quotidianamente i dati, fornendoli quindi anche per quanto riguarda le valutazioni tecniche, ma anche e soprattutto per riuscire a creare un database capace di riuscire a strutturare anche degli interventi, per esempio per la prossima estate o ancor prima, per riuscire ad attivare quelle che potrebbero essere delle risposte immediate a quelle che sono, potrebbero essere nuove emergenze, oppure dei sistemi per non entrare nelle emergenze. Sappiamo che purtroppo questo caldo, questo calore, questo cambiamento climatico non può essere controllato e controllabile soltanto dalla regione Piemonte. Per la regione Piemonte è un problema globale che interessa intere regioni, interi stati, praticamente tutto il mondo, quindi bisogna anche capire come poter intervenire per far sì che questo calore, questa assenza di precipitazioni semplicemente impattino in modo meno emergenziale, ecco, che possano essere recepiti prima questi dati di analisi e quindi poter rispondere prima soprattutto alle esigenze di quanto riguarda il settore agricolo, quindi magari, che so, più invasi per poter avere più riserve idriche di base. Di questo si sta dibattendo anche già da tempo in realtà in tutte le regioni d'Italia. Vi lancio un'altra sfida, perché andiamo a sentire una di quelle altre canzoni che vengono cantate in macchina da chi le conosce e che faceva parte anche questa di un videogioco musicale, e Foo Fighters con Learn to Fly. Voglio sapere anche di questa in che anno è uscita.

Learn to Fly dei Foo Fighters, data di uscita 1999. Oltretutto questa canzone è diventata il brano simbolo degli eventi di Rockin' 1000, che è questo raduno che avviene ormai da qualche anno, dal 2015, quindi ha compiuto quest'anno 11 anni di edizioni di questo evento, che vuole proprio andare a creare una gigantesca band di 1000 e più persone, in realtà, tra batteristi, chitarristi, cantanti, e sempre, quasi sempre, viene incluso anche questo brano. Adesso sono le 16:28 minuti, quindi cediamo la linea a muoversi in Piemonte per capire un po' la situazione sulle nostre strade. Tra poco torneremo a parlare di sanità in Piemonte, ma anche di carceri, perché purtroppo questo caldo che stiamo sentendo tutti quanti, bello, possiamo patire nelle nostre case, nei nostri uffici, ma immaginate chi non ha la possibilità di poter scegliere se avere caldo in cella o avere caldo negli spazi comuni. Parleremo quindi di ripercussioni del caldo e del sovrappopolamento nelle carceri piemontesi, ma poi anche di iniziative che vogliono aprire un po' le porte, perlomeno di creare consapevolezza e informazione rispetto proprio a quello che avviene nelle carceri italiane, andando nelle carceri, anche grazie a dei VIPs. Adesso vi lascio la prossima canzone. Oggi praticamente il fil rouge è musica rock punk dei primi anni 2000, non so se l'avete capita. Anche questa era contenuta in un videogioco musicale. Devo dire, questa è facile perché la canzone è molto famosa e anche il gioco è tra i più famosi in assoluto. Scrivete al numero 328-8757-845 per partecipare alle sfide di quest'oggi paramusicali, che un po' si intrecciano anche ai videogiochi, due delle mie passioni, i Vampire Weekend con A-Punk.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
5: Quest'ultima canzone che avete sentito, sono andata a controllare, non è soltanto in un videogioco musicale di qualche anno fa, ma ben 4. Sì. Sì, se me li dite tutti, vincete la possibilità di venire in studio e canticchiarla in diretta, radio e TV. Non andate a controllare però su internet, mi raccomando, onestà prima di tutto. Allora, torniamo a parlare di carceri. Purtroppo ne si parla molto spesso, non soltanto al Filo d'Arianna, ma anche in tante altre trasmissioni del palinsesto di RBE, anche perché ci teniamo a mantenere sempre alta l'attenzione su quelle che sono le problematiche croniche, ma che non vanno mai dimenticate, rispetto soprattutto al sovrappopolamento delle carceri italiane e il fatto che purtroppo molto spesso, anche per mancanza di fondi e per tutta una serie di lungaggini burocratiche, quello che avviene è che questi luoghi non diano degli strumenti alle persone detenute per poter poi uscire da lì e avere un progetto di vita. Purtroppo tanti progetti che vengono attivati sono in solo alcune delle carceri italiane magari più avanguardiste o che riescono a ricevere più fondi, come per esempio avete anche sentito quello dell'8 per 1000 per la Chiesa Valdese, ad esempio, uno tra tanti, ecco. Però dobbiamo anche ricordare quanto possono essere accentuati quei problemi in cui noi persone che non stanno all'interno di un istituto penitenziario possiamo in qualche modo anche aggirare. Abbiamo parlato prima del calore. Provate anche soltanto ad immaginare quanto possa essere impattante per le persone detenute che magari già vivono in situazioni di sovraffollamento delle singole celle, ma anche degli spazi comuni, con questo tipo di calore di questi giorni. Oltretutto magari in estate vengono anche a mancare tutta una serie di progettualità, perché gli operatori magari vanno in ferie, c'è una turnistica un po' più stringente e quello che viene anche segnalato da tante associazioni che si occupano per esempio proprio delle carceri, come anche Antigone, e che purtroppo è proprio in questi periodi che si vanno ad acuire quelle che sono le problematiche all'interno delle carceri e che aumentano anche la probabilità di scontri, di nervosismo, addirittura di rivolte nei casi più estremi contro tutti i lavoratori e le lavoratrici, per esempio degli agenti penitenziari. finanziari, ma non soltanto, anche dei volontari di tutti gli enti che lavorano all'interno delle case circondariali. Arriva però una iniziativa che è molto interessante, che avverrà nella giornata di domani, 14 luglio, per cui 34 istituti penitenziari italiani di 29 città differenti saranno visitati da delegazioni composte da rappresentanti dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, insieme ad esponenti delle istituzioni locali, del mondo delle università, della cultura e della società civile, tra cui anche parecchi scrittori, ad esempio, divulgatori scientifici, musicisti, cantanti che si sono sempre anche detti molto vicini a questi tipi di tematiche. E l'obiettivo è quello di riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle condizioni delle carceri italiane. Questo tipo di iniziativa prende il nome di Bisogna avere visto. Bisogna avere visto che ricorda sempre che purtroppo per la società civile è facile dimenticarsi delle carceri perché sono chiuse in se stesse per forza di cose come tali, ma questo tiene lontano dalla nostra vista tutta una serie di brutture che vi possono avvenire. E questo tipo di iniziativa vuole proprio portare dei rappresentanti di fatto di noi cittadini e cittadine che magari non possiamo entrarvi in massa, ma per poter poi riportare all'esterno quelle che sono le condizioni che vi incontreranno. Ad esempio, nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, la delegazione sarà composta tra gli altri da Davide Di Leo, cioè Busta dei Subsonica, che oltretutto dopo la visita alle ore 13 incontrerà la stampa davanti all'ingresso del carcere e potrà anche rispondere alle domande rispetto a ciò che ha visto. Saranno presenti anche l'ex garante regionale Bruno Mellano, la referente di Libera Piemonte Maria José Fava, la direttrice di Liberazioni Festival Valentina Noia e dei rappresentanti anche di Antigone Piemonte e dell'Università di Studi di Torino. Quindi attendiamo anche quali saranno i racconti che verranno fatti. Purtroppo io temo che nella giornata di domani si cercherà comunque di abbellire un po' la situazione, quindi che chi è gestore di queste case circondariali magari cercherà di nascondere un po' la polvere sotto il tappeto. Forse iniziative del genere dovrebbero essere molto più ricorrenti e aprirsi magari alla società civile che possa effettivamente guardare con i propri occhi quella che è la situazione delle carceri italiane per rendersi conto, perché purtroppo a volte abbiamo bisogno di questo per attivarci, guardare con i propri occhi. Prossima canzone, vi sblocco un ricordo, non vi dico neanche che cos'è.

Cosa vi ho fatto riscoprire, che direte, mamma mia, ma quanto tempo è passato. Questa canzone, tra l'altro, faceva parte della colonna sonora del film The Millionaire. Ecco, c'era questo meraviglioso balletto finale nei titoli di coda della canzone. Ditemi se ve lo ricordate, 328 8757845, oppure l'email diretta @rbe.it. Notizia di qualche giorno fa che ci è pervenuta nella giornata di venerdì. Ebbene, il Ministero della Salute ha redatto una classifica per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza. Il Piemonte si è piazzata in quarta posizione. Il Nord-Ovest in generale si piazza abbastanza in alto rispetto ad altre regioni, ma purtroppo rispetto a quello che dimostra questa classifica, c'è da dire anche che però ci sono ancora, e sono piuttosto palpabili, dei vuoti, delle mancanze della sanità proprio per quanto riguarda questo tipo di tematica. Infatti, secondo quanto denunciato soprattutto da Monica Canalis, consigliera regionale, riporta che per quanto riguarda però le cure palliative delle persone, ad esempio, che ricorrono anche a questo tipo di terapia in fasi terminali di malattie purtroppo incredibilmente dolorose o in situazioni che prevedono proprio dei disagi cronici dovuti a delle malattie, ebbene, in Piemonte troppe persone risultano ancora scoperte e le tariffe degli hospice sono ferme al 2001. E infatti, secondo quanto riportato in questa nota, in una regione che è sensibilmente molto anziana, l'età media si sta alzando con il passare degli anni e molto anche sensibile al tema del fine vita, purtroppo il sistema delle cure palliative, ebbene, sono ancora molto ferme, soprattutto per quanto riguarda le spese della regione, a dei periodi molto lontani ormai da noi. Si parla infatti di stessi tipi di aiuti economici fermi al 2001. Sappiamo molto bene quanto in 25 anni sia aumentato il costo della vita, di conseguenza sempre meno persone possono accedere appunto a questi tipi di servizi. Le cifre sono effettivamente basse, considerando proprio l'aumentare di persone che necessitano di questi aiuti e anche di fatto di contributi economici per quanto riguarda, immaginiamo, tutti i caregiver, ad esempio, tutto il personale sanitario che si occupa di queste persone. Quindi, laddove non si taglia, beh, non si danno neanche aumenti. Ed è interessante immaginare come, nonostante questa mancanza molto grave della regione Piemonte, si sia potuta anche stabilire al quarto posto. A me è da pensare, o le altre regioni sono messe incredibilmente peggio, oppure in generale la situazione comunque italiana non è molto sorridente, non è molto positiva in generale. Pensate che soprattutto per quanto riguarda le unità di cure palliative domiciliari, gli standard prevedono una unità di cure palliative ogni 100.000 abitanti e 8-10 posti letto hospice ogni 100.000 abitanti. Di conseguenza, nella regione Piemonte vi sono 257 posti letto negli hospice della regione, che sono davvero poco, considerando quante persone potrebbero averne bisogno. Ma soprattutto l'assistenza domiciliare e quella ambulatoriale sono ancora inadeguate a quello che è il fabbisogno dichiarato proprio dalle persone che vivono nella nostra regione. Cercheremo di seguire anche questo tema da vicino, ma soprattutto se avete voi stessi fatto esperienza di qualche tipo di assistenza che diviene mancante per
quanto riguarda il a livello sanitario, ecco, la nostra regione, scriveteci al numero 328 87 57 845 o la diretta, scusatemi, all'email diretta@rbe.it.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 87 57 845 o alla email diretta @rde.it.
2: Volevo approfittare degli ultimi momenti di puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna per ringraziare caldamente tutte le persone che da giovedì fino a domenica sera sono passate a Torre Pellice dall'evento Una Torre di Libri, sono passati da noi allo stand di RBE per donare dei libri che andranno a loro volta donati ad Ambessolo, stello sociale di Revello che ospita tutti gli anni dei lavoratori stagionali, per riuscire in questa casa, perché tale è una casa, a creare una biblioteca. Ebbene, sappiate che abbiamo oggi contato quanti libri sono stati donati e tenetevi forte, abbiamo raggiunto la cifra di 1102 volumi che verranno quindi aggiunti a questa biblioteca. Sono libri oltretutto che per la maggior parte sono in italiano, sono sia di saggistica che romanzi, sono libri illustrati per bambini sia in italiano che in francese, in inglese, in tedesco, quindi siete stati veramente gentilissimi a donarci. Oggi abbiamo costruito la torre con tutti questi libri nella nostra redazione, come vedrete in alto è venuta un po' pendente perché era talmente alta che bisognava stare su delle sedie, delle scalette per riuscire a mettere tutti i vostri libri. Quindi vi ringraziamo ancora tantissimo, anche quelle persone che hanno portato 2-3 libri sono comunque preziosissimi, grazie anche a chi ha portato sacchi e sacchi di libri, tra l'altro nuovi, stupendi, quindi grazie mille veramente a tutti. E tante persone ci hanno chiesto a chi potersi rivolgere nel momento in cui magari vogliono donare ancora altri libri. Beh, sappiate che a gestire D'Ambesso e Mediterranean Hope, quindi sicuramente contattando i volontari e le volontarie di questa ONG incredibile che tanto si spende in moltissimi modi differenti proprio per l'inclusione sociale dei migranti, soprattutto contattate direttamente Mediterranean Hope per anche semplicemente chiedere come fare per aiutare al di fuori di questa biblioteca, come si può fare. Sicuramente avranno tutte le risposte che fanno al caso vostro. Vi voglio, io sono veramente molto orgogliosa di questa torre che è stata costruita da voi, ascoltatori e ascoltatrici di RBE, ma semplicemente da tutte le persone che passavano, erano interessate a questa torre, davvero una torre vera di libri, e che poi sono ritornati a donare ciò che avevano. Quindi è stato veramente molto emozionante, grazie mille ancora. Ultima canzone per quest'oggi, vabbè, siamo ormai su questa linea, gli Smashing Pumpkins con Bullet with Butterfly Wings.

0: canzone degli Smashing Pumpkins è del 1995. Io avrei detto molto più recente. E voglio anche ringraziare la persona che ci ha scritto tentando, ecco, la fortuna con le date delle canzoni di quest'oggi. Ci siamo avvicinate molto. Comunque inizio anni 2000, siamo lì effettivamente. Se vi piacciono questi tipi di sfide, ditecelo, che io vado a fare proprio delle ricerche approfondite anno per anno, cercando di capire come sfidarvi. A me piace veramente moltissimo, soprattutto come giochino dell'estate. Ovviamente vi darò anche contezza di quelle che sono le canzoni, anzi, o meglio, i videogiochi in cui erano contenute le varie canzoni. Soprattutto io ho preso ispirazione da un gioco clamoroso, che è difficilissimo da trovare, ma difficilissimo, un gioco per Nintendo DS, che era dei Lego, della Lego, era Rock Lego o una cosa del genere. Ecco, adesso io ovviamente ho chiuso la pagina con il nome, quindi se lo conoscete, questo gioco in cui bisognava seguire, proprio come quei giochi musicali tipo Guitar Hero, però della Lego, fatemelo sapere, soprattutto se ne avete una copia. Io impazzisco, mi faccio un mutuo per comprarlo, perché non lo trovo più, chissà dove l'ho messo. Va bene, basta, sono le 17:01 minuti, cedo la linea a Marta e Samuel, mi ritorni in mente, ci vediamo domani sempre subito dopo il notiziario delle 4 e, come vi dico sempre, sigla, abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buon pomeriggio, rieccoci, mi ritorno in mente su RBA con Marta e Samuel.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci, sì, siamo pronti Marta. Allora, che dire, vuoi iniziare subito così al brucio? Proprio oggi, guarda, neanche qualche preambolo, guarda.
0: No,
1: subito,
0: dai, facciamo qualche subito. Preambolo.
1: Che preambolo,
0: qualche preambolo
1: vuoi fare?
0: Ci sta sempre bene, no?
1: Vuoi fare dei preamboli? Vuoi parlare
0: sì.
1: del tempo?
0: Ma guarda, il tempo non ne voglio proprio più parlare, veramente.
1: Basta, non ne possiamo più. Allora, vogliamo l'inverno.
0: Cioè, ma ti pare veramente che io, che ho sempre detto che amavo l'estate, assolutamente l'estate vince sull'inverno, adesso mi ritrovo a desiderare il camino acceso?
1: Mi ritorna in mente quei momenti frescolini, vabbè, l'altra sera, allora, quando è stato? Domenica sera abbiamo fatto un viaggetto e siamo andati su al lago dell'O, no?
0: Sì.
1: Vicino a Usso.
0: Era sabato.
1: E si stava di un bene, che fortuna, ragazzi, quelli che abitano da quelle parti, che stanno lì, mamma mia.
0: È vero, ospitateci nelle vostre case.
1: Ma mi hanno detto, qualcuno mi ha detto che alla sera c'hanno 18 gradi, pensa un po' che roba, oh, 18 gradi la sera.
0: Che meraviglia.
1: Che meraviglia.
0: Che meraviglia,
1: che
0: veramente.
1: Che sogno.
0: E noi lo possiamo dire, abbiamo preso una tisana, erano le 3 del pomeriggio.
1: Alle 3 del pomeriggio abbiamo preso la tisana.
0: Per scaldarci, avevamo un maglione addosso e guardate, è stato un momento indescrivibile, veramente.
1: È stato un paradiso, come
0: l'apice,
1: toccare il paradiso
0: felicità,
1: con un
0: sì.
1: dito. Vabbè.
0: È vero.
1: Vabbè, l'apice della felicità. Va bene, adesso dopo fatto questo preambolo posso andare col menù?
0: Puoi andare col menù, prego, dica pure.
1: Allora, parleremo di un segreto.
0: Ah, vuoi
1: un segreto
0: vuoi? In diretta con tutti.
1: Sveleremo un segreto.
0: Sì.
1: Il segreto,
0: e sveliamolo.
1: Per avere un cervello più giovane.
0: Ah, questo mi interessa.
1: Avere un cervello più giovane, perché io ce l'ho già vecchiotto, no?
0: Sì, il mio sta invecchiando proprio in una maniera inesorabile,
1: imperterrito.
0: Cioè proprio drastico, eh?
1: Drastico. Vabbè, capita. Dopo i 30 succede così.
0: Poi è un collasso.
1: Allora, il segreto per un cervello più giovane, fino ad avere un cervello più giovane di 13 anni.
0: Addirittura,
1: no,
0: quindi
1: non averlo di 13 anni, ma
0: no.
1: 13 anni in meno.
0: Sì, io lo potrei avere di una 21enne, diciamo.
1: Praticamente.
0: Mica male.
1: Io di un 19enne, ecco. Vabbè,
0: e questo è il suo cervello adesso, che non riesce neanche a fare i calcoli.
1: Vabbè,
0: capite?
1: Aspetta che mi metto un po' meglio nell'inquadratura.
0: Sì, metti, perché stai uscendo, sei pizzicato fuori, mi fa venire l'ansia.
1: Vado un po' fuori.
0: Vieni un po' più in qua.
1: Ma
0: vieni.
1: No, basta
0: ecco,
1: così.
0: No,
1: basta,
0: scusate,
1: così.
0: Era tagliato via dall'inquadratura, glielo volevo dire, però se ne è accorto da solo, meno
1: Vabbè,
0: male.
1: Comunque parleremo di questo segreto, perché è un segreto che arriva dalla scienza, però no, perché sennò poi sembra
0: bene.
1: Che facciamo magia qua.
0: Ma non ho capito, è un segreto, ma la scienza lo dice
1: lo
0: a tutti.
1: Svela, perché l'ha svelato
0: bene.
1: Proprio adesso, di recente.
0: Perché ha aspettato così tanto?
1: E non lo so. Ci è voluto un po', comunque c'entrano un po' di cosette simpatiche che io proprio non so fare, quindi non posso tanto avere la speranza di... Scusa, mi puoi grattare un po' la schiena, Marta?
0: No,
1: perché
0: mi prude
1: la schiena, dai, gratta un po', ecco, così un po' più al centro, un po' più a sinistra, ecco, così va bene, basta.
0: Ma non si può lavorare in queste condizioni.
1: E poi dopo, allora, siccome parlavamo di caldo, di freddo, così, i gelati, Marta, oggi parliamo un po' di gelati.
0: Di ghiaccioli.
1: Nella seconda parte parleremo di questi gelati che sono sempre più piccoli. Ma cosa sta succedendo ai gelati?
0: È vero, ne parlavo giusto l'altro giorno con te, ne parlavo, sì.
1: Con chi devo parlare?
0: Pensavo con chissà chi, invece no, sempre con lui. Dicevo, ne parlavamo e poi è uscito proprio un articolo del Post che analizza questa situazione qui, che non riguarda soltanto i gelati, ma riguarda tanti altri prodotti. E andremo a capire anche quali sono le dinamiche commerciali e soprattutto psicologiche che ci sono dietro questa riduzione dei gelati, e non solo
1: gelati confezionati, diciamo,
0: sì,
1: quelli da commercio, no?
0: Quelli artigianali noto che si ingrandiscono sempre di più, che una volta ti mettevano una dose moderata, adesso sei lì, oh, basta, basta. Che
1: infatti io prendo una pallina sola, perché sennò mi riempiono di gelato, basta, due palline, mi fanno 24 palline, mi mettono dentro. Comunque, allora, vabbè, scopriremo perché i gelati sono sempre più piccoli e costano di più, tra l'altro. Guarda che roba,
0: che
1: mondo dove siamo andati a finire.
0: È vero.
1: Poi ci sarà tanta altra carne al fuoco, ma le salsicce, gli wurster, le salamelle le mettiamo poi piano.
0: Non dire fuoco,
1: fuoco.
0: No, mangiamo sushi, non dobbiamo accendere il fuoco.
1: Vabbè, ma la grigliata sta sempre bene anche d'estate.
0: Sì, dai, questo è vero.
1: Va bene, siamo pronti.
0: Va bene, pronti per cominciare con una nuova puntata di Mi ritorni in mente.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

0: tanto caldo, no? Ma caldo caldo, e in genere ci si dice: cosa facciamo? Andiamo in alta montagna oppure andiamo al mare? Almeno ci si può bagnare nell'acqua, in piscina. Non so quali sono le altre idee che possono arrivare per combattere un pochino il caldo.
1: Il ventilatore.
0: No? Il ventilatore, certo, ma se uno vuole fare delle attività belle, no? Cosa può nascere nella nostra testa per combattere il caldo e intanto divertirci? Allora, una delle opzioni può essere quella di andare nei musei.
1: Nei musei, allora, ci sono i musei gratis a Torino a luglio contro il caldo per bambini e over 65. Questa è una bella notizia, intanto non ci rientro in nessuna delle due categorie purtroppo. Però,
0: ma un po' bambino sei dentro.
1: Un po' bambino
0: dai.
1: Sono, posso entrare, quindi. Comunque bella l'occasione, no, soprattutto con questo caldo, quindi entrare nei musei e ti vai a rinfrescare un pochettino, stai con l'aria condizionata e sopravvivi soprattutto. E intanto ti puoi godere delle bellezze del museo. Questa è un'ottima trovata. Tra l'altro c'è l'idea di anche di magari di posticipare anche fino ad agosto questa cosa.
0: Sì, esatto, perché adesso durerà sicuramente fino a fine luglio, però la volontà dei direttori, di ricordiamolo, anzi diciamolo, dei musei Lagam, Palazzo Madama e Mao, vogliono appunto estenderla per tutto il mese di agosto.
1: Quindi ripetiamolo, gratis per i bambini e per gli over 65, no?
0: Esatto.
1: Quindi potete entrare tranquillamente, rinfrescarvi, guardare le opere.
0: Perché c'è l'aria condizionata.
1: Sì,
0: uno può andare. No, l'hanno detto, abbiamo l'aria condizionata.
1: Sì, certo.
0: Voi entrate, i bambini è gratis, over 65 pure, le fasce più fragili, quindi insomma...
1: Oh, anche io sono fragile, voglio entrare nell'aria condizionata.
0: Vuoi fare? Io voglio essere l'aria condizionata.
1: Voglio essere un'aria condizionata.
0: Da grande voglio fare l'aria condizionata.
1: Che cosa vuoi fare da grande? L'aria condizionata. Vabbè, potrebbe essere un'idea.
0: Perché
1: va bene,
0: no?
1: Senti, se tu ci vai. No, tu sei una bimba, tutto sommato.
0: Io, infatti, sì, io ci vado, guarda, per un po' d'aria condizionata o forse per un po' d'amore, come dice Mannarino.

0: Solare Network.
1: Buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Un'altra vittima dell'ICE in pochi giorni nel Maine. Una persona è stata uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti della polizia anti-immigrazione statunitense a pochi giorni di distanza dall'assassinio di un immigrato messicano da parte di un agente dell'ICE a Houston. La notizia è stata diffusa dal presidente della Camera dei rappresentanti del Maine, che ha scritto su Facebook: una persona è rimasta uccisa, l'ICE è coinvolta. La polizia e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l'intervento dell'FBI per le indagini. Al momento non si hanno informazioni né sull'identità della vittima né sulla dinamica. Gruppi di attivisti locali hanno indetto una manifestazione di protesta che dovrebbe iniziare a breve.
2: Ancora nessun accordo in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani. Al Consiglio Affari Esteri i ministri si spaccano anche sul metodo di voto. Pochi giorni fa la Commissione ha presentato 3 possibili opzioni per sanzionare i prodotti provenienti dalle colonie, ma ha anche suggerito che sia una questione che richiede l'unanimità. Posizione supportata da Italia e Germania, mentre altri paesi, tra cui la Francia, l'Irlanda e la Spagna, spingono per un voto a maggioranza qualificata.
1: Lo stretto di Hormuz è aperto e rimarrà aperto con o senza l'Iran. Lo ha scritto poco fa sul suo social Truth il presidente degli Stati Uniti, Trump, aggiungendo di avere ripristinato anche il blocco navale per impedire alle navi iraniane di entrare e uscire. Da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come custodi dello stretto, aggiunto il presidente statunitense. Per ragioni di equità saranno rimborsati nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato per tutti i costi necessari a garantire sicurezza e protezione. È l'ultimo passaggio della rapid escalation che nell'ultima settimana ha riguardato Teheran e Washington intorno allo stretto di Hormuz. L'Iran ha fatto sapere che l'esercito interverrà severamente contro qualsiasi interruzione causata al passaggio di navi commerciali attraverso lo stretto da parte degli Stati Uniti, che qualsiasi cooperazione o supporto logistico agli Stati Uniti sarà considerato un atto di guerra contro la sovranità e la sicurezza nazionale dell'Iran.
2: Al processo di appello per il femminicidio Aurora Tila, gettata a 13 anni dal balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024, oggi è arrivata la confessione dell'ex fidanzato allora quindicenne. Il giovane in videocollegamento dal carcere di Catanzaro, dove deve scontare 17 anni decisi dal tribunale per i minorenni, per la prima volta ha ammesso il femminicidio, si è scusato per il delitto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. I giudici dovranno decidere se confermare la condanna.
1: La maggioranza per ora resta divisa sulla decisione di inserire le preferenze nella riforma della legge elettorale. In attesa di ulteriori riunioni e vertici è stato chiesto alla relatore di rimettersi all'Aula nel parere per il voto sull'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati e UDC. Il testo è stato discusso e sottoposto alla valutazione anche di Forza Italia e Lega, che valuteranno nelle prossime ore. Un emendamento sulle preferenze è stato presentato anche dal 5 Stelle. Vannacci invece ha presentato una proposta di modifica per abolire l'alternanza di genere.
2: Aumentano i bollini rossi e arancioni e allerta a Firenze e Perugia in rosso già da oggi e fino a mercoledì. A queste il 15 luglio si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Sempre mercoledì bollino arancione per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo. I lavoratori più esposti chiedono tutele. Giovedì ci sarà lo sciopero dei rider e i dipendenti dei musei civici fiorentini hanno chiesto che si prendano provvedimenti.
1: 2 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso per una caduta in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano, che li cercava dal 9 luglio, il giorno in cui si erano allontanati da un rifugio. Nei giorni scorsi sono stati effettuati alcuni sorvoli in elicottero e stamattina è stato individuato il crepaccio e sono stati estratti i corpi a una profondità di circa 20 metri. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network. Per ora è tutto, buona serata e buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: E rieccoci, 17:41, siete su RBE in compagnia delle voci di Marta e di Samuel. Mi torno in mente fino alle 19. Tra poco vogliamo svelarvi un segreto.
1: Un segreto? Lo diciamo qui tra di noi, senza dirlo troppo ad alta voce, perché sennò poi tutti ringiovaniscono, Marta.
0: Esatto, no, non vorremmo mai.
1: No, allora, non bisogna far ringiovanire proprio tutti, perché sennò qui si diventa tutti piccoli. Allora, c'è un segreto per un cervello più giovane fino a 13 anni, 13 anni in meno, ed è stato scoperto dalla scienza proprio in questi ultimi tempi. Un nuovo studio che arriva, vediamo un po' da dove arriva questo studio, se non erro da Barcellona.
0: Ah, spagnolo.
1: Hanno analizzato ben 900 persone provenienti dai Paesi Baschi e hanno scoperto che c'è un modo per far ringiovanire il cervello. Quindi prendiamolo come buono questa cosa, no? Adesso vi spieghiamo poi perché.
0: Ma anche una volta che è invecchiato lo possiamo quindi far ringiovanire, cioè
1: per esempio già prendi il mio bello vecchiotto,
0: sì?
1: No? Bello andato,
0: esatto,
1: che era già andato già quando era giovane, perché
0: sì. non è mai stato al top, diciamo, non è, ma...
1: vabbè, adesso non è infierire così, me lo stavo già dicendo da solo.
0: Ma scherzo.
1: E comunque c'è questa cosa che uno può fare anche quando è già un po' in età avanzata, no?
0: Non bisogna
1: forza farlo da piccoli, ecco.
0: No, anche perché cosa fai? Ti ringiovanisci il cervello da bambino?
1: Sì, no, allora intanto questa cosa è da fare soprattutto quando si è piccoli, perché si parte prima è meglio, però anche quando uno c'ha già i suoi annetti può farlo e il cervello si ringiovanisce lo stesso, un po' più a rilento, ma comunque funziona.
0: Ma che significa un cervello più giovane, scusa? Tu, cioè, come il tuo cervello più giovane, come te lo immagini? Come te lo ricordi?
1: Beh, intanto il cervello più giovane fa salti di qua e di là, è più energico, più brillante,
0: collegamenti.
1: Ma Marta, ma che ne so, che domande mi fai?
0: No, perché voglio dire, quali sono le sensazioni che avverti?
1: Sei più veloce, magari c'è una memoria più duratura, sei più rapido nei calcoli, nelle cose, nel soprattutto nei pensieri, cosa che per esempio in questo momento non ti vedo molto lucida.
0: No, per niente.
1: Vedo, cioè, mi sta fissando con un occhio da pesce adesso, che sembrava,
0: esatto.
1: Guardatela sul canale 87, io non so se è normale avere una ragazza così all'età giovane che è,
0: veramente. Guarda, ma perché forse devo seguire questo segreto che tra poco andiamo a dire a tutte le persone che ci stanno ascoltando, per ringiovanire il nostro cervello adesso, insomma, per mantenerlo bello pimpante.
1: No, si può ringiovanire di 6 anni, di 7 anni e di 13 anni come massimo.
0: Ah, rispetto a quello che fai?
1: Ci sono tre pulsantini che tu decidi. Lo vuoi ringiovanire di 6 anni? Ecco, fatto.
0: Ma che fai, tipo una promozione lavorativa?
1: Fai questa cosa. Un annetto in più mi fa comodo,
0: sì.
1: Fai quest'altra cosa. Uh-huh. 13 anni proprio alla grande, voglio proprio ringiovanire alla grande e vai.
0: Wow, quindi ci sono vari step di impegno.
1: Sì, infatti.
0: Fantastico.
1: Vabbè, dai, abbiamo già tenuto in sospeso a lungo, vi teniamo in sospeso ancora un attimino, ci ascoltiamo ancora un po' di musica e poi vi svegliamo il segreto, però che resti tra di noi.
0: Esatto.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Dunque, siamo pronti a svelarvi questo segreto che ci dà la scienza per mantenere giovane non soltanto il nostro corpo, ma il nostro cervello, no? Quindi per toglierli via un pochino d'anni, basta un po' di ragnatele, un po' di polvere, un po' di ruggine da tutti gli ingranaggi, no?
2: Probabilmente, che cosa si potrebbe fare? Probabilmente renderlo più giovane, come dicevamo prima, è per quanto riguarda la velocità di pensiero, di che cos'altro?
1: La memoria. Magari la capacità di fare collegamenti, cose,
2: sì,
1: in maniera molto un po' più brillante, no? Magari
2: essere un po' più brillanti, un po' più veloci. Allora, cosa si fa, Marta? C'è questo nuovo studio che arriva da Barcellona che ci dice che tutto sommato studiare le lingue e più lingue, conoscerle e saperle parlare, potrebbe aiutare veramente in questo senso. Oh. Nel senso di aiutarci a ringiovanire il nostro cervello. Ecco, più lingue,
1: però prima si inizia meglio è, e ovviamente più è approfondito lo studio e maggiore la conoscenza
2: della lingua
1: e più gli effetti sul cervello sono importanti, no? Però ci sono diversi step, cioè dipende, il numero di lingue che noi decidiamo di imparare determina un pochino il grado di ringiovanimento del nostro cervello.
2: Ecco,
1: Ci limitiamo a fare soltanto un tot di lingue, avremo comunque dei benefici. Sembro più una venditrice
2: che altro.
1: Se invece diciamo facciamo un'offerta maggiore, quindi andiamo a imparare molte più lingue, e allora il nostro
2: ragazzi cervello... insomma poche, per dire in poche parole, dovete per ringiovanire il vostro cervello dovete imparare le lingue, e non soltanto quella italiana e il piemontese, se restiamo qui nella nostra zona, perché poi lingua o dialetto, vengono contati anche i dialetti, contano?
1: Chi lo sa, infatti, non si sa, un po' sì.
2: Comunque,
1: dai,
2: andiamo un po' a vedere, Marta, che chi parla due lingue può avere un cervello di 6 anni più giovane, chi parla due lingue.
1: Caspita.
2: Allora io siccome parlo...
1: Ma due lingue però in più rispetto alla lingua, diciamo...
2: No, chi parla due lingue in generale, dai, diciamola,
1: sì,
2: mettiamola così, chi parla...
1: Ne basta studiare una in più.
2: Sì, una in più, quindi dovete sapere due lingue, quindi se sapete l'italiano, per esempio, io sto un pochettino di francese, tutto sommato c'ho un cervello ringiovanito di 6 anni.
1: Ah, che bello.
2: Oh, bene, mi tolgo 6 anni, va bene.
1: Chi invece ne conosce, ne parla tre, guadagna un anno in più. Cioè 7 anni di ringiovanimento.
2: Se
1: addirittura ci spingiamo ad impararne, parlarne 4, 13 anni.
2: Allora, 13
1: qua si
2: anni...
1: va proprio la svolta, perché proprio raddoppi con una lingua in più. Cioè tu prendi una lingua in più, hai
2: uno switch,
1: c'è una maggiorazione del
2: 13 anni in meno, vi togliete 13 anni se mi imparate. Allora ragazzi, imparate 4 lingue, allora ma il punto è quello che io volevo sapere, il piemontese conta, perché sennò io sono già praticamente, potrei essere a 3. Allora l'italiano, il piemontese un pochettino,
1: sì,
2: il francese un pochettino, ma valgono,
1: vabbè, qualche anno in meno, dai, togliamo qualche mese.
2: Devo impararne una quarta. La quarta che cosa potrebbe essere?
1: Non so, una roba, il giapponese,
2: ma qualcosina di, no, ma senti, qualcosa un po' più facile, qualcosa di più,
1: il patois,
2: forse lo spagnolo. Tanto quest'anno in estate vado in Spagna e imparo un po' di spagnolo, così
1: bene,
2: faccio lo switch e salto mi tolgo 13 anni di cervello.
1: Allora lui la fa semplice, in realtà ricordiamo che l'effetto di questo ringiovanimento non è soltanto legato al numero di lingue parlate, ma anche al livello di conoscenza della lingua e all'età in cui si è appresa, cioè prima lo si fa e meglio è. Però ciò non esclude che se in età un pochino più adulta inizio ad imparare delle lingue, io comunque non abbia dei benefici e delle conseguenze anche molto positive nella salute cerebrale. Adesso poi si sta anche, diciamo, cercando di capire se intervengono altri fattori, no? Come magari anche il livello di istruzione dei partecipanti o altri elementi, no? Non so, lo stile di vita,
2: che può anche essere,
1: quindi
2: sì,
1: bisogna capire se veramente la correlazione diretta è con l'apprendimento soltanto delle lingue o c'è qualcos'altro in più, e poi anche fare uno studio simile su persone che hanno delle patologie neurodegenerative come l'Alzheimer, dove appunto l'invecchiamento cerebrale è ancora più importante.
2: Bene, detto questo, tutto sommato non ci fa male imparare delle lingue, scusa.
1: No, per niente.
2: A parte che già nella vita quotidiana può essere molto utile, se poi ci fa ringiovanire un po' il cervello, niente di male.
1: Certo,
2: no?
1: Io penso che ho fatto il liceo linguistico, cioè io mi sento
2: ma calcoliamo un po', l'italiano lo sai,
1: sì.
2: Bene o male, più o meno, vagamente.
1: A tratti lo sai. Sembra che lo sappia.
2: Il francese lo sai?
1: Sì.
2: Il tedesco l'hai studiato?
1: L'ho studiato.
2: Ma sono già tre, Marta.
1: Ma la so poco, però.
2: Vabbè, ma un po' l'hai studiato. Sono già tre.
1: L'inglese l'ho studiato.
2: Sono già quattro.
1: Poco.
2: Ma quattro?
1: Sì. Il latino anche ho studiato.
2: Ah, non avevo
1: Cinque.
2: Calcolato il latino. Allora ce l'ho anch'io quattro.
1: Guarda come sei illuminato.
2: Mi sono illuminato, quindi ho 13 anni in meno di cervello.
1: Perché?
2: Ci detto così, sembra che sono, sono un po' indietro.
1: Ma è perché io ho studiato tutte queste lingue e mi sento così?
2: Così come?
1: No, dico così poco ringiovanita, ma così molto invecchiata.
2: Senti molto invecchiata perché hai impiegato tanti anni a studiarle, allora il tempo
1: che
2: è andato.
1: Che la fatica comunque
2: sì, perché ne ingiovanisci di 13 anni, ma ne perdi 26.
1: Ah, è vero!
2: Quindi vai a più 13. Hai capito?
1: Ma sai che lo studio questa cosa? Bravo, non ci avevo pensato.
2: Bisogna dirlo a questi studiosi.
1: Perché se studiarle te ne togli una trentina per poi ridartene 13, comunque.
2: Come una trentina? Come...
1: No, dico, se ti togli 30 anni di
2: Madonna,
1: età,
2: ma chi l'ha
1: studiare
2: detto?
1: Le lingue, no,
2: ma
1: per
2: no.
1: La fatica. E poi te ne dà 13 in più, però vabbè. Parti comunque. Vabbè, abbiamo finito, dai, mandiamo la musica e poi il notiziario locale delle 18.

Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Secondo la classifica stilata dal Ministero della Salute, il Piemonte si trova al quarto posto nazionale e prima tra le regioni del nord-ovest per quanto riguarda i LEA, i livelli essenziali di assistenza, avendo raggiunto la soglia di garanzia in tutte e tre le macro aree, 95 punti nell'area della prevenzione, 90 nell'assistenza distrettuale e 87 punti nell'assistenza ospedaliera, tutti valori ampiamente superiori alla soglia di sufficienza fissata dal Ministero a 60 punti. Nella classifica del 2023 il Piemonte era al quinto posto e nell'ultima con 272 punti e al quarto posto, prima regione del nord-ovest davanti alla Lombardia, che figura al sesto posto con 270 punti. Il TAR del Piemonte ha imposto alla provincia di Biella di rivedere la sua decisione di bocciare la posa di un impianto agrovoltaico nel paesino di Masserano. Il legislatore, prima quello europeo e poi quello interno, ha individuato come preminente l'interesse alle fonti rinnovabili rispetto agli altri, si legge nelle motivazioni. L'ordinanza si esprime solo sulla sospensione del provvedimento provinciale richiesta dal privato che vuole realizzare l'opera, cioè la Modica Energia SRL, azienda che propone di posare pannelli a un'altezza sufficiente per poter coltivare lo stesso la terra. La sfida tra campi agricoli ed energia solare non è una novità per il biellese, visto che tante altre società hanno presentato progetti simili negli ultimi anni. Anche a causa dell'alto numero di richieste, la provincia aveva respinto quella della Modica Energia, forte dei pareri negativi del comune di Masserano, della regione Piemonte e della sovrintendenza archeologica. Per i giudici del TAR, però, gli enti pubblici non possono bocciare i nuovi impianti solo perché ce ne sono altri ancora da autorizzare. I carabinieri hanno arrestato tre persone sospettate di essere coinvolte nell'aggressione ai danni di un fattorino di Glovo avvenuta lo scorso 29 aprile e sono accusate di rapina in concorso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo un ordine effettuato tramite la piattaforma, al momento della consegna sarebbe nato un alterco per motivi legati al pagamento e all'assenza di resto. La discussione sarebbe poi degenerata e due degli aggressori avrebbero colpito il giovane rider, uno studente di origine egiziana, con calci e pugni, fino a farlo cadere a terra privo di sensi per poi impossessarsi dello zaino contenente il cibo. Soccorso dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e dal personale del 118, il giovane era stato trasportato all'ospedale Grande Nigo. Domani, martedì 14 luglio, Goletta dei Laghi, la campagna nazionale di Lega Ambiente, dedicata al monitoraggio dello stato di salute dei laghi italiani e delle principali criticità che interessano i loro ecosistemi, farà tappa in Piemonte. Dalle ore 9.30 al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino avrà luogo la sesta edizione del Forum Acque di Lega Ambiente Piemonte Valle d'Aosta. Un momento di confronto tra istituzioni, enti di ricerca, amministratori locali, gestori del servizio idrico e associazioni impegnate nella tutela delle risorse idriche. Saranno presentati i risultati del monitoraggio microbiologico realizzato da Goletta dei Laghi nei laghi di Avigliana, Viverone, Orta e Maggiore sulla sponda piemontese, con un approfondimento dedicato agli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. A conclusione dell'evento saranno consegnati i riconoscimenti alle località lacustri piemontesi, premiate con le 5, 4 e 3 vele nella guida Il mare più bello, realizzata da Legambiente e Touring Club Italia. Nel pomeriggio di ieri, domenica 12 luglio, nella giornata conclusiva dell'edizione 2026 di una torre di libri, l'amministrazione di Torre Pellice ha conferito la cittadinanza onoraria ad Anna Foa, una delle più autorevoli storiche italiane contemporanee. Ad Andrea Camilleri, Umberto Eco, Claudio Magris e Dacia Maraini si aggiunge dunque il riconoscimento alla studiosa torinese che ha dedicato un'attenzione particolare alla storia dell'età moderna, a quella degli ebrei in Europa e in Italia, e ai temi della memoria, delle persecuzioni e delle minoranze. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino cielo soleggiato, a parte qualche addensamento nelle prime ore sulle pianure, tendenza allo sviluppo di cumuli in montagna. Nel pomeriggio addensamenti in accentuazione in montagna, specialmente tra le valli torinesi della Val d'Aosta orientale, del Sesia e dell'Ossola.
Per quanto riguarda le precipitazioni, nel pomeriggio previsti locali temporali tra le valli di Lanzo, Canavese, Val d'Aosta Orientale, Sesia e Ossola, più isolati tra valli Pochisone e Susa. In Liguria, velature estese in mattinata, sostituite sui versanti marittimi da nuvolosità bassa e fratta a partire dalle ore centrali. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle aree interne in assenza di fenomeni associati. Nuvolosità in parziale aumento serale sul settore centrale. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBF.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: E rieccoci nella seconda parte di Mi ritorni in mente, 18:09 su RBE in diretta con Marta e con Samuel. E cambiamo argomento, adesso ci immergiamo in tutt'altro e ci immergiamo, però prima di immergerci nella notizia di che darà
2: ufficiale,
1: esatto,
2: la notizia ufficiale di oggi, andiamo a fare un saltino indietro nel tempo fino a ieri. Andiamo a ieri pomeriggio perché abbiamo il nostro Sinner grandissimo che ha vinto Wimbledon per il secondo anno consecutivo, quindi noi lo celebriamo, gli diciamo che è stato bravissimo, no? È stato bravissimo. È stata
1: veramente
2: una partita brutta, si può dire un po' bruttarella.
1: Sì, un po' tutta di servizi.
2: Tutta di servizi, però comunque con Zverev, il tedesco, che è stato bravo, serviva ai 225 all'ora, è una cosa allucinante questo servizio, cioè come faceva Sinner a vedere la pallina che viaggia 220 all'ora, è una cosa pazzesca. Comunque è finita bene 3-7-1, Wimbledon vinto per il secondo anno consecutivo. E cos'è successo? Andiamo un po' a vedere cos'è successo, perché chi vince,
1: esatto,
2: Wimbledon, Marta, cosa succede?
1: È che deve andare a fare cena con la famiglia reale.
2: Ma più che cena deve incontrare, c'ha l'obbligo, è un po' un obbligo, deve incontrare la famiglia reale.
1: Che bello!
2: Fare intrattenimento con la famiglia reale. Quindi,
1: ma a casa loro?
2: A casa, no, ma
1: dove
2: lì.
1: Dove si organizza?
2: Lì a Wimbledon.
1: Ah, non vanno nel Buckingham Palace? No.
2: Ma non lo so, sinceramente non credo, li ha dovuti incontrare lì.
1: Ah, qua hanno fatto aperitivo lì direttamente.
2: Hanno fatto un aperitivo, così si sono presi uno spritz tutti insieme.
1: Ho capito.
2: Anche quei due principini.
1: Beh, certo.
2: Certo.
1: E quindi devi fare conversazione, no, con la famiglia reale. Allora, scusate, voi vi dovesse trovare mai faccia a faccia con uno spritz in mano con la famiglia reale? Cioè, che cosa gli direste? Se loro non attaccano il bottone,
2: come va? Come butta?
1: Tu che gli dici?
2: Come butta? Allora, Sinner cosa ha fatto? Ha chiesto soprattutto al principino piccolino.
1: Ah, bravo.
2: Gli ha detto: giochi a tennis? E lui gli ha detto: sì, gioco. Tutti i giorni. Ma adesso è esagerato, Sinner, non è che perché
1: sì, non è tutti, che tutti sono come te,
2: sono tutti malati
1: fissati
2: come te, e infatti il principino ha detto: ma è solo nel weekend. E lui gli ha detto: bravo, no, non bisogna prendere, esagerare poi con le cose, ecco.
1: Da che pulpito, però,
2: da che pulpito Sinner, da che pulpito.
1: Confuso il bambino, non capisce più niente.
2: Vabbè, comunque ha fatto un po' di chiacchierata
1: così. Mamma mia, che ansia.
2: Ma pensa che roba, veramente. Chi vince Wimbledon deve poi fare questa cosa e intrattenersi un po' coi reali,
1: cioè, perché cosa gli puoi dire, capisci? Non è che puoi dire: ah, come sono stressato,
2: cos'è?
1: Spesa, pulire casa, e questi non capiscono, ovviamente.
2: No, non capiscono.
1: Non intendo.
2: C'ho il bagno da pulire.
1: Esatto. Quando si.
2: Ma perché Sinner c'ha il bagno da pulire?
1: No, neanche Sinner. No, effettivamente questi sono problemi. La macchina si è rotta, guarda, devo fare il cambio gomme, quelle da neve, con quelle.
2: Sì.
1: Questi ti guardi, cioè, ma.
2: Il cambio gomme. Un po' in ritardo, mica sono tutti come noi, Marte, che hanno fatto il cambio gomme la scorsa settimana.
1: Sì. Vabbè. Quindi cosa gli dici a uno della. Che bello, adesso vado in vacanza 15 giorni.
2: Ma è una cosa un po' difficile, in effetti. Ma Sinner era un po' imbarazzato, perché anche lui, anche quando gli hanno fatto fare il discorso davanti a tutto il pubblico, era un po' imbarazzato, ma lui è sempre un po' imbarazzato.
1: Comunque, io fossi un tennista appunto in finale a Wimbledon, io farei di tutto per arrivare seconda.
2: Seconda?
1: No, per forza seconda.
2: Perché?
1: No, perché poi prima ti tocca veramente.
2: Ah, solo per quello, perché poi devi parlare con i reali.
1: No.
2: Ma vabbè, ma fai due chiacchiere, dici due cosette, soprattutto magari anche in italiano, perché così non capiscono e poi a posto.
1: Oppure. Vabbè, ci sarà un interprete, no? Insieme
2: sì.
1: Agli arachidi.
2: Vabbè, ma voi che cosa direste ai reali? Cioè, se avete appena vinto Wimbledon, che cosa gli chiedereste al principe e alla principessa lì?
1: Bella domanda, esatto. O ai figli anche.
2: O ai figli principini.
1: Ai realini. E raccontatecelo, perché non si sa mai nella vita cosa può succedere. Magari ci ritroviamo in una situazione del genere e non sappiamo con quale domanda, con quale frase cominciare.
2: Sia mai che vinciate Wimbledon l'anno prossimo, non si sa mai. Bisogna fare. Allora, è obbligatorio, dovete passare dalla tavola dei principi. No? Dalla tavola, diciamo, dovete farvi una chiacchierata, prendervi lo sprizzino coi principi. E quindi, che cosa gli chiedete? Dai, fatecelo sapere.
1: Dai, 328 87 57 845. Tra poco invece si cambia argomento e si va sui gelati.

0: Mam con Disincanto ci accompagna alle 18 e 17 della puntata di oggi.
1: È bella questa, mi piace.
0: Sì,
1: lo so. No, vabbè, ma io stavo facendo una considerazione adesso, perché forza di ascoltarla, adesso mi piace di più, ecco.
0: Ah, vabbè, dopo tre mesetti quasi.
1: Vabbè, ci vuole il tempo per macinare tutto, Marta. Non
0: hai
1: è
0: ragione.
1: Che è tutto così immediato, no?
0: Hai ragione.
1: Soprattutto
0: hai ragione.
1: Nelle mie orecchie. Va bene, senti, allora sì. Andiamo un po' a vedere, abbiamo parlato di questo scoop, no? Abbiamo scoperto che Sinner ieri, dopo aver vinto Wimbledon, ha dovuto parlare con i reali, perché così prevede il protocollo di Wimbledon,
0: che
1: il vincitore deve intrattenersi, far giocare i bimbi, dei principini, stare con loro e passare la giornata con loro.
0: È vero. Allora, proprio così, sei il babysitter della famiglia reale.
1: Allora, noi vi abbiamo chiesto, che cosa direste ai reali nel caso vinceste Wimbledon? Allora, c'è Roberto che dice: siccome in inglese non esiste il lei, ecco, tu lo dovresti sapere bene,
0: certo,
1: Marta.
0: Certo, lo so, già quella è una cosa che ti togli.
1: Ma si dà del tu anche ai reali? Io comincerei così, dice Roberto. Ciao reale, come butta in Inghilterra? vabbè.
0: Bene Roberto, queste doti diplomatiche.
1: Però sarebbe bello.
0: Senti, almeno rompi il ghiaccio.
1: Infatti.
0: Bravo Roberto.
1: Secondo me si fanno una risata tutti, diventa divertente.
0: Ma forse anche loro vorrebbero parlare normalmente, invece di stare lì con tutti i crismi.
1: Ma sì, ma poi vuoi mettere
0: dagli pure una pacchetta, un pugnetto sulla spalla.
1: Un pugnetto così, dai. Quindi ciao reale, no?
0: Ciao reale.
1: Ciao reale, come butta in Inghilterra. Ecco, questo
0: bello.
1: È interessante, bello.
0: Bello,
1: un contatto così immediato, tanto detto da un italiano ci sta, perché secondo me si fanno due risate.
0: Ci dicono, sono i soliti italiani.
1: Sono i soliti italiani.
0: Eccoli qua.
1: Vabbè, senti, adesso cambiamo completamente argomento. Andiamo sui gelati. Ah,
0: i gelati.
1: Piacciono tanto a tutti i gelati, ma attenzione, quelli confezionati, sta succedendo qualcosa di triste.
0: In che senso?
1: Sono sempre più piccoli, Marta.
0: Sempre più piccoli. È vero. Ma sai che questa cosa ne parlavamo l'altro giorno? Gli ho detto a Sam, ma è una mia impressione. O i gelati quelli confezionati si stanno riducendo sempre di più nelle dimensioni?
1: No, è vero. Una volta. Ma ci stavo pensando che quando ero giovane ragazzino io, c'era un gelato di cui non posso fare il nome, è un cono, no? Un super cono. Che era enorme. Io me lo ricordo che lo tenevo con due mani addirittura. lo tenevo a braccetto così.
0: Aveva un basamento.
1: Perché pesava e certe volte non lo prendevo neanche, perché poi mia mamma mi diceva no, quello è troppo grosso, dai. No,
0: che tra 4 ore dobbiamo cenare, poi ti guasti la fame.
1: Adesso è diventato un conetto, sembra una cosa che ci fai un boccone e lo finisci.
0: È vero, ma tu sai che io da bambina mangiavo in estate in media 4 gelati al giorno.
1: Vabbè, adesso sei un'esagerata.
0: No, è vero.
1: Come 4 gelati al giorno?
0: Sì, ma te le
1: lasciavano mangiare?
0: Sì.
1: Ma
0: sì,
1: stai
0: sì,
1: scherzando?
0: Sì. Ne mangiavo in genere uno tipo, credo,
1: a colazione.
0: Momento della colazione.
1: Uno a pranzo,
0: uno dopo pranzo, uno a merenda,
1: uno o due
0: a merenda, dipende se non è, e uno dopo cena.
1: Ah, uno o due a merenda, addirittura due.
0: No, allora dipende, se non lo mangiavo al mattino, magari poteva essere che ne mangiassi anche due a merenda. E uno dopo cena. Comunque era arrivata una media di 4 gelati al giorno. Se consideriamo che questi gelati all'epoca erano nelle dimensioni
1: del maxi,
0: non male.
1: Beh, accidenti, ecco perché sei cresciuta così, si capisce.
0: Così bene, vero?
1: Come così bene? Bisogna
0: date
1: mangiare tanti
0: gelati ai bambini al giorno.
1: Tanti gelati, ma grossi, non piccolini come sono adesso.
0: Oggi dovresti mangiarne 8.
1: Vabbè, comunque fra poco ne parliamo un po' di questa situazione, non so se l'avete notata anche voi, fateci sapere al 328 87 57 845. Ma sti gelati si stanno restringendo? Cosa sta succedendo?
0: Quelli hanno messo in lavatrice?

0: E i gelati confezionati, tutti quei gelati, insomma,
1: ci piacciono tanto. Sai che la sera, tutto sommato, non mi dispiace quando torno a casa. Prima faccio giocare un po', mangio, poi faccio giocare un po' il cane, poi mi metto sulla sedia a sdraio fuori, soprattutto in questi giorni di caldo estremo. E un po' un gelatino lì sulla sedia a sdraio.
0: Ma che bella vita.
1: Ci sta, no? A guardare il cielo nuvoloso, perché le stelle non si vedono più, ma è sempre coperto, dal calore comunque.
0: Ma sai che anch'io ho più o meno le stesse abitudini?
1: Ma veramente?
0: Ma davvero.
1: Ma fai anche tu così?
0: Ma anch'io più o meno così, nello stesso ordine.
1: Col tuo cane?
0: Sì.
1: Cosa fai? Gli lanci la palla al tuo cane?
0: Lancio la palla, poi mi sdraio e mangio il gelato.
1: Gliela lancio io la palla, altro che te.
0: Ogni tanto anche io.
1: Comunque... sì, per sbaglio.
0: Allora, è successa questa cosa. Vi siete accorti, mangiando i gelati confezionati, che alcuni di loro sono diminuiti nelle dimensioni? Insomma,
1: non quelli che mangiano il gelato. Ma sembra, come l'hai detto, che chi mangia il gelato diminuisce le dimensioni. Attenzione, che quelli che vogliono dimagrire adesso ci pensano.
0: Giù vagonate di gelati.
1: No, e il gelato. Allora, i gelati,
0: allora,
1: sono
0: di. Rifacciamo tutto.
1: Vabbè,
0: dilla tu, anzi.
1: No, allora,
0: provaci tu, vediamo.
1: Pare da alcuni studi che hanno fatto recentissimi, che ma anche dalla gente che li compra, che il gelato sia diminuito nelle dimensioni, gelato stesso, proprio. Cioè, quando lo comprate, non è più quello di una volta. Possiamo fare degli esempi.
0: Esatto,
1: facciamo
0: pesa
1: qualche esempio.
0: Qualche grammo in meno.
1: Sì,
0: e il costo che hanno è aumentato in media del 40%, secondo la Istat.
1: Alla faccia dici poco, mamma mia. Andiamo a fare qualche esempio, sì. No, di gelati famosi, no? Senza fare il nome delle marche, però, cioè, il nome del gelato lo possiamo dire, no?
0: Sì.
1: Allora, dal 2021 a oggi, il peso del Magnum, è famosissimo, lo conoscete, non diciamo la ditta, ma il Magnum, è diminuito da 79 a 75 grammi, che uno dice, vabbè, è proprio una miseria, poco, però vabbè, intanto togli 5 grammi di, togli 4 grammi di qua, 4 grammi di là, e il Magnum è sempre meno.
0: Magnum però una volta era un mattonazzo,
1: vabbè, no. Quindi, ma no, ci stava tutto, te lo dico io, nella mia pancia ci stava tutto. Allora, per acquistarlo spendiamo il 26% in più rispetto a 5 anni fa, dici poco.
0: Ad esempio anche la coppa del nonno,
1: la coppa del nonno
0: è passata da 72 a 65 grammi, con un rincaro del 25%. Allora, questa cosa qui, che cos'è? È un qualcosa che ha un nome, non succede soltanto ai gelati, ad esempio è successo, facciamo un esempio, anche alle merendine, no? E si chiama shrinkflation. Allora, è l'unione di due parole inglesi, shrink, cioè ridurre, e inflation, inflazione. È una pratica che le aziende mettono in atto, che va a ridurre la quantità di prodotto, mantenendo invariato oppure aumentando leggermente il prezzo. Questo per compensare un po' l'aumento dei costi, senza rendere però troppo evidente il rincaro agli acquirenti. Ci sono delle motivazioni alla base, come anche le guerre che in questo momento appunto sono in atto nel mondo, e oppure anche, non so, ad esempio il rincaro dei prezzi.

0: di alcuni ingredienti, no, fondamentali come lo zucchero, il latte, il cioccolato, e anche un po' alla scarsità di certe materie che prima della pandemia invece erano più
1: e allora reperibili. Con nostalgia andiamo a ricordare i vecchi gelati belli, belli paciarotti, quando li prendevi, che li tenevi con due mani, li tenevi, io ero piccolo, sì, mi ricordo questi come si chiamano, i biscotti, quelli lì biscottosi, quelli belli grossi che me li tenevo con due mani io. Però andiamo un po' a vedere per esempio ancora questo dato, perché parlavamo del Maxibon, no? Ecco, sì. Questo il gelatone che io me lo ricordo enorme, che mia mamma mi diceva no, quello è troppo grosso, non prenderlo.
0: Sì, sì.
1: Allora il Maxibon è sceso da 102 grammi a 96 grammi, quindi ne ha persi ben 6, e il prezzo invece è cresciuto addirittura del 43%. Marta, è troppo,
0: ma sai che questa shrinkflation, questo ridurre il contenuto del prodotto e aumentarne il prezzo, in realtà sfrutta alcuni meccanismi della psicologia dei consumatori, no? E delle nostre abitudini d'acquisto, perché quando compriamo qualcosa al supermercato noi tendiamo a notare immediatamente l'aumento di prezzo, ma non controlliamo però il peso dei prodotti che acquistiamo.
1: Perché poi se ci pensi, da 72 a 65 grammi non è che poi lo puoi percepire un po', perché comunque io che i coni siano diventati più piccolini, questo me ne sono un po' accorto.
0: Sì, però conta che non è che l'hanno tolto tutti i grammi immediatamente. No,
1: è
0: un processo
1: col
0: che
1: tempo.
0: Togli un po' di qua, togli un po' di là. C'è chi, ad esempio, un analista di altro consumo, ha pensato bene, no? Ha pensato, ma non è che questa riduzione del peso dei prodotti è legata a delle motivazioni diverse e più virtuose, cosa che avevo pensato anch'io,
1: Sì.
0: Come ad esempio la volontà di ridurre il contenuto calorico, no? Oppure la quantità di grassi di certi prodotti. No, perché è stata fatta un'indagine anche su questo, e le calorie per porzioni sono rimaste invariate, o se sono diminuite, sono diminuite proprio leggermente, mentre i grassi totali e quelli saturi risultano praticamente identici o inferiori di pochissimissimo rispetto anche a quelli del 2021.
1: Vedi che non è cambiato niente.
0: No, non era una cosa virtuosa.
1: Non era una cosa virtuosa, è semplicemente è una questione economica, dai, diciamolo. Va bene, noi adesso vogliamo un po' cercare di ricordare un po' i gelati stuzzicosi che ci piacevano una volta, che piacevano anche a voi, no? Qual è quel gelato confezionato, ricordiamo, no, sì. che proprio vi piaceva tantissimo, che ve lo ricordate, ve lo gustavate quando
0: sì.
1: era, io me ne ricordo un paio,
0: anch'io,
1: perché no. Vabbè, a parte che uno ce n'è uno poi che dico anche, che vi è stato menzionato, la coppa del nonno, perché io ci facevo ancora dei pasticcetti certe volte,
0: lo so
1: dopo, dopo lo racconto, perché è una mia ricetta e ve la consiglio.
0: Però voi raccontateci al 328 87 57 845 il vostro gelato confezionato del cuore.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18.30, lo stretto di Hormuz ce lo prendiamo noi e guadagneremo un sacco di soldi coi pedaggi. Ennesima capriola di Trump sulla guerra contro l'Iran, con buona pace del diritto marittimo internazionale, del memorandum d'intesa e delle intenzioni dichiarate del conflitto. Stati Uniti, altra vittima dell'AIS in pochi giorni, nel Maine una persona uccisa in una sparatoria dell'agenzia antiimmigrazione, la seconda in meno di una settimana dopo Houston. Gli attivisti locali convocano una manifestazione di protesta. Parigi, la riunione dei volenterosi alla vigilia della parata del 14 luglio. Macron vuole farne un'esibizione di potenza militare francese ed europea. Siglato oggi un patto tra 9 paesi, tra cui l'Italia, per sviluppare un sistema antimissili balistici per Kiev. Ancora niente sanzioni europee, invece, per le colonie israeliane. Al Consiglio Affari Esteri i ministri non hanno trovato un accordo. Il nono del voto, Italia e Germania vogliono si decida all'unanimità. Altri paesi spingono per la maggioranza qualificata, più facile da ottenere. Legge elettorale, arriva l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze. La maggioranza resta divisa. Il provvedimento con cui la destra vorrebbe rimodellare il risultato delle prossime elezioni resta in alto mare. Italia alle prese con la terza ondata di caldo dalla fine di maggio, con temperature oltre 40 gradi, soprattutto in centro e sud Italia. Il picco tra martedì e mercoledì, 7 città da bollino rosso. Intanto cresce l'emergenza idrica nord, in particolare nel bacino del Po nelle Alpi orientali, dove laghi e fiumi sono ai minimi storici. Caso Finalter, Giuseppe Sala risponde in aula alle accuse. Avevo dichiarato la mia partecipazione al trust, dice il sindaco di Milano, che poi attacca la stampa che strumentalizza i fatti per ragioni politiche. Queste le principali notizie di giornata, ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 col giornale radio di Popolare Network a più tardi.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito Corso Francia in direzione Freius e tra Corso Regina Margherita e la statale 24 in direzione Piacenza. Segnaliamo code anche al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni ed è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in direzione dell'autoporto per un trasporto eccezionale. Infine vi anticipiamo che per lavori questa sera chiuderà il traforo del Frejus dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 del mattino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: E rieccoci qui, 18:38, tra poco leggiamo i vostri messaggi, ripetiamo la domandina di questa seconda parte di puntata per chi volesse ancora scriverci ed è questa: qual è il vostro gelato confezionato preferito del cuore, quello che ha fatto la storia magari della vostra infanzia se non siete più piccini? Allora il numerino è il 328 87 57 845. Adesso lascio un attimo la parola a Samuel che vuole regalarci una sua perla,
6: una ricetta, sì. Una ricetta di se volete fare veramente un pastrocchio veramente buonissimo, dolce ma anche un pochettino amarognolo che fa veramente bene al cuore, no Marta?
5: Sì.
6: Allora andate a cercarvi la coppa del nonno, no? Di cui parlavamo prima, è stata un po' rincarata, un po' più piccolina ma non importa, sempre buona è la coppa del nonno, e poi vi fate fare un bel caffettino a parte,
5: sì.
6: E poi ce lo rovesciate dentro,
5: sì.
6: Anzi prima fate un buchetto al centro della coppa del nonno.
5: Mamma mia, sì.
6: No, sì, bisogna fare un buchetto al centro della coppa del nonno e così da scavate un pochettino, poi rovesciate dentro il caffè, un caffè che potete farlo come volete, se è un po' schiumoso ancora meglio perché così fa un po' di sfricciullamento, sì. Generale che è proprio buono, e poi ve la mangiate così, è una delizia fantastica. Io non mi vergognavo a farlo, sai, anche quando ero un po' più
5: ragazzo. Vergognavi, ma chi è accanto a te un po' si vergogna.
6: Ma perché?
5: Io poi le volte che lo fa vorrei scappare,
6: ma
5: perché
6: buono.
5: Si chiama affogato al caffè quello,
6: sì, ma è già
5: però lui se lo fa personale.
6: Io me lo faccio personale perché è buono. Buona la coppa del nonno col caffettino sciolto dentro. Buono.
5: Va bene.
6: Comunque,
5: allora,
6: fra poco leggiamo i vostri messaggi.
5: Sì. 328 87 57 845, il vostro gelato confezionato del cuore.

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna ci accompagna a leggere i vostri messaggini che riguardano i gelati. Abbiamo visto appunto.
1: Ma ti posso dire che oggi ti fai sempre delle paperelle. L'hai detto in un modo che sembra Stupida Sfortuna leggere i vostri messaggini.
0: Lo so, me ne sono accorta.
1: Te ne sei accorta?
0: Sì, l'ho sentito. Vabbè. Speravo non fosse arrivato così dritto.
1: È arrivata.
0: È arrivato, vabbè.
1: Che stupida sfortuna leggere i vostri messaggini.
0: Stupida sfortuna, veramente. Leggere adesso.
1: Ma non voleva dire questo.
0: Ma no.
1: La conosco, è buona, non vuole. Abbiate pazienza, è così.
0: È caldo. Ci vuole un gelato, ci vuole un bel ghiacciolo.
1: Ghiacciolo. Ecco, a proposito di gelati, dai.
0: Allora, la domandina era questa: qual è il vostro gelato confezionato del cuore? Ci avete scritto al 328 87 57 845, e ci sono un po' di messaggi che adesso leggiamo. Allora, per esempio, Christian ci dice: la Coppa dei Campioni era la mia preferita, ma quella ha sempre avuto delle dimensioni molto piccole. E poi prendevo spesso la coppetta limone e fragola. Allora, sulla Coppa dei Campioni
1: c'era la coppetta limone e fragola anche.
0: Io me la ricordo, sì, che era un po' sullo stile della Coppa dei Campioni.
1: La Coppa dei Campioni me la ricordo perché era panna e cioccolato, no?
0: Sì,
1: non era crema,
0: esatto.
1: fior di latte e cioccolato. Però me la ricordo anch'io piccolina. Io infatti non la volevo mai perché no, ma perché era troppo piccola, ci mettevi il cucchiaino dentro ed era finita.
0: È vero, toccavi subito il fondo. Ricordo che sentivi subito il rumore. Mi ricordo ancora il rumore del cucchiaino di plastica, che erano i cucchiaini di plastica una volta, e della carta sotto.
1: Perché poi la cosa buffa era che era alta come scala, come contenitore.
0: C'era il fondo bucato.
1: Quando l'aprivi, ci vedevi questa roba e rimanevi deluso. Sì. Dice: ma non c'è niente dentro. Io non la volevo mai.
0: È vero, non ho mai capito perché fosse dei campioni, sai? Me lo sono sempre chiesto.
1: Bah, non lo so.
0: Vabbè. Comunque, poi c'è Mattia che dice: cucciolone per le barzellette, che una volta erano più belle di adesso.
1: Ah, ecco, vedi, il cucciolone. Allora io mi ricollego subito a Mario che dice: il gran biscuit, lo chiamava così, o biscotto, che aveva le barzellette disegnate sopra negli anni 80.
0: Ah sì, il cucciolone.
1: Che poi è diventato cucciolone, qualcuno lo chiamava gran biscuit. Però c'è anche Fabio, vedi, leggi un po' il messaggio
0: di
1: esatto, Fabio.
0: Esatto, non mi ricordo come si chiamava, mi pare biscotto. L'alternativa era un cono al gusto di cioccolato, ma non ricordo i nomi. Sì, comunque Fabio, i bei grandi classiconi dei gelati confezionati, quelli che amiamo veramente tutti. Il cucciolone aveva la caratteristica di avere tre gusti: al centro anche lì fior di latte, se non sbaglio
1: cioccolato
0: e zabaione ai bordi.
1: E
0: in effetti posso dire che le barzellette erano più belle una volta, anche i disegni erano più elaborati
1: sul cucciolone.
0: Sì, contando che magari essendo stato più grosso c'era anche più spazio per disegnare.
1: Ma il cucciolone c'è ancora oggi? Sì,
0: certo.
1: E non l'ho più visto.
0: Io l'ho visto, però ci sono delle freddure meno interessanti.
1: Meno freddure? Meno... Su un gelato direi. Su un gelato.
0: Vabbè, io oggi credo che sto
1: dire che non c'è freddura sul gelato. Vabbè, scusate,
0: vabbè.
1: Oggi Marta è così, è simpaticona.
0: Ma non lo faccio apposta.
1: Vabbè, poi c'è Roberto che ci dice la cassata. La cassata c'era anche confezionata, Roberto, che ti ricordi dell'epoca?
0: La cassata.
1: Forse sì.
0: Ah, forse sì, però erano quei gelati, forse i bambini prendevano un po' di meno.
1: Forse, o magari di una, non so, di qualche epoca. Di che epoca sei, Roberto? La cassata, di dov'era? Dov'era? C'erano i gelati confezionati?
0: Forse sì. Dai.
1: Vabbè, comunque la cassata è sempre buona, Marta.
0: Vabbè, la cassata sì.
1: Cassata, comunque la prendi e
0: però se forse è meno gettonata dai bambini.
1: Forse sì.
0: Non lo so. Comunque c'è poi il messaggio di Davide.
1: Aspetta che vado a prenderlo, momento. Non mettermi pressione, Marta,
0: C'è. Allora, Davide prima di leggere il suo gelato preferito fa ovviamente una polemica, dice: ma un ghiacciolo 1,50 euro, vogliamo parlarne?
1: Maxibon
0: 6 euro.
1: Hai ragione Davide, è una cosa pazzesca.
0: I ghiaccioli non so che gli sia successo.
1: Due Maxibon 6 euro, ma dove eravate? In piazza, non so, quale piazza?
0: Ma guarda che non devi andare tanto lontano,
1: Piazza San Marco a Venezia eravate, non so.
0: Ma guarda che ormai hanno i prezzi qui, comunque.
1: Ma un ghiacciolo 1,50 euro costa così tanto adesso, un ghiacciolo?
0: Allora, almeno 1 euro costa
1: io
0: adesso.
1: Io faccio come i vecchi, che ricordano. Io mi ricordo quando un ghiacciolo costava 250 lire.
0: No.
1: Lire, 250 lire, ecco.
0: Ma io mi ricordo quando costava 40 centesimi.
1: Vabbè, cioè, appunto.
0: Adesso un euro e mezzo, Davide, hai ragione, ci sono dei prezzi molto alti. E poi invece ci dice, come risposta alla vostra domanda, il suo gelato confezionato nel cuore, ci dice Luke, che mi ha sbloccato un ricordo.
1: Luke è buonissimo, è un sorbetto al limone col bastoncino di liquirizia.
0: Allora io voglio fare una domanda, chi ci ascolta, quanto ci avete impiegato quando è uscito il Luke a capire che quel bastoncino di liquirizia era da mangiare? Perché io mi ricordo
1: all'inizio. Ma io l'ho capito subito.
0: No, all'inizio.
1: Ma come si fa, Marta? Ma dai.
0: Allora.
1: Ma tu l'hai buttato.
0: Allora, la prima volta l'ho buttato.
1: Non ci posso credere.
0: La seconda, poi l'ho mangiato, da lì in poi l'ho mangiato. Ma io mi ricordo tante persone quando mangiavano il Luke in compagnia, dicevano che buono. E poi le vedevi che erano lì per buttare il bastoncino. E tu gli dicevi, ma no, cosa stai facendo? È da mangiare. Allora lì un po' scettiche, come da mangiare? Io l'ho sempre buttato. Quindi bisognava ancora fare informazione riguardo al Luke.
1: E io ho un aneddoto sul Luke, sai? Sì. Una volta un mio amico, eravamo andati a comprarli insieme, io l'ho preso, l'ho aperto, l'ho spacchettato, tra l'altro era tutto semisciolto, me lo ricordo un po' così, lui aveva due bastoncini dentro.
0: Cioè, no, sì, si è beccato
1: due liquirizie buone, ecco.
0: Buone.
1: Due bastoncini alla liquirizia, dentro un Luke solo, pensa un po' che fortuna.
0: Ma voi il bastoncino del Luke alla liquirizia iniziavate a mangiare di prima la parte che tenevate con le mani, che quindi si era riscaldata ed era facilmente addentabile e morbida, oppure quella ancora congelata e difficile da masticare che era dentro
1: ma
0: il gelato?
1: Ma che domande fai?
0: No, perché io iniziavo da quella morbida che tenevo con la mano, però ciò comportava il fatto che poi mi sporcassi tutta la mano di gelato.
1: E certo, perché poi non avevi più il bastoncino per tenerlo su e si,
0: certo.
1: si scioglieva tutto.
0: Cioè, era un errore di progettazione che...
1: Cosa stai facendo con questo gelato? Il gelato, adesso il gelato è il microfono, ragazzi, si chiama gelato anche il microfono. Marta è presa dal fatto che gli si sta sciogliendo anche il gelato microfono.
0: Ma si scioglie continuamente, cade. Adesso mi abbasso io. Ancora un messaggino, posso leggerlo?
1: Certo.
0: Greta su WhatsApp che ci dice: il gelato di prezzemolo.
1: No, ma che è il gelato di prezzemolo?
0: Aspetta, per i ghiaccioli il calippo o quello con la fragola e panna dentro. Ok,
1: il calippo era un ghiacciolone. Era il calippo,
0: questo è quello che piace anche a te, Sam.
1: Sì, appunto, ma è di gelato. Cioè,
0: no, ha detto per la sezione ghiaccioli, credo.
1: Per la sezione ghiaccioli.
0: Ci ha detto il calippo oppure quello con la fragola e panna dentro.
1: Ecco, ma invece quello che hai detto prima, rosmarino, cos'è? Il rosmarino?
0: No, quello di prezzemolo, io me lo ricordo.
1: Ma cos'è di prezzemolo?
0: Mi hai sbloccato.
1: Ma
0: anche lei.
1: Ma quello è un gelato al prezzemolo, cos'è?
0: Fammi parlare, allora, ma guarda chi ci ascolta se lo ricorda. Allora, era questo gelato che era pubblicizzato da Gardaland. Praticamente era fatto così, era un...
1: Allora, ti metto a posto il gelato io, va.
0: Grazie. Non si può lavorare, ma si scioglie veramente sto microfono.
1: Vai, adesso non, allora, si scioglie più.
0: Era uno stecco di gelato dove c'era la parte centrale sempre lì di fior di latte. Poi i bordi erano coperti da un lato di una sottilissimissima patina di cioccolato, mm-hmm, e dall'altro lato di un biscotto che sembrava un biscotto quasi un po' ai cereali, no? E c'era sopra l'immagine di prezzemolo, la mascotte di Gardaland, con scritto Gardaland. Era quello il gelato di prezzemolo, che adesso poi ha assunto delle forme diverse, sia rotondo.
1: Non
0: adesso
1: me lo ricordo prezzemolo come mascotte. Cos'è? Uno scoiattolo? Cos'è?
0: No, è un dinosaurone.
1: Un dinosauro?
0: Mi pare.
1: No, ti ho beccato.
0: Un dragone. Oddio.
1: Vabbè, adesso dopo andiamo a indagare. Dai, andiamo a indagare. Se sapete chi è, che cos'è prezzemolo di Gardaland, ditecelo, perché non lo sappiamo.
0: Non sappiamo, ci informeremo.
1: Comunque facciamo un gelato.
0: Facevano un gelato su di lui. Questo sì, ne sono sicuro.
1: Ci sono altri messaggi? Possiamo andare avanti? Che dici?
0: Andiamo avanti, sì.
1: Intanto cerchiamo di scoprire che cos'era prezzemolo di Gardaland.
0: Esatto.

0: Marta, mi è venuto in mente un ricordo. Un ricordo sì. di un gelato che mi piaceva tantissimo quando ero piccolo. Il concertino, no? Cioè, esiste ancora adesso il concertino?
1: E devi spiegare che gelato è però.
0: Il concertino era un gelato a stecco di panna dentro col il cuore di amarena e poi tutto croccantino sopra, tutto di cioccolato croccantino.
1: E forse non si chiama più concertino.
0: Si chiamava concertino una volta.
1: Non lo so. Beh,
0: quello mi faceva venire l'acquolina.
1: Era però quello è intramontabile, c'è sempre.
0: C'è sempre? Ah, c'è tutto.
1: Forse si chiama il croccante.
0: Il croccante.
1: Sono andata a vedere dall'immagine molto in piccolo.
0: Una volta si chiamava concertino, ecco. Era proprio un concerto di delizia.
1: Wow,
0: che buono.
1: Che poesia.
0: Ah, che poesia.
1: Prima di salutarvi facciamo un attimino un po' di chiarezza. Abbiamo parlato così, prendendo spunto dai gelati, della mascotte di Gardaland, Prezzemolo. Allora, diciamo alle persone che non è un elefante, un dinosauro, come avevo detto io, ma è un draghetto.
0: È un draghetto, il Prezzemolo. Esatto. Oh, Prezzemolo di Gardaland,
1: sì.
0: È un draghetto simpatico, tutto verde
1: col ciuffetto rosso.
0: Ah, ecco, abbiamo fatto chiarezza, no, soprattutto anche perché poi non si possono dire castronerie in radio davanti a tutti, per favore.
1: Esatto.
0: Marta,
1: allora, per evitare di dirne altre, visto che oggi un po' le abbiamo fatto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani dalle 17 alle 19 con Mi Ritorni in Mente.
0: Un abbraccione, un salutone, a domani, ciao.
1: Thank you.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tu la leche, mi niñita linda. Ya no hay mi vida, pero voy a hacer la canción con tres.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 13 di luglio la meditazione è curata da Gabriele Passantino, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. In chiusura ascolteremo l'inno numero 21, A Dio cantate un canto nuovo. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal Salmo 98 leggiamo i versetti 8 e 9. Il Signore viene a governare la terra. Egli governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. E dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 5 leggiamo il versetto 30. Gesù dice: «Il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato».
3: Esultiamo, fratelli e sorelle, perché il Signore viene a giudicare ogni essere umano e a governare il mondo con rettitudine. Tutti contenti, vero? Magari anche entusiasti. Non so voi, sorelle e fratelli all'ascolto, ma io non saprei dire quanto mi senta sinceramente a mio agio ad acclamare il Signore di fronte alla prospettiva del suo giudizio. Egli viene a governare il mondo con giustizia e rettitudine, canta il salmista. Certo, potrei buttarla in calcio d'angolo, come si usa dire, pensando che il Signore viene a raddrizzare quegli enormi torti e dolori che ogni giorno invadono le nostre case attraverso gli schermi televisivi e dei nostri smartphone. Insomma, come se il Signore fosse a capo di una sezione di tribunale specializzata in grandi crimini e dunque in grandi criminali, dei quali ciascuno e ciascuna di noi difficilmente penserebbe di far parte. Dio però viene a riparare ogni torto e nessuno potrà sottrarsi alle proprie responsabilità. E il giudizio si fonda sulla relazione che le persone intrattengono con il Signore. È fondamentale allora tenere presente che in vista di questo giudizio imminente nessuno avrà scuse. Lutero, a proposito dell'ampiezza del peccato che ogni credente è chiamato a riconoscere, scriveva nel piccolo catechismo: «Davanti a Dio ci si deve riconoscere colpevoli di tutti i peccati, anche di quelli che non conosciamo». Non conosciamo perché abbiamo scarsa sensibilità e umanità, forse, a volte. Più spesso peccati che non riconosciamo come tali, che rimuoviamo, dai quali ci autoassolviamo preventivamente. Dio giudica con equità e il suo standard rimane lo stesso per tutti. La perfezione è tale standard. Il versetto di Giovanni, per fortuna, anzi per grazia, ci rammenta che in questa dinamica processuale il passaggio fondamentale, almeno per la nostra sorte, è Gesù Cristo. Gli standard di perfezione del giudizio di Dio noi non potremmo in alcun modo raggiungerli con le nostre forze, con la nostra buona volontà. È il dono della grazia che riceviamo in Gesù Cristo, che è stato sacrificato per noi e per la nostra salvezza, che ci permette di sollevarci dal fango in cui le nostre azioni ci hanno immerso. Per quanto mi riguarda, devo ricordare che il dono della grazia non abbassa quel livello di perfezione. Al contrario, nell'Evangelo, attraverso la fede, vengo riconosciuto giusto in Gesù Cristo. Sono giustificato in Lui. Vengo portato all'altezza di quello standard. Insomma, ho ricevuto un dono che non ho meritato e per questo, a partire dalle parole del Salmo, non posso che esultare. Ma non devo cedere alla tentazione di pensare che la grazia sia una licenza per vivere come più mi aggrada, che posso fare quel che mi pare, tanto c'è la grazia che mette a posto tutto, sempre e comunque. Questo è quel che Bonhoeffer chiamava grazia a buon mercato, un'idea che rappresenta un sovvertimento dell'intero Evangelo. Ogni giorno, ogni secondo della mia vita, sono chiamato a mettermi sempre in discussione, a sforzarmi di convertirmi alla strada che l'Evangelo mi indica, a seguire strade difficili, a compiere scelte spesso dolorose e dense di rischi e responsabilità, e a continuare senza paura, alimentato dall'entusiasmo contagioso con cui la fede nel Signore spinge ogni giorno ciascuno e ciascuna di noi a vivere la propria vita. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
0: E ora, pubblicità.
13: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Muoversi in Piemonte.
14: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito Corso Francia in direzione Freius. Segnaliamo code anche al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ed è temporaneamente chiuso il traforo del Freius in direzione dell'autoporto per un trasporto eccezionale. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Lo stretto di Hormuz sarà nostro. Trump alza la tensione nel Golfo e minaccia il ripristino del blocco navale. Per l'Iran, su Hormuz annuncia imporremo dazi del 20% sulla merce in transito. Teheran rilancia e minaccia la regione. Ogni cooperazione con gli Stati Uniti sarà considerato atto di guerra. Negli Stati Uniti un'altra vittima dell'AIS in pochi giorni, nel Maine una persona uccisa in una sparatoria dell'agenzia antimmigrazione, la seconda in meno di una settimana. Manifestazioni di protesta. Parigi, la riunione dei Volenti Rose alla vigilia della parata del 14 luglio. Macron vuole fare un'esibizione di potenza militare francese ed europea. Siglato un patto per un sistema antimissili balistici per Kiev. Ancora niente sanzioni invece per le colonie israeliane. Al Consiglio Affari Esteri i ministri non hanno trovato un accordo. Legge elettorale, arriva all'emendamento di Fratelli d'Italia e Neo Moderati sulle preferenze. La maggioranza resta divisa, ma il provvedimento con cui la destra vuole modellare il risultato delle prossime elezioni accelera. Obiettivo, la fine della settimana. Buonasera Popolare Network, il giornale delle 19.30. Da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come custodi dello stretto di Hormuz. Dopo una settimana di tensioni nel Golfo Persico, Trump minaccia alza il livello dello scontro con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe reintrodotto il blocco delle navi iraniane, accusato Teheran, che dopo gli attacchi ha nuovamente chiuso lo stretto, di violare gli accordi nel memorandum d'intesa. Lo stretto è aperto e rimarrà tale, ha scritto Trump su Truth Social, aggiungendo che gli Stati Uniti avrebbero imposto una tariffa del 20% su ogni merce che transiterà attraverso lo stretto, uno sviluppo che contraddice la stessa amministrazione statunitense che fino a poco fa sosteneva che il passaggio nel Golfo doveva essere libero. L'Agenzia Marittima dell'ONU ha già criticato le dichiarazioni del presidente statunitense e Teheran da parte sua ha minacciato tutta la regione avvertendo che chiunque collaborerà con Trump sarà considerato in guerra con l'Iran. La tensione intorno allo stretto degli ultimi giorni ha alzato il livello di scontro, gli attacchi reciproci sono aumentati facendo traballare già fragili colloqui tra le due parti. Sentiamo l'americanista Mario Del Pero.
1: E credo che le schermaglie a cui stiamo assistendo vadano legate ai negoziati in corso. Una questione cruciale è l'accesso allo stretto di Hormuz, ma soprattutto le modalità di accesso. La guerra ha dato in mano all'Iran un asset, una risorsa straordinaria, capace di danneggiare l'economia globale e di riflesso di colpire anche gli Stati Uniti. Come si gestirà Hormuz riaperto? Qui c'è una diversa interpretazione dell'articolo 5 del memorandum. L'Iran spera di poter imporre la sua sovranità, gli Stati Uniti non vogliono. Credo che l'obiettivo ultimo degli Stati Uniti sia ripristinare lo status quo ante, cioè fare in modo che un collo di bottiglia così vitale per l'economia globale come sia Hormuz abbia acque liberamente navigabili. Dopodiché Trump rilancia con l'unica categoria, con l'unica retorica che conosce, che sono categorie e una retorica imperiali. Immaginare che gli Stati Uniti prendano controllo di questo collo di bottiglia, di questo fondamentale passaggio dell'infrastruttura della globalizzazione, lo gestiscano direttamente loro e addirittura siano loro a farci un profitto, è qualcosa di inimmaginabile.
0: Negli Stati Uniti c'è stata un'altra vittima dell'AIS in pochi giorni. Nel Maine una persona è stata uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti della polizia antimmigrazione a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente AIS a Houston. Da New York la nostra collaboratrice Marina Catucci.
2: E questa storia per il momento non si sa ancora molto. Si sa che alle 7:30 del mattino in Maine un uomo è stato ucciso dagli agenti dell'AIS. Ci sono dei punti in comune su ciò che è accaduto in Texas, ad esempio anche questi agenti dell'AIS a quanto pare non avevano le body cam, quindi questo complica di molto la ricostruzione degli eventi. Il Dipartimento per la Homeland Security, dal quale l'AIS dipende, non ha rilasciato dichiarazioni, quindi non si sa veramente molto. Si aspetta che indaghi l'FBI, si aspetta che l'Homeland Security indaghi, ma anche come è successo in Texas non ne può indagare la polizia locale. Il portavoce della camera locale è stato il primo a parlare e la prima cosa che ha chiesto è, numero uno, ma cosa ci sta facendo l'AIS in Maine? Perché a quanto pare non era pubblica, si sa anche molto poco dell'identità della persona uccisa. Per il momento quello che ti è venuto a sapere è che si tratta di un immigrato molto giovane. Quello che sta accadendo adesso è che non ci sono più le grandi retate a cui ci aveva abituato Gregory Bovino. Con il cambio di guardie ai vertici, sono cambiate le modalità, non le finalità, quindi non abbiamo più le grandi retate guidate da uno vestito come un nazista che lancia i lacrimogeni per primo, ma dei raid più brevi e apparentemente più mirati, ma più mirati nel senso che non coinvolgono più anche cittadini americani, stanno iniziando a uccidere solo gli immigrati.
0: Una coalizione di 9 paesi europei per aiutare l'Ucraina a sviluppare un sistema antimissili balistici, questo al momento il risultato più concreto del vertice dei volenterosi che si è svolto oggi a Parigi. Alla coalizione partecipa anche l'Italia. A margine della riunione è stato siglato anche un accordo per la partecipazione del Regno Unito al maxi prestito da 90 miliardi a Kiev. Il vertice è stato organizzato alla vigilia della parata del 14 luglio in Francia, anniversario della presa della Bastiglia, a cui per l'Italia parteciperà Mattarella. Il servizio.
3: Nel suo discorso alle forze armate, oggi a presentazione della sfilata militare di domani per la festa nazionale del 14 luglio e di fatto a preambolo della riunione dei paesi cosiddetti volenterosi a sostegno dell'Ucraina, oggi pomeriggio a Parigi, Emmanuel Macron ha salutato il risveglio strategico dell'Europa e nello stesso contesto rivendicato l'inizio del riarmo francese con il raddoppio del bilancio della difesa nei 10 anni della sua presidenza. Il messaggio che inviamo al mondo è il seguente, ha detto: la Francia è pronta a difendere la libertà e il diritto anche al prezzo del sangue se necessario. Urbi e torbi, per così dire, messaggio alle forze armate, all'opinione pubblica e alla classe politica francese che si prepara a rimpiazzarlo dopo 10 anni di presidenza magari con altre priorità, e messaggio agli alleati e agli avversari, a cominciare dal fronte che resta prioritario per la Francia e l'Europa, quello ucraino. Con Zelensky, accolto una volta di più oggi a Parigi come una ventina di capi di Stato e di governo della coalizione che si rafforza, e Putin che sembra indebolirsi ma in reazione rischia di diventare ancora più bellicoso e, per non dire, spericolato. Leader della parola, leader diplomatico o addirittura leader ideologico dell'unità e dell'indipendenza strategica europea, Macron è però un leader a corto di fondi, con il peggior deficit di bilancio dell'Unione e ormai anche a corto di tempo, a meno di 10 mesi dalla fine del mandato. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E invece non c'è nessun accordo in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani. Al Consiglio Affari Esteri i ministri si spaccano anche su come votare.
4: Se c'è una sensazione che emerge dal Consiglio Affari Esteri di oggi sullo stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, è una confusione generalizzata che ostacola l'assunzione di responsabilità dell'Europa nei confronti della violenza dei coloni israeliani in Palestina. Sul tavolo dei 27 ministri sono arrivate le 3 proposte della Commissione: sistema di licenze con verifiche di conformità, dazi a livelli proibitivi o divieti di importazione di qualsiasi merce originaria dagli insediamenti illegali. Ma il punto che ha fatto arenare tutto è un altro. Serve la maggioranza qualificata, dunque almeno 15 stati che esprimano non meno del 65% della popolazione UE, o l'unanimità. Sembra una questione tecnica, ma in realtà è estremamente politica. Perché chi sostiene la prima opzione, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, punta sulla costruzione di un fronte che possa spingere l'adozione rapida delle nuove misure. Dall'altra parte, chi vuole l'unanimità, Germania, Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, sa bene che questa misura si andrà a schiantare contro il muro dei veti, come è già successo molte altre volte. Ecco perché il supporto del ministro Tajani alle misure contro i coloni, ma con l'unanimità come per le sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir, che infatti sono bloccate da 2 mesi, ha l'aspetto di una posizione solo di facciata del governo di Roma. È l'alta rappresentante Callas a esprimere tutto il disappunto per l'inerzia dei ministri. Il Consiglio dispone di un parere legale secondo cui le decisioni in materia commerciale rientrano nella maggioranza qualificata, ma si possono sempre trovare giuristi che avanzano interpretazioni diverse, ha attaccato la capa della diplomazia UE, parlando di 2 avvocati, 3 opinioni. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Le sanzioni ai coloni sono state anche occasione per tornare a parlare nelle istituzioni europee del caso di Hussam Abu Safia, il direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, detenuto da 1 anno e mezzo in Israele senza accuse formali. Il gruppo dei 5 Stelle e l'Europarlamento ha scritto alla Commissione chiedendo azioni per il suo rilascio. Al servizio di Virginia Platini.
5: Più di 560 giorni in una cella, prima nel centro di detenzione di Sdeteiman, ora a Rakefet, sottoterra, senza un'accusa formale. Il dottor Hussam Abu Safia, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia, per Israele è un combattente illegale, qualcuno che, senza essere un militare, partecipa direttamente a un conflitto. È bastata questa definizione per catturarlo il 27 dicembre 2024, dopo l'assedio del suo ospedale, e basta questa definizione per consentirne la detenzione senza un processo. Le ultime informazioni sulle sue condizioni risalgono a 10 giorni fa, quando ha potuto incontrare il proprio avvocato. Quasi irriconoscibile per le violenze subite, parlando a fatica, avrebbe dichiarato al legale: «Mi hanno portato qui per uccidermi, non mi vedo sopravvivere». Per la sua liberazione e per quella di altri 13 medici Gazawi detenuti senza accuse si sono mobilitate ONG israeliane e internazionali, sempre, finora, senza successo.
0: A legge elettorale arriva l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze, su cui la maggioranza resta divisa, ma il provvedimento con cui la destra vuole rimodellare il risultato delle prossime elezioni accelera, obiettivo, la fine della settimana. Da Roma, Anna Bredice.
6: L'emendamento è stato presentato, ma il tempo per Forza Italia e Lega per decidere si sposta a domattina. Tanti dubbi dentro Forza Italia, silenzio invece per la Lega, che rinvia domattina presto una riunione per decidere. L'emendamento firmato solo dai partiti di Meloni e Lupi prevede il capolista bloccato e la possibilità di scegliere 3 candidati in una lista di 6 nomi con l'obbligo di una candidatura di genere. Da Fratelli d'Italia l'intesa viene presentata come una soluzione di compromesso offerta agli altri partiti, perché spiegano il capolista rimane fisso e quindi, considerato che i partiti di Tajani e Salvini non prevedono al momento nei sondaggi risultati oltre il 10%, anzi parecchi di meno, non ci sarebbe molta possibilità di vedere eletti altri candidati in lista. Ma la diffidenza è forte, perché chiaramente Fratelli d'Italia avrebbe campo libero in una campagna elettorale a tappeto, i soldi non mancano per fare comizi e propaganda e i voti possibili nemmeno per eleggere un gran numero di candidati e confermare una situazione che nei fatti vede già vincente il partito di Meloni. Oltre a questo, dentro Forza Italia ci sono opinioni anche più frammentate. Se la segreteria del partito ha possibilità di scegliere il capolista, l'area che fa capo alla famiglia Berlusconi si vedrebbe esclusa anche da questa possibilità. Domattina quindi si capirà se Tajani e Salvini diranno ai loro parlamentari di votare a favore oppure no, sempre che non ci sia il voto segreto, e nell'eventualità che l'opposizione rimanga in aula il risultato sarebbe impossibile ora da prevedere. Con questo emendamento in realtà non si gioca tanto il cammino della legge elettorale, che in ogni caso andrebbe avanti, quanto la forza che ha ancora Meloni di imporre la sua linea e la sua riforma elettorale. Lo studio.
0: Non andrà al convegno negli Stati Uniti sugli antifa il sottosegretario agli interni Molteni, lo ha detto poco fa Salvini, il leader della Lega di cui Molteni fa parte, si era fatto il suo nome come inviato del governo all'appuntamento voluto dalla Casa Bianca. Quasi tutti gli invitati di una cinquantina di paesi si sono limitati a mandare funzionari e la scelta di mandare un membro del governo è sembrata un'adesione voluta da Palazzo Chigi alla campagna trampiana. Ora Salvini lo smentisce aggiungendo di non sapere se la scelta ricadrà meno su un altro membro dell'esecutivo. Italia le prese con la terza ondata di caldo da fine maggio, causata da una nuova espansione dell'anticiclone africano che porterà temperature oltre i 40 gradi. Già domenica il valore hanno ampiamente oltrepassato le medie stagionali al centro-sud e nelle isole. Il picco atteso tra martedì e mercoledì, 7 città in bollino rosso, a preoccupare soprattutto la durata, che potrebbe protrarsi al 20 luglio. Nel frattempo il caldo sta aggravando anche l'emergenza idrica nel nord Italia, particolarmente critica la situazione nel bacino del Po e nelle Alpi orientali, dove i laghi sono minimi storici e la portata di molti fiumi si è drasticamente ridotta. Francesco Vincenzi, presidente dell'osservatorio AMBI sulle risorse idriche.
7: La situazione nel nostro paese è drammatica, per non dire preoccupante. Quello che sta oggi soffrendo più di tutto è il bacino del Padano, il bacino del nord Italia, soprattutto il bacino del Po, ma anche di tutto il bacino delle Alpi orientali. Questo significa che in buona parte delle regioni del nord abbiamo una scarsissima disponibilità di risorsa idrica, soprattutto come riserva. Abbiamo i grandi laghi che sono al minimo storico, non è mai stato toccato questo livello negli ultimi decenni, e soprattutto abbiamo la scarsità all'interno dei fiumi proprio della risorsa, mettendo in forte discussione anche proprio la vivibilità del fiume stesso. Ad oggi abbiamo su tutto il territorio del bacino del Po grandissime problematiche di prelievo della risorsa idrica, che sta mettendo in crisi non solo quelle che sono l'agricoltura, ma tutto quella che è l'economia che gira intorno al bacino idrografico del Po. Oggi il problema più drammatico è quella disponibilità di acqua, da un lato per l'uso antropico umano in alcune aree del basso del Polesine, ma soprattutto anche la situazione ambientale, perché la risalita del Cuneo Salino per oltre 30 chilometri rispetto alla foce produce una problematica dal punto di vista ambientale non indifferente.
0: È tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network, la prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
8: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RBE. Vicina a te.

0: Virgin.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito Corso Francia in direzione Freius. Segnaliamo code anche al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ed è temporaneamente chiuso il traforo del Freius in direzione dell'autoporto per un trasporto eccezionale. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: sono pazzo ma non sarò mai come loro.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Stati Uniti annunciano un nuovo blocco navale dei porti iraniani che inizierà domani. Trump, lo stretto di Hormuz sarà nostro, ma Teheran risponde, ogni cooperazione con gli USA sarà considerata atto di guerra. Negli Stati Uniti una persona è stata uccisa dall'ICE durante una sparatoria, è la seconda vittima dell'agenzia anti-immigrazione in meno di una settimana. A Parigi la riunione dei volenterosi, 9 paesi tra cui l'Italia hanno firmato un patto per sviluppare un sistema antimissili balistici da destinare all'Ucraina. Ancora nessuna sanzione europea per i coloni israeliani. Neanche questa volta i ministri degli esteri dei paesi UE hanno trovato un accordo. Italia e Germania vogliono si decida all'unanimità. Altri paesi spingono per una maggioranza qualificata, che sarebbe più facile da ottenere. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come i custodi dello stretto di Hormuz. Dopo una settimana di tensione nel Golfo Persico, le forze americane riprenderanno a bloccare il traffico marittimo dei porti iraniani a partire da domani, 14 luglio. Lo aveva annunciato Donald Trump sul suo social, accusando Teheran, che dopo gli attacchi ha nuovamente chiuso lo stretto, di violare gli accordi del memorandum d'intesa. Come risposta, Teheran ha minacciato tutta la regione, avvertendo che chiunque collaborerà con gli USA sarà in guerra con l'Iran. La tensione intorno allo stretto di Hormuz ha alzato il livello dello scontro, gli attacchi reciproci sono aumentati facendo traballare i già fragili colloqui tra le due parti. Sentiamo l'americanista Mario Del Pero.
1: E credo che le schermaglie a cui stiamo assistendo vadano legate ai negoziati in corso. Una questione cruciale è l'accesso allo stretto di Hormuz, ma soprattutto le modalità di accesso. La guerra ha dato in mano all'Iran un asset, una risorsa straordinaria, capace di danneggiare l'economia globale e di riflesso di colpire anche gli Stati Uniti. Come si gestirà Hormuz riaperto? Qui c'è una diversa interpretazione dell'articolo 5 del memorandum. L'Iran spera di poter imporre la sua sovranità, gli Stati Uniti non vogliono. Credo che l'obiettivo ultimo degli Stati Uniti sia ripristinare lo status quo ante, cioè fare in modo che un collo di bottiglia così vitale per l'economia globale come sia Hormuz abbia acque liberamente navigabili. Dopodiché Trump rilancia con l'unica categoria, con l'unica retorica che conosce, che sono categorie e una retorica imperiali. Immaginare che gli Stati Uniti prendano controllo di questo collo di bottiglia, di questo fondamentale passaggio dell'infrastruttura della globalizzazione, lo gestiscano direttamente loro e addirittura siano loro a farci un profitto, è qualcosa di inimmaginabile.
0: E Trump ha appena dichiarato che gli Stati Uniti colpiranno l'Iran sia stasera che domani. Ma sempre negli Stati Uniti, un'altra vittima dell'ICE in pochi giorni. Nel Maine una persona è rimasta uccisa oggi in una sparatoria che ha coinvolto agenti della polizia anti immigrazione a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente dell'ICE a Houston. Sentiamo da New York la nostra collaboratrice Marina Catucci.
2: Di questa storia per il momento non si sa ancora molto, si sa che alle 7:30 del mattino in Maine un uomo è stato ucciso dagli agenti dell'ICE. Ci sono dei punti in comune su ciò che è accaduto in Texas, ad esempio anche questi agenti dell'ICE a quanto pare non avevano le body cam, quindi questo complica di molto la ricostruzione degli eventi. Il Dipartimento per la Homeland Security, dal quale l'ICE dipende, non ha rilasciato dichiarazioni, quindi non si sa veramente molto. Si aspetta che indaghi l'FBI, si aspetta che l'Homeland Security indaghi, ma anche come è successo in Texas non ne può indagare la polizia locale. Il portavoce della Camera locale è stato il primo a parlare e la prima cosa che ha chiesto è, numero uno, ma cosa ci sta facendo l'ICE in Maine? Perché a quanto pare non era pubblica, si sa anche molto poco dell'identità della persona uccisa. Per il momento quello che ti è venuto a sapere è che si tratta di un immigrato molto giovane. Quello che sta accadendo adesso è che non ci sono più le grandi retate a cui ci aveva abituato Gregory Bovino. Con il cambio di guardie e vertici sono cambiate le modalità, non le finalità, quindi non abbiamo più le grandi retate guidate da uno vestito come un nazista che lancia i lacrimogeni per primo, ma dei raid più brevi e apparentemente più mirati, ma più mirati nel senso che non coinvolgono più anche cittadini americani, stanno iniziando a uccidere solo gli immigrati.
0: Una coalizione di 9 paesi europei per aiutare l'Ucraina a sviluppare un sistema antimissili balistici. E questo al momento è il risultato più concreto del vertice dei volenterosi che si è svolto oggi a Parigi. Alla coalizione partecipa anche l'Italia. A margine della riunione è stato siglato anche un accordo per la partecipazione del Regno Unito al maxi prestito da 90 miliardi a Kiev. Il vertice è stato organizzato alla vigilia della parata del 14 luglio in Francia, anniversario della presa della Bastiglia, a cui per l'Italia parteciperà Mattarella. Il servizio.
3: Nel suo discorso alle forze armate, oggi a presentazione della sfilata militare di domani per la festa nazionale del 14 luglio e di fatto a preambolo della riunione dei paesi cosiddetti volonterosi a sostegno dell'Ucraina, oggi pomeriggio a Parigi, Emmanuel Macron ha salutato il risveglio strategico dell'Europa e nello stesso contesto rivendicato l'inizio del riarmo francese con il raddoppio del bilancio della difesa nei 10 anni della sua presidenza. Il messaggio che inviamo al mondo è il seguente, ha detto: la Francia è pronta a difendere la libertà e il diritto anche al prezzo del sangue se necessario. Urbi e torbi, per così dire, messaggio alle forze armate, all'opinione pubblica e alla classe politica francese che si prepara a rimpiazzarlo dopo 10 anni di presidenza, magari con altre priorità, e messaggio agli alleati e agli avversari, a cominciare dal fronte che resta prioritario per la Francia e l'Europa, quello ucraino. Con Zelensky, accolto una volta di più oggi a Parigi come una ventina di capi di Stato e di governo della coalizione, che si rafforza, e Putin che sembra indebolirsi, ma in reazione rischia di diventare ancora più bellicoso e, per non dire, spericolato. Leader della parola, leader diplomatico o addirittura leader ideologico dell'unità e dell'indipendenza strategica europea, Macron è però un leader a corto di fondi, con il peggior deficit di bilancio dell'Unione e ormai anche a corto di tempo, a meno di 10 mesi dalla fine del mandato. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Ancora nessun accordo in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani. Fumata nera al Consiglio Affari Esteri, i ministri si spaccano anche su come votare, se all'unanimità o a maggioranza qualificata. Il servizio di Federico Baccini.
4: Se c'è una sensazione che emerge dal Consiglio Affari Esteri di oggi sullo stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, è una confusione generalizzata che ostacola l'assunzione di responsabilità dell'Europa nei confronti della violenza dei coloni israeliani in Palestina. Sul tavolo dei 27 ministri sono arrivate le 3 proposte della Commissione: sistema di licenze con verifiche di conformità, dazi a livelli proibitivi o divieti di importazione di qualsiasi merce originaria dagli insediamenti illegali. Ma il punto che ha fatto arenare tutto è un altro. Serve la maggioranza qualificata, dunque almeno 15 stati che esprimano non meno del 65% della popolazione UE, o l'unanimità. Sembra una questione tecnica, ma in realtà è estremamente politica. Perché chi sostiene la prima opzione, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, punta sulla costruzione di un fronte che possa spingere l'adozione rapida delle nuove misure. Dall'altra parte, chi vuole l'unanimità, Germania, Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, sa bene che questa misura si andrà a schiantare contro il muro dei veti, come è già successo molte altre volte. Ecco perché il supporto del ministro Tajani alle misure contro i coloni, ma con l'unanimità come per le sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir, che infatti sono bloccate da 2 mesi, ha l'aspetto di una posizione solo di facciata del governo di Roma. È l'alta rappresentante Callas a esprimere tutto il disappunto per l'inerzia dei ministri. Il Consiglio dispone di un parere legale secondo cui le decisioni in materia commerciale rientrano nella maggioranza qualificata, ma si possono sempre trovare giuristi che avanzano interpretazioni diverse, ha attaccato la capa della diplomazia UE, parlando di 2 avvocati, 3 opinioni. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E le sanzioni ai coloni sono anche occasione per tornare a parlare all'interno delle istituzioni europee del caso di Hussam Abu Safia, il direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, detenuto da un anno e mezzo in Israele senza accuse formali. Il gruppo del Movimento 5 Stelle all'Europarlamento scrive alla Commissione chiedendo azioni per il suo rilascio. Ce ne parla Virginia Platini.
5: Più di 560 giorni in una cella, prima nel centro di detenzione di Sdeteiman, ora a Rakefet, sottoterra, senza un'accusa formale. Il dottor Hussam Abu Safia, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia, per Israele è un combattente illegale, qualcuno che, senza essere un militare, partecipa direttamente a un conflitto. È bastata questa definizione per catturarlo il 27 dicembre 2024, dopo l'assedio del suo ospedale, e basta questa definizione per consentirne la detenzione senza un processo. Le ultime informazioni sulle sue condizioni risalgono a una decina di giorni fa, quando ha potuto incontrare il proprio avvocato. Quasi irriconoscibile per le violenze subite, parlando a fatica, avrebbe dichiarato al legale: «Mi hanno portato qui per uccidermi, non mi vedo sopravvivere». Per la sua liberazione e per quella di altri 13 medici Gazawi detenuti senza accuse si sono mobilitate ONG israeliane e internazionali, sempre, finora, senza successo.
0: Legge elettorale, arriva l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze. La maggioranza resta divisa, ma il provvedimento con cui la destra vorrebbe modellare il risultato delle prossime elezioni accelera. Obiettivo, la fine della settimana. Da Roma, Anna Bredice.
6: L'emendamento è stato presentato, ma il tempo per Forza Italia e Lega per decidere si sposta domattina. Tanti dubbi dentro Forza Italia, silenzio invece per la Lega, che rinvia domattina presto una riunione per decidere. L'emendamento firmato solo dai partiti di Meloni e Lupi prevede il capolista bloccato e la possibilità di scegliere 3 candidati in una lista di 6 nomi con l'obbligo di una candidatura di genere. Da Fratelli d'Italia l'intesa viene presentata come una soluzione di compromesso offerta agli altri partiti, perché spiegano il capolista rimane fisso e quindi, considerato che i partiti di Tajani e Salvini non prevedono al momento nei sondaggi risultati oltre il 10%, anzi parecchi di meno, non ci sarebbe molta possibilità di vedere eletti altri candidati in lista. Ma la diffidenza è forte, perché chiaramente Fratelli d'Italia avrebbe campo libero in una campagna elettorale a tappeto, i soldi non mancano per fare comizi e propaganda e i voti possibili nemmeno per eleggere un gran numero di candidati e confermare una situazione che nei fatti vede già vincente il partito di Meloni. Oltre a questo, dentro Forza Italia ci sono opinioni anche più frammentate. Se la segreteria del partito ha possibilità di scegliere il capolista, l'area che fa capo alla famiglia Berlusconi si vedrebbe esclusa anche da questa possibilità. Domattina quindi si capirà se Tajani e Salvini diranno ai loro parlamentari di votare a favore oppure no, sempre che non ci sia il voto segreto, e nell'eventualità che l'opposizione rimanga in aula il risultato sarebbe impossibile ora da prevedere. Con questo emendamento in realtà non si gioca tanto il cammino della legge elettorale, che in ogni caso andrebbe avanti, quanto la forza che ha ancora Meloni di imporre la sua linea e la sua riforma elettorale. Linea allo studio.
0: Non andrà al convegno negli Stati Uniti sugli antifa il sottosegretario agli interni Molteni. Lo ha detto poco fa Matteo Salvini, leader della Lega, di cui Molteni fa parte. Si era fatto il suo nome come inviato del governo italiano all'appuntamento voluto dalla Casa Bianca. Quasi tutti gli invitati, una cinquantina di paesi, si limitano a mandare funzionari e la scelta di mandare un membro del governo è sembrata un'adesione voluta da Palazzo Chigi alla campagna trumpiana. Ora Salvini lo smentisce, aggiungendo di non sapere se la scelta ricadrà o meno su un altro membro dell'esecutivo. Sui social circola da giorni il video di un militante di Futuro Nazionale, Giuseppe Barboni, che a San Benedetto del Tronto ha aggredito e picchiato un senzatetto iracheno che aveva bloccato il traffico. Il video, ripreso da un passante e postato sui social dallo stesso Barboni che ha rivendicato il suo gesto, è diventato virale. Nei commenti non mancano i messaggi di supporto all'aggressore da parte dei cittadini. Ma chi è questo Giuseppe Barboni? Ce lo racconta Mario Di Vito, giornalista originario di San Benedetto del Tronto.
7: Giuseppe Barboni, diciamo, è un personaggio abbastanza noto al sud delle Marche per la sua intensa attività autopromozionale, social e ultimamente anche politica. Lui aveva cominciato in maniera abbastanza assurda inviando comunicati autoprodotti ai giornali locali in cui si esaltavano, insomma, i suoi successi imprenditoriali, i suoi successi sportivi. Lui fa un'arte marziale, adesso non so bene quale, le sue conquiste sentimentali. Poi è finito, oltre che sui giornali locali, a un certo punto anche su alcune testate nazionali come Dago Spia, anche la Gazzetta dello Sport ha parlato di lui, Forbes, Sole 24 Ore, con una sua grande perseveranza, diciamo, autopromozionale. E a un certo punto è diventato un personaggio con una sua, diciamo, viralità, una sua importanza anche lì, e negli ultimi mesi ha scoperto la politica. Prima voleva candidarsi a sindaco di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno con una lista civica che aveva chiamato Tolleranza Zero. Poi era tutta una farsa in sostanza, perché lui non aveva né i candidati per la lista né si era preoccupato di raccogliere le firme per presentare appunto questa lista, e dopodiché è stato folgorato sulla via di Futuro Nazionale, di Vannacci, che ha proprio ammesso, no, nella sua costituente qualche settimana fa a Roma, che lui voleva raccogliere un po' la feccia del paese. Ecco, un po' ci è riuscito.

E il giornale termina qui. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Quentin Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Oh, won't you say-

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

Whatsapp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.